che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

of the groove.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi in

0: Incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

on Radio Company. Dan Setteria version.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Il venerdì è botta 90 la mattina presto qui su Radio Company con Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console come sempre, puro suono anni 90 in questa giornata, insomma, che si prospetta bella potente, bella carica. Pronti per sentire anche di Lacey con That Look, troviamo anche TPM con See Like Woman e poi Mario Pio, il nostro DJ produttore famoso all over the world con Dedicated.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E da una mano in più con Dedicated T.P. Hamsey, la Woman di Lacey con Dirt Look, protagonisti di questa prima traccia di Botta 90, ma non ci fermiamo qua, ancora grande musica, tra un po' loro, CJ Boland.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Il venerdì, pronti per un bel weekend, almeno si spera insieme a noi. Da Mauro Tonello, ancora buona giornata. Ripartiamo con CJ Boland e Sugar It's Sweeter. Questo è il remix di Arman Van Helden. Troviamo anche un caro amico, ovvero sia Stefano Secchi, che salutiamo, con Oscar e Children Voyage, questo bel mashup. Gigi D'Agostino, la sua New Year's Day e gli Entrance con Electronic Pleasure.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Entrance con Electronic Pleasure, c'è Gigi D'Agostino con New East Day, Stefano Secchi con Oscar e Children Voyage, e in apertura invece CJ Boland con Sugar is Sweeter. Da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick, vi auguro ancora un buon venerdì, vi lasciamo come sempre tra le prestigiose mani della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.

0: logico. Una delle cose meno logiche che è successa questa mattina è che, ragazzi, abbiamo qui in studio, e non c'era da mesi, siamo tutti in effervescenza, in super frizzati. C'è Carlotta!
1: Buongiorno!
0: Allora, aspetta, spieghiamo.
1: Ma
0: buongiorno.
1: Sono sempre stata così bassa?
0: Sì. Ah. E ti ricordi che avevi la pedana?
1: C'è ancora.
0: C'è ancora.
1: La mia pedana.
0: La usa anche Michela J.
1: Beh, ok.
0: Beh, certo. Oh. Anche Viviana, comunque. Le donne di questa radio tendenzialmente.
1: Buongiorno. Ma sai che sei diverso di
0: perché
1: persona?
0: Dovresti essere tu di qua,
1: ah, esatto.
0: Io di là. Cioè,
1: nel
0: tu dovresti
1: posto.
0: Essere al posto di comando. Io, sarà dura quando tornerà lei non essere più al posto di comando, De Biasi.
1: Lo so.
0: Cosa succede, De Biasi, nella tua testa?
2: Io non riesco a parlare.
0: Tu hai fatto error 404.
2: Sì, sì.
1: Sì, Ale. Oh, Ale, ma sei abbronzatissimo di persona.
0: Vedi?
1: No,
0: e io?
1: Tu hai una voce diversa di persona.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Te lo giuro, non ti riconosco più. Ma
0: è vero. Allora amici, Carlotta, ce l'abbiamo qui. Tra l'altro ha portato le brioche. Ma la raccontiamo per come è andata. Cioè, tanto voi non cambia niente, perché voi avete sempre sentito normalmente così. Mi fa strano averti qua.
1: Sì, anche a me. No, ma sai cosa mi fa strano? Non vederti da uno schermo.
0: Esatto.
1: Sì,
0: esatto.
1: Possiamo videochiamarci.
0: Allora, scusa, Bianca. Carlotta ci scrive: ho qualche problemino con Bianca. Probabilmente il primo intervento non riesco a farlo. Va bene, nessun problema. Io e De Biasi già pronti a partire. Quanti secondi fa è entrata Carlotta con le brioche?
1: Un minuto fa,
2: 40 secondi fa, 30.
1: Tra l'altro, ragazzi, ho scoperto, sono andata a prendere le brioche nel nostro bar di fiducia.
0: Sì.
1: Lo sapete che esistono i ladri di brioche? Cioè, queste qua sono andate a prenderli nel cavò.
0: Ma in che senso i ladri di brioche?
1: Cioè, ci sono questi. È la stessa domanda che ho fatto io. Praticamente ho chiesto le brioche e la nostra amica ha detto: vado un attimo giù a prenderle perché sono nel cavò.
0: Ok.
1: E io.
0: Ma come il cavò in un bar, tra l'altro?
1: Sì, io pensavo scherzasse. In realtà ci diceva che stanno rubando solo le brioche.
0: Allora, quindi, mi dispiace perché probabilmente c'è fame. Quindi in questi tempi.
1: Cioè,
0: no, nel senso che la benzina sta andando sempre più su. Quindi
1: però
0: probabilmente.
1: Ma cosa fai? Rubi le brioche? Poi la colazione importante.
0: La colazione importante, il pasto più importante della giornata. Ho questa abitudine di guardare in giù perché
1: infatti ti vedo che non mi guardi negli occhi, Sisma. Però anch'io non ti voglio guardare negli occhi.
0: No, non ci guardiamo più negli occhi. Ho questa abitudine di guardarti tramite lo schermo. Ma sentite voi, ascoltatori, la differenza di Carlotta che qua. No, perché secondo me non lo sapevano nemmeno che tu eri da casa.
1: Ah no, sì, però può essere molto.
2: Risponde anche in ritardo ormai.
1: Sì, esatto. Ah sì, grazie per la linea.
0: Sì, è vero. Carlotta?
1: Sì, dimmi. Tra l'altro mi manca molto il mio sgabello, devo dire.
0: Allora, adesso ti cedo tutto.
1: Ah,
0: ah
1: sì.
0: Quello di casa?
1: Sì.
0: Ah, perché non scricchiola? Aspetta, ma questi
1: No, questi non scricchiolano. Tra l'altro, ragazzi, adesso vado a recuperare le mie cuffie, le mie cialde del caffè.
0: Sì.
1: Io, questo lo dico agli ascoltatori, io non vengo in radio da dicembre. Cioè, da fine dicembre. Che da una parte pensi, è tantissimo tempo. Dall'altra parte pensi, oh, è volato.
0: Scusa, ma in tutto questo Bianca
1: ecco.
0: No, perché è una figlia, cioè un essere umano. No, sarà col papà.
1: Sì, beh, a parte che Bianca papà. Comunque è una bimba avanti. Si fa il caffè, si legge il giornale, si fa le parole crociate, dà da mangiare a Mima. No,
0: ha già fatto anche la lavastoviglie.
1: Beh, sì, le ho detto, oh, c'è la lavatrice da stendere. L'ho fatto andare ieri sera che dobbiamo partire. No, lei è col suo papà. L'ho lasciata, tra l'altro, veramente in un sonno profondo, fantastico.
0: Okay, meno male.
1: Sì, no, li ho lasciati molto sereni.
0: Ok, adesso starà sclerando Riccardo, probabilmente,
1: certo,
0: perché sarà svegliata. Va bene, allora, amici e amiche, direi che possiamo mettere i messaggi vocali e far mettere Carlotta al suo posto di comando.
1: Vado a prendere le cuffie intanto.
0: Io non sono più abituato, io adesso mi tocca girare la testa per guardarlo.
1: È un incubo, è vero.
0: Fermo, tu che sei via, cioè tu che vieni qua, è un incubo.
1: Cioè, ma se io mi salgo sul tavolo e mi metto qui a
2: parlare. È lo stesso, ormai sei spontaneo.
0: Mi piace. Per fortuna la settimana prossima in ferie.
1: Ma vero. E anche quella dopo. Anche quella dopo.
0: Quante dopo? Non troppe, mi raccomando. Dai, sentiamo.
3: Scusate, ma c'è uno scaletto della musica oggi o no? Sì. Credo per un amico.
1: Wow.
4: Chiaro, no?
5: Ma com'è l'estate?
6: Ciao, sono Laura da Ferrara e lo porto.
7: Mi sono veramente rotta il razzo.
8: Va in organo genitale
4: femminile.
8: Due animali, uno abbaia, l'altro grugnisce.
9: Brutta Toyota che non sei alfa.
10: La parolaccia che dico di più è in coreano ed è Shibal.
11: Ragazzi, nostalgia, nostalgia.
12: Secondo me si sono dimenticati un pezzo della frase. Più soldi ci sono nel portafoglio, più è probabile che ti venga restituito vuoto.
13: Si spera che magari tu abbia qualcosa in cambio, no?
14: Il portafoglio si mette dentro una buca delle lettere di qualcuno, così lui recupera i documenti. E i soldi, chiamateli soldi o vacanza gratis. Ciao, grazie, me la godo.
15: Ale, Sisma e Carlotta, siete migliori.
16: Bravo Sisma, bravo, bravo, bravissimo.
17: Bello questo spirometro, mi piace.
18: No ragazzi, mi sto compisciando.
19: Dai, vincere.
20: Euro, controllerei subito di chi è. Se vedo che è del vecchietto di turno, poverino, e quella è la sua pensione, non ci penserei minimamente a restituirlo.
21: Quindi a me spiace tanto, però se tocca a me, col cavolo, e dormo pure tranquilla, perché a me non è tornato indietro nulla, mi dispiace, ma...
22: Camminando ho veramente trovato un portafogli con dentro un botto e mezzo di soldi, ma un botto e mezzo del tipo 5.000 euro. Lì per lì ci ho fatto un pensiero, però non so perché mi è preso proprio un nodo alla gola e l'ho portato alla polizia, non ce l'ho fatta.
23: Trovo il portafoglio, vedo 1.000 euro, prendo 1.000 euro e vado praticamente nella via praticamente dei negozi VIP e mi compro praticamente un bel regalo. Buona giornata!
24: Ciao ragazzi, bello che la Carlotta sia in radio, ma non so se ieri avete fatto caso, ma lei vi aveva accennato, aveva detto qualcosa, se domani arrivo in radio. Io pensavo fosse uno scherzo, invece lei è proprio lì. Che bello. Ciao Carlotta, bentornata. Dai ragazzi, manca ancora poco e si va in ferie.
0: Sì, allora, per te. Tra l'altro De Biasi fa, è andata in ferie in anticipo prima, quando non dovevi ancora arrivare.
1: Che sei. Oh, ma mi sento stranissima, allora, ragazzi.
0: Non è solo questo. Cioè, no, allora, posso dire una cosa? È solo una rottura di palle che tu sia qua.
1: È vero.
0: No, perché io
1: per
0: adesso...
1: Per tutti, peraltro.
0: Sì, per tutti. Ho dovuto cambiare di postazione, aprire il portatile per vedere i messaggi, perché avevo tutti gli schermi davanti. Cerco il mouse e non ce l'ho. Perché il mouse che tu hai... Cerco di guardarti. Guardarsi negli occhi e...
1: Comunque ragazzi, allora,
0: quanto ti mancava?
1: Tanto. Allora, posso faccio una serie di considerazioni.
0: Vai.
1: Innanzitutto, appena ho scoperto che non ho cialde, questo è
2: Le ho io.
0: Ma tanto
1: sì, la macchinetta non va.
0: La macchinetta.
1: Poi
0: non va.
1: Perché questo schermo è fucsia?
0: Ah, quello davanti? Sì. Abituati, cose del...
1: Ma è fucsia da quanto tempo?
0: Sono cose della sarà due mesi che è fucsia. Perfetto. Lo schermo.
1: Poi,
0: per quello ti dicevo che non vedevo
2: chi. Per Pietro che è daltonico.
1: Ok. Poi è vero, ha ragione lei. Io ieri continuavo a dire a De Biasi: oh De Biasi, guarda che domani vengo lì.
0: Ma
1: domani vengo lì.
0: E ti spacco gli occhiali.
1: E sì, e ti rigo la macchina. E ero molto seria, infatti.
2: L'hai detto un sacco di volte.
1: Sì, però questa volta l'ho fatta davvero. Poi, altra cosa che ho da dire. Ieri sera ero veramente... A proposito, oggi canterò tutte le canzoni, visto che le posso cantare a tempo. È bene che voi lo sappiate.
0: Va bene.
1: Okay. E ultima cosa, ieri sera, pensando a questa mattina, ve lo giuro, sorridevo come se... Cioè, ero proprio emozionata. Ieri sera mi sono puntata alla sveglia alle 4, con la consapevolezza che devi svegliarti alle 4, devi allattare la bambina.
0: Porca
1: miseria. Devi muoverti come un ninja, e così ho fatto. Però ero veramente... 45,
0: gasata.
1: Ero gasatissima.
0: Cosa hai fatto nel tragitto?
1: Ho cantato
0: le canzoni della
1: pensare
0: Disney.
1: A quando ci bastava
0: piangere. Siamo sincronizzati finalmente.
2: Sembra
0: qualcosa di epocale.
1: Che
0: allora
1: bello.
0: Ragazzi, dai, facciamo così, si parte così noi mangiamo le brioche.
1: Ah sì, ne ho prese 3 alla marmellata, 2 alla crema e 1 al pistacchio per
2: grazie.
1: Te Ale.
2: Dai, mangiamole.
0: Grazie.

0: ci siete.
1: Ma insomma.
2: Comunque io sollevo più o meno quasi 8 kg tutti i giorni, tutto il giorno contemporaneamente.
1: Fai vedere il bicipite. L'altro, ah no, perché no, lo tieni
2: secondo
1: conto.
2: Secondo me l'altro è meno.
1: Sì, sì. Da quando hai quel tatuaggio resilienza, scusami?
2: Non è c'è scritto resilienza. C'è scritto.
1: Vabbè,
2: non volevo dire una parolaccia, però ho pensato: no, non è il caso.
1: Perché? Da perché? Casa puoi dire le parolacce qua, no?
2: Beh, comunque, ragazzi, un po' di professionalità siamo in radio, lasciamo scherzare.
1: Adesso oh, adesso dire. Sì. Perché Grey quando era da casa si sentiva in un
2: libera,
1: mondo...
2: libera, come se nessuno
1: mi tocca girarmi per guardare dei biasi, ma porca miseria.
2: Senti, Sisma, guarda, se vuoi dica. Me ne vado,
1: No!
2: Ma comunque non ti abituare, mai. Cioè, adesso io vado 2 settimane in ferie, poi non è che torno, sì, è così una pazzia.
1: Hai l'obbligo da novembre, quando è ottobre, novembre.
2: Sì, di novembre inizia il nido.
1: Ti obblighiamo.
3: Buongiorno, Carlotta. Buongiorno. Ciao, ragazzi. Carlotta,
2: sì.
3: Non ti posso vedere, ma dalla radio percepisco l'euforia e la contentezza. Buona giornata, sì. E buon rientro.
1: Sei contenta?
2: Molto, molto. Guarda, ieri, te lo giuro, ieri sera ero veramente gasata. Ero lì che mi addormentavo. Facevo un po' anche fatica ad addormentarmi.
1: Io vi giuro che mi sento come la prima puntata che abbiamo fatto il pomeriggio,
2: sì,
1: dove c'era
2: vero.
1: Andrea Rossini in regia.
2: È
1: non
2: vero,
1: c'era
2: però.
1: Quello lì. Abbiamo
2: che
1: cambiato.
2: Bene,
1: ci siamo beccati questo qua, purtroppo. Invece, quanto ci manca.
2: Però
1: Rossini.
2: È vero, però, sai, anche io mi sento un po' a disagio. Mi sento un po' a disagio perché non. Cioè, come se. È tutto strano.
1: È tutto strano. È tutto sbagliato. Andando tutto al contrario. Finalmente riusciamo a fare le cose insieme sincronizzate.
2: Le gag.
1: Allora, per fortuna oggi c'è il raga, non c'entra niente. Ma così non dobbiamo pensare assolutamente a niente. Ma avevi qualcosa di cui parlare?
2: No.
1: Vuoi che tiri fuori la mia rassegna?
2: Cioè, scusate, sì, tira fuori la tua rassegna.
4: Ma la Fletcher, scusa.
1: E come fa adesso?
2: Ah, vediamo, no, perché sapete
1: vediamo
2: una cosa.
1: Vediamo se si sente.
2: Scusa, una cosa che mi è mancata molto sono le notizie che io trovo qui. Vediamo cosa c'è. Allora.
1: Che sono quelli che poi trovano anche i nostri colleghi.
2: Sì, esatto. Vivien Jolie-Pitt vuole rinunciare al cognome del padre alla quarta figlia. Cioè, però se 4 figli rinunciano al tuo cognome, fate le 2 domande. Poi, nuova fiammata di caldo africano in arrivo. Agosto inizia con picchi di oltre 40 gradi. Che palle.
1: Scusate, ma non sia il caso di mettere la sigla del gossip, che da tanto che non la mettiamo?
4: Il gossip?
1: Sì, va bene, devi cercare nel tuo archivio. È troppi anni fa, figurati, lui non sei più abituato. Alessandro,
2: tu parla nel frattempo. Ma qui in radio non c'è nessuno a parte le nostre amiche delle pulizie?
1: No,
2: dov'è Egidio? Dov'è Antonello? Dov'è Martino?
1: Dovrebbe arrivare tra pochissimo Martino, dovrebbe arrivare tra pochissimo Egidio. E quindi poi ci viene a salutare. Però ma che te frega te, scusa,
2: ma no, stavo perdendo tempo perché De Biasi sta andando a recuperare lui nel cavò la sigla del
5: con la family,
2: ecco.
5: Live non è company,
2: ragazzi, scusate,
5: non è company.
2: Volevo salutare Riccardo. È lui? Sì, il mio fidanzato che è sveglio chiede se si può parlare un po' di relazioni. Sì, tocca a te questa volta. Allora, un po' di gossip che
1: vai.
2: Siamo qui. Vivien Jolie, abbiamo già detto. Poi salmonella, maxi richiamo di integratori a base di moringa, che da non confondere con la meringa.
1: Sì.
2: Non consumarli né cederli. Poi, ristorante stellato, serve un dolce con le formiche. Lo chef rischia carcere, multa da oltre 10.000 euro. Però, se sei uno stellato e servi un dolce con le formiche, tu te la puoi giocare dicendo: è una ricetta. È una ricetta stellata.
1: Abbiamo fatto una nuova ricetta alle formiche.
2: Sì.
1: Ci può stare. Sì,
2: tra l'altro, il cibo del futuro, voglio
1: sì,
2: dire.
1: Certo,
2: insomma, si usa la. Si usa la farina. Oh. Poi, violenta tromba d'aria si abbatte sul litorale di Chioggia. Questa non è,
1: non è
2: gossip. I bambini sono davvero buoni per natura? No.
1: No, ve lo conferma Carlotta, madre di una figlia.
2: Lo dico io. Comunque veramente noiosa. Temptation Island, ascolti TV. Ha catturato la mia attenzione. Canale 5 con Temptation Island vince il prime time e vola al 31,6% di share. Un viaggio nei sentimenti, triplo appuntamento, lunedì, martedì e mercoledì.
1: Questa ce la dice lunga. Ce la dice veramente lunga su come l'Italia viva le proprie serate, ok?
2: Dai,
1: guardando
2: sì,
1: Temptation Island.
2: Ma se tu sei il re delle relazioni, che tu sei il Filippo Bisciglia di Radio Company.
1: Sì, grazie per il complimento. Ma lui fa da moderatore all'interno di coppie disfunzionali totalmente.
2: Tra l'altro, ma lo sai che lui ha cambiato totalmente il suo modo di condurre
1: perché?
2: Il programma? Perché una volta era super partes, adesso invece, secondo me, prende proprio le parti.
1: Ah, quindi si schiera da una parte o dall'altra.
0: Carlotta, sì, eh. Carlotta, ho un video per te.
1: No, no.
6: Ho un video per te.
1: No, basta. Senti, ma si nota che io sto usando la crema viso?
2: Ma ti giuro che il tuo contorno occhi è veramente rimpolpatissimo. Senti, ma tu usi per caso... Tu usi per caso una crema alla rosa?
1: No. E al retinolo che contiene. Che...
2: Il retinolo non è una fragranza, però.
1: No, no, no. Che c'entra? Mica mi servono fragranze.
2: Ma sarà un po' profumato.
1: Alla lavagna.
4: Sì. Puoi prendere gli intro adesso.
2: Non vedo niente con quel coso. Cosa
1: 4,
2: devo dire?
1: 3, 2, 1.
2: Canzone.

0: artista con canzone.
1: Sarebbe, guarda, veramente, sarebbe ATB Topic, Your Love. Un po' di professionalità, Enrico, certo, te ne prego.
0: Allora, tra pochissimo torniamo con un brano nuovo. Sei in grado ancora di fare tutte le cose che facevi prima da qua?
1: Sì, ma lo sfigometro
0: c'è. La rampa del.
1: Oggi è venerdì, la
0: c'è
1: rampa.
0: Il mixatore
1: la fai tu.
0: Di Ale. Cioè, tu hai fatto un bel mixatore.
1: Te l'avevo detto.
0: Per il back di Carlotta?
2: Oggi veramente.
0: Fa schifo.
1: Sarà il peggiore di sempre. Esatto. Bravo, sì. Ale, complimenti. Ottimo lavoro. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
7: Anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.
8: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San

0: La nuova di Peggy Gou si chiama Woman. Tra l'altro non sapete che Peggy Gou è stata pizzicata con berrettini, pare,
1: sì,
0: che abbiano una liaison.
1: Ma ce ne fregava qualcosa?
0: No, però
1: altro gossip, davvero.
0: Uno vuole dare delle inf.
1: Come mai siamo in anticipo?
0: Perché siamo, forse perché, beh, recuperiamo subito.
1: Con cosa? Con notizie a caso?
0: Certo.
1: No, c'è il mixatore di Ale, raga, non c'entra niente, ma dai, devi dare l'ora, te lo ricordi?
0: Sono le 15:22.
2: Radio stai Company Time.
0: No, stavo guardando l'ora. Buongiorno.
1: Buongiorno. Come state? Tutto bene? Noi benissimo. Grazie. Ci sono le
0: Grazie per averlo chiesto, amici ascoltatori.
1: Che ci attendono, tra l'altro voi ve le siete già scofanate. Mamma mia.
0: Io e De Biasi siamo due, veramente due betoniere, dovresti saperlo.
3: Mi stressa. Questa vita mi spezza. Quando l'alba sei in auto vanno tutti.
1: Oh, non c'è più il computer che fa.
0: Però è lì, guarda.

0: nuovi mostri su Striscia Radio.
1: Ah sì, sai che Striscia la notizia, basta, mi sa che chiudono per sempre.
0: Vabbè, ormai è finito, la fine di un'epoca.
1: Però no, guarda che secondo me l'epoca è finita un bel po' di tempo fa, perché quella Striscia è bella che ricordiamo noi, cioè di non esiste.
0: No, non esiste più da tempo. Ma tra l'altro i conduttori sono ancora Ezio Greggio e Iacchetti, no?
1: Ma se non sbaglio, cioè io l'ultima volta che ho adesso non lo stanno comunque più facendo da un pezzo.
0: Ok.
1: Però l'ultima volta mi sembrava che turnassero, c'erano loro due, poi c'erano Ficarri Picone, c'erano altri che non so.
0: Ficarri e Picone.
1: Oh,
0: esatto.
1: E amici, buongiorno. Venerdì 24 di luglio, per quanto mi riguarda, ultimo giorno prima delle mie ferie. Sì. Grazie per averlo chiesto.
0: Ma chi se ne frega, dai, poi.
1: Ale De Biasi, allora io lo avevo avvisato ieri che sarei venuta qui in diretta. Lui ovviamente non ha colto. Gli avevo chiesto di fare un super mixatone.
0: Cosa vuol dire che sarà una giornata difficile? Cioè, spiega. Cosa vuol dire?
2: Ieri e oggi sono
1: perché
2: le giornate difficili.
1: Possiamo dire, Ale, quello che ti è successo ieri?
2: Favore.
1: Comunque non è stato molto bene, per colpa sua. Ecco,
0: sì.
1: Per colpa di se stesso e delle sue
0: chi
1: decisioni.
0: A causa del suo mal, pianga se stesso.
2: Esatto. Cioè, più che altro l'abbiamo già detto l'anno scorso.
0: Ma noi te lo continuiamo a dire, però.
1: Perché lo hai fatto anche l'anno scorso?
2: Sì. Sì, e anche l'anno prima.
0: Sì.
1: Ora io non la voglio dire, però, ragazzi, mi raccomando, quando bevete l'acqua, no, troppo fredda.
0: Sì, ma soprattutto dopo aver corso.
1: Che boh, ora mi ricordo che anche l'anno scorso è capitata questa cosa.
0: Non capisce mai niente. Allora, amici, come sempre c'è il mixatore di Ale pronto il venerdì, poi ci sarà il raga, non c'entra niente, mamma, prima. Datti un voto.
2: E oggi sei. Sei meno.
0: Veramente.
1: Almeno è sufficiente, dai. Almeno.
0: Comunque, sappi che non è una giustificazione il fatto che sia estate.
2: Scusate.
0: Bravo. Questo è quello che devi fare, scusarti. Non con noi, però.
1: Ora ci offrirai un
0: innanzitutto,
1: caffè.
0: Innanzitutto, devi delle scuse a te stesso.
2: Ti chiedo scusa.
0: E poi agli ascoltatori.
1: Soprattutto agli ascoltatori. Ora offrirai un caffè anche a tutti gli ascoltatori, ragazzi. Via
2: quando
1: Salata.
2: Vogliono.
1: Via Salata 58, 90 Padovana, aspetto. Radio Company. Venite qui alle De Biasi, vi offro un caffè.
0: Va bene, dai, vai.
3: Sigla.
0: È riciclato?
1: Sigla. È riciclato.
4: Anche oggi si trova.
3: Sigla.
5: Quanto bella è la fibra.

0: pantofella e la fibra.
1: Sono d'accordo.
2: Ale, la mia prestazione sessuale dura di più. Così? Quindi era veramente corto il tuo mixatone.
3: No! Non ci posso credere, Ale!
4: Cosa, dai, oh,
3: è finito!
4: Samba. Cosa hai fatto?
3: Come dai, la samba? Hai fatto un mixatore di 20 secondi!
4: Vabbè, state, ragazzi.
1: No, ma veramente.
3: Ora vengo lì!
0: Quanto fai la fibra.
5: Cioè, ragazzi, spiegatemi questa censura.
1: Mamma mia!
6: Ma con sta musica come non faccio ad alzare a tutto volume?
7: Tra 10 giorni esatti sarò a Fuerteventura in questo momento.
8: Raga, non c'entra niente, ma voi siete i migliori.
9: Ma stasera ho lo spettacolo di pole dance.
10: Domani compio 30 anni!
11: Domani vado a vedere la mia scuola media.
12: Super tardo oggi.
13: Raga, non c'entra niente, ma oggi si va a donare il sangue.
14: E che andiamo! Sì.
15: Ma giovedì scorso a Marostica ho visto il sisma, bella classe.
16: No raga, non c'entra niente,
1: che
16: ma
1: classe.
16: Io non ho voglia di andare dal dentista.
17: Raga, non c'entra niente, ma io sto andando in ferie al fresco in montagna.
18: Raga, non c'entra niente, ma oggi è il mio compleanno.
19: Ma questi bassi mi avete sbiellato il sud.
14: E che andiamo!
20: Domani mattina partenza in camper per Brunico alla sauna. E vai, tutti nudi dentro.
1: Tutti nudi.
21: Sono ferma in colonna. Oggi inizio un corso per imparare a fare i massaggi. Cercasi cavie.
20: E vai, tutti nudi, nudi.
22: Poi cosa succede? Che in ufficio, anche se ti ritrovi davanti vestiti, per te sono sempre nudi.

0: felicissima.
1: Immagini, ultimo giorno di lavoro, domani si parte. Yuhu.
2: Ma io dagli esami di terza media sono uscito con il 10.
3: Che bellissima giornata.
4: Ma stamattina è arrivato lo stipendio, yeah.
5: Ma mercoledì prossimo è mio compleanno.
6: Sisma, bello, buono e conveniente.
7: Sempre. Raga, non c'entra niente, ma mi chiamo Adele, ho 7 anni, ma DJ ha fatto proprio un bel mix.
8: Allo disbiassi, io ci sono.
6: Dai, sveglia, sveglia, sveglia!
9: Cioè, ragazzi, spiegatemi questa censura.
10: Ale Desbiasi.
11: Desbiasi, allora, solo nomi sbagliati per Ale Desbiasi. Non si chiama
10: Ale,
11: più.
10: Scusami. Ale, quanti sono i fusi orari ufficiali in Russia? Prego.
12: Sono in Russia, dovrebbero essere intorno ai 12 fusi orari.
10: Ma sono cosa? 11, ci è arrivato vicino.
12: Perché mi ricordavo.
11: Ti ricordavi cosa?
10: Di casa. Ale non sa niente di niente, però devi sa gli orari dei fusi orari in Russia. Sto scherzando? Ale, qual è stato il mondo possiede il maggior numero di isole? Prego.
12: America, se non sbaglio.
10: Sbaglia la Svezia.
11: È la Svezia. La Svezia.
10: 260.000 isole.
11: Ma cosa? 260.000?
10: Non so dove le tengano, ma... in tasca.
11: Allora, ragazzi, buongiorno, questa è la Family, dove c'è di venerdì il raga, non c'entra niente, ma potete verbalizzare tutto quello che vi passa per la testa, non deve c'entrare assolutamente niente con quello di cui stiamo parlando. Parto io con due cose. La prima è, raga, non c'entra niente, ma visto che ci è arrivato questo messaggio, Striscia ha chiuso perché c'è Iacchetti, non lo può più vedere nessuno. Allora, è incredibile come l'italiano medio, faccio polemica, ve lo
10: no,
11: dico.
10: No, di venerdì io sono
11: è
10: qua.
11: È incredibile come l'italiano medio non sappia distinguere se una persona fa due cose contemporaneamente. Cioè adesso Iacchetti si è un po' esposto politicamente in alcuni contesti.
10: Ah.
11: Ma allo stesso tempo conduce Striscia. Quindi automaticamente le persone unificano questa cosa, no? Non riescono a vedere
10: vedono
11: il cantante se fa una cosa politica, niente, basta, lo odiano.
10: Ti ricordo, capito? Che Gali per aver detto due o tre cose relative, per aver utilizzato la parola genocidio è stato messo un pochino da parte.
11: Altra cosa, mi è piaciuto molto il reel che mi hai mandato ieri o qualcosa del genere, comunque, che mi hai mandato su Instagram, dove c'è la gente che non vuole che si spoileri Odissea. Ma in che senso?
10: Sì, allora ragazzi, ci sono dei film che secondo me, cioè, lo spoiler vale per un film nuovo totalmente, no? Cioè, quindi film nuovo, certo, magari non vuoi sapere che muore quel personaggio, ma Odissea.
11: Scusa, è come se facessero la storia di Falcone e Borsellino e ti chiedessero di non spoilerarlo.
10: Bravo, muore Falcone? Sì. No!
11: È successo! Storia.
10: Ma così come? Scusami, porta pazienza, ma se io ti dico che Titanic, ma è un film storico, il Titanic affonda. No, non è, me l'hai spoilerato, ma scusami.
11: Ma cosa?
10: Oppure, ma anche i film molto molto vecchi, vecchissimi, anche se non sono tratti da storie vere. Quando un film ha 25 anni, sì, non è più spoiler.
11: Sì, ragazzi, io non, cioè, se vi diciamo il finale di Mamma ho perso l'aereo,
10: sai com'è?
11: La mamma torna a casa.
10: Mamma torna a casa e tra l'altro non viene arrestata per abbandono,
11: sì,
10: di minore. E questa è la cosa più assurda. Radio Company, the summer is magic.

0: Sì, come sempre a quest'ora.
1: Perché siamo in vacanza, sì, mentalmente.
0: Tu sei già in vacanza, sì, mentalmente. Allora, è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Oggi abbiamo scelto, visto che c'è qui Carlotta in radio, dei balli di gruppo.
1: Il mio onore dei balli, ma penso che è onore, vale.
0: Sì,
1: vale,
0: dopo
1: grazie.
0: Vogliamo vederti ballare. Voglio vederti ballare.
1: Ma come, ah, se, no, come se nessuno mi stesse guardando.
0: Sì, esatto, nuda anche se
1: no,
0: vuoi.
1: No, adesso devi sempre esagerare. Amici, come sempre, un disco da cantare ad alta voce. Siete voi a sceglierlo. 333-2688-688. Vi basta votare mandando un messaggio. Ho scritto uno oppure due. La canzone numero uno è

0: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB.

0: Mamma sta ragazza, non c'ho più il fisico comunque.
1: Stai ballando?
0: Ho fatto un balletto,
1: hai
0: sì.
1: Hai fatto un balletto, sì, ma veramente 2 secondi.
0: Veramente 2 secondi.
1: Sei scarsa, eh.
0: Devo fare un po' di fiato, secondo me. Forse dovrei andare a farmi qualche corsetto.
1: Ma perché allora, alzando il peso di Bianca.
0: Sì, faccio peso,
1: fai
0: non solo, faccio.
1: Fai resistenza, cioè fai quella cosa lì che fai movimento lento, ma non fai resistenza.
0: Devo fare un po' di cardio.
1: Sì, cardio.
0: Amici, buongiorno, questa è la Family Radio Company. Fino alle 9 siamo insieme. E oggi è venerdì, come sempre. Il venerdì c'è il raga, non c'entra niente, ma.
2: Raga, non c'entra niente, ma. È tutta la settimana che facciamo 10 ore in fabbrica e anche sabato ne facciamo 9. Siamo tutti presi per il collo. Evviva! Le preferie ci stanno.

0: Ma ammazzando!
1: Siete d'accordo con me che il sabato non si lavora?
2: Beh, sarei d'accordo. Sabato e domenica. Proprio ieri vedevo un reel di una ragazza italiana che vive in Germania. Diceva: qui in Germania, se tu hai bisogno di comprarti il latte, poi magari ci saranno delle eccezioni, ovviamente. Se hai bisogno di fare una spesetta, la domenica non lo puoi fare perché è tutto chiuso.
1: Come una volta. Come negli anni 90.
2: E allora io chiedo: ma a questo punto la Germania vive nel passato oppure vive nel futuro?
1: Secondo.
2: Perché se vai in America invece ci sono i posti che sono aperti 24 ore su 24 in America, ma anche in altri posti del mondo. Ma è giusto che sia così?
1: Te lo faccio live. Per la prima volta lo vedrai live. Sondaggione.
2: Ma sai che è più bello non live?
1: Che palle, bro.
3: Tutto più bello non live.
2: È tutto più. Io me ne vado via.
3: Basta.
1: Sono loro che sono nel futuro, cioè la Germania che è nel futuro e quindi più avanti ci vede lungo.
2: Cioè chiudendo quindi i negozi la domenica.
1: O siamo noi che siamo dei pecoroni perché abbiamo adottato lo stile americano di tenere aperto 24 ore su 24, 7 su 7, 366 o 65 giorni l'anno.
2: Sì, perché non è che se i negozi sono chiusi allora la gente non lavora la domenica, perché comunque i ristoranti magari sono aperti, i cinema magari sono
1: aperti.
2: I parchi, i luoghi pubblici dove magari c'è sicurezza, biglietteria varie ed eventuali sono aperti.
1: Però chi non lavora non fa l'amore, cantava qualcuno. Te lo ricordi? Era Celentano, se non sbaglio, che cantava chi non lavora.
2: Cercando di capire dove vuoi andare a parare.
1: Nel senso che se probabilmente gli italiani fanno più l'amore perché lavorano. Chi non lavora non fa l'amore, quindi in Germania.
2: Se mi permettete di dire che secondo me i tedeschi sono proprio un popolo che
1: non lo fa.
2: Che non quaglia particolarmente. Magari no,
1: ma può essere.
2: Degli amanti pochissimi.
1: Beh, vedendo quello che è successo a Riccione.
2: Ma erano tedeschi?
1: No, dico gli italiani.
2: No, ma ragazzi, ma quello che è successo. Allora, quello che è successo.
1: Qualcuno lo sa? Qualcuno ha visto un video? Perché allora, poi è stato censurato.
2: Piccolo recap.
1: Sì.
2: Spiaggia del litorale romagnolo.
1: Sì.
2: Una coppia, probabilmente un po' imbibita.
1: Un po' tanto imbibita.
2: Ha fatto l'amore.
1: Sì.
2: Veramente molto.
1: Spinto.
2: In spiaggia, sì. Davanti a tutti tipo di sì. Pomeriggio.
1: Allora, in acqua, con però mezza parte del corpo fuori, cioè.
2: Beh, il necessario per concludere sì. Quello che c'era da concludere.
1: E ci davano dentro in maniera anche abbastanza. E c'era
2: la
1: gente
2: natura. Allora, Ale dice la natura. Allora, da una parte io ti dico. No, aspetta, perché da una parte ti dico: è molto meglio vedere questo piuttosto che vedere una coppia litigare male.
1: Sì,
2: cioè,
1: vero.
2: Sinceramente.
1: Vero. Fate l'amore, non la guerra.
2: Fai l'amore, ti fai una risata. Dici: no, ma guarda questi maiali, prendetevi una stanza. Invece, se li vedi litigare, dici: mamma, che brutto, via. Però ragazzi, dovete fare quella roba lì davanti a tutti necessariamente. Comunque erano in bibita.
1: Sì, ho capito, non è una giustificazione adesso per poter fare la qualsiasi.
2: No,
1: voglio dire.
2: È per dire che probabilmente non avevano tutti i mercoledì a posto.
1: Comunque, c'è una parte di me che li ha invidiati.
2: Mamma, una parte di me, ti giuro, zero, mai.
1: Tu sei morta dentro. Dentro urlavi perché
2: io
1: vedere queste sconcerie non
2: imbarazzo.
1: Si fanno, si
2: fanno. No, cioè io mi immagino essere lì tipo con persone che, cioè vedere quella roba lì, magari con i tuoi genitori, i suoceri, i figli.
1: Tu vai in giro dicendo: ma stai scherzando, io sono madre. Quindi automaticamente si elimina tutto.
2: Ogni tanto ci penso e dico: ma
1: sei madre.
2: Tipo adesso che non è qui.
1: Che tua figlia.
2: Che mia figlia. Io penso: ma io sono madre. Ma è un po' strano. È un po' surreale.
1: Senti, ma un messaggino del ragazzo non c'entra niente. Ma uno. Ma
4: raga, non c'entra niente. Ma una settimana fa ero in ferie a Milano Marittima.
1: Che bravo.
4: Oggi sono al lavoro.
1: Ah, molto male
4: che
1: allora.
4: Schifo.

0: di Ocean DNC qui su Radio Company. Torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
3: Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: ti augura buon ascolto con Radio Company. Ci come Company, ci come ci Radio.
9: That make you go,

0: Buongiorno, ma che ora fate l'oroscopo qua? Ormai l'ho fatto sempre più tardi.
1: E sai,
0: grazie.
1: E sai di chi è la colpa? Di Ale De Biasi. Sempre, sempre. Dai che c'è lo spigometro.
2: Radio Company.
3: C'è lo spigometro.
1: Ariete, tocca a voi. Nel campo lavoro... Sì, ok, riprendimi, vai, bravissimo, ottimo. Mi stanno scusate, ma Sisma mi sta facendo un video. Ariete, nel campo lavorativo le cose vanno super super bene. Se avete voglia di cambiare aria, questo è il momento giusto per cercare un nuovo lavoro. Sfigometro, meno 17, rotometro 85%.
4: Sei la cosa più bella che indosso.
1: Toro, se avete espresso un desiderio ultimamente, questo è il momento perfetto per iniziare a realizzarlo. Sfigometro, meno 18, rotometro 95%.
5: Ma vi siete persi a cioccolare?
1: Gemelli, tanti impegni sociali in questi giorni, che va benissimo, cercate però di dedicare del tempo anche a voi, a un po' di relax. Sfigometro, meno 16, rotometro 72%. Grazie. Ale Cancro, niente, assolutamente, questo sfigometro è diventato veramente inascoltabile. Cancro, siete un pochino sotto stress a causa di alcune situazioni che si sono create, che vi rendono tutto un po' più complicato. Tenete duro. Sfigometro, meno 14, rotometro 51%.
6: Vero, vero, hai ragione, è vero.
1: Leone, vi sentite su di giri, in ottima forma, anche se ogni tanto avrete dei momenti più complicati da gestire. Nel complesso comunque state bene. Sfigometro, meno 18, rotometro 78%. E poi Vergine, iniziate a sentire la stanchezza. Sembra che vi dobbiate divertire per forza, invece la cosa migliore sarebbe assecondare i vostri desideri, quindi fate quello che volete fare. Sfigometro, meno 12, rotometro 38%.

0: Arancia, vi troverete di fronte ad un bel bivio. Affidatevi a persone a cui volete bene, che hanno a cuore la vostra felicità. Sfigometro meno 14, rotometro 51%.
1: Grazie!
0: Scorpio, scusate, ma qui c'è un'aria di festa che non ha assolutamente senso di esistere. Scorpione, siete infastiditi da Saturno e oggi sembra tutto più difficile da portare avanti. Non abbiate paura di chiedere un aiuto o un supporto esterno. Sfigometro meno 8, rotometro 7%.
2: Resta in ascolto che c'è un messaggio per te.
0: Sagittario, settimana faticosa anche dal punto di vista lavorativo, tanti contrattempi e poca voglia di fare. Anche voi, forse come noi altri, avete bisogno di ferie. Sfigometro meno 10, rotometro 8%.
3: Dai Carlotta, che tardi!
0: Capricorno, se le cose con il partner non vanno bene, allora vuol dire che è arrivato il momento di prendere una decisione drastica. Cercate di parlarne, ma se non c'è nulla da fare, chiudete. Sfigometro meno 4, rotometro 1%.
3: Sono Bairo.
0: Ciao Brian. Acquario, gli astri riescono a farvi stare bene, vi regalano energia a sufficienza per poter fare tutto e anche di più. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
3: Sei la mia crush.
0: E poi Pesci, alti e bassi energetici, da una parte grande euforia, dall'altra grande stanchezza. Cercate di non strafare, che ormai anche voi ragazzi avete un'età. Sfigometro meno 15, rotometro 66%.
4: La capacità di giudizio qui è praticamente assente.
0: Giustamente, no, certo. Un ascoltatore dice: Carlotta, come fai a non ridere come tutti gli effetti che mettono? Perché io sono una professionista.
5: Ma guarda,
0: perché io sono una grande. Perché io sono.
5: Scusa, me lo fai live il vostro programma preferito?
0: Ah, perché sapete, la Family è il vostro programma preferito.
5: Mamma, che bello. Allora, scusate, ma oggi c'è un clima di festa dentro qua, perché giustamente Carlotta è venuta a trovarci qui in sede proprio della radio e ci eravamo dimenticati del disco alza volume.
0: Sì, alla fine.
5: No, il mercato bello è che quando è partito lo sfigometro, il nostro De Biasi fa: bel disco alza volume, cazzo! Ci sei, Alessandro?
0: Però se volevo. No. Ma intanto vuoi indovinare il disco, il cosa volevo per fortunato?
5: Qualcuno può suggerire. Che cosa? Il disco fortunato?
0: No, il segno fortunato. Enrico, senza suggerimenti non ce la fai, dai!
5: Allora.
0: Sono 12 segni, non è che sono
5: 160. Certo, ma non è mica facile sui 12.
0: Ho capito, se pensasse fossero 42.
5: Ma non lo sono, sono 12.
0: Ho capito.
5: Allora, vediamo un po'.
0: Allora, te lo mimo, guardami.
6: Pesci!
0: No.
5: No, no, quello non è.
0: No, Ale, guardami bene.
5: Ma che movimento? Cosa stai facendo? Sembra che
0: non è un sensuale. L'acquario, ragazzi. Perché era l'acqua dentro l'acquario.
5: Ma guarda, io veramente pagherei perché gli ascoltatori ti vedessero adesso, cioè, nessuno avrebbe capito che quello era l'acquario. Piuttosto io avrei fatto le onde.
0: Ma io dovevo fartelo capire senza fartelo capire. E comunque le onde le ho fatte col corpo.
5: Vabbè,
0: ho fatto
5: allora,
0: anche 12 anni di danza, se permetti.
5: Le note di questo tango ci fanno capire che il disco alza volume è pronto, giusto, Diasi? È pronto, è pronto. Prego!
7: Ora, alza il volume!

0: sabato 25 luglio. Prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: vostra. Bossa vostra. Bossa loro alle 8 e 2 minuti, 3 minuti in questo momento.
1: Radio Company Time.
2: Breaking News. Bentrovati, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Meloni, la norma colpisce chi sfrutta i minori e chi si crede intoccabile. Critiche le opposizioni. Per la segretaria Damschlein è solo propaganda.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
4: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Basta con la propaganda.
2: Tredicesima notte di raid americani contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base statunitense in Giordania. Intanto Trump annuncia una nuova ondata di dazi tra il 10% e il 12,5% sull'import proveniente da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Another featuring Ultra alle 8:26 minuti. Amici, buongiorno. La family, buongiorno. Fino alle 9 insieme stiamo giocando per regalarvi due biglietti per il concerto di Sal Da Vinci al Castello Carrarese, l'Este Music Festival, il 27 di luglio. Abbiamo al telefono Silvia da Rovigo. Ciao Silvia, buongiorno.
1: Ciao Silvia.
2: Ciao ragazzi.
1: Come stai?
0: Come va?
2: Bene, sono al lavoro ma adesso sono contenta oggi.
1: Certo, ma a parte che insomma è finita la settimana, lavori anche domani, domenica o no?
2: No, solo questa mattina, oggi pomeriggio sono già a casa.
0: Part time,
1: cioè comunque... Cosa?
2: Faccio la settimana corta.
1: Ok, quindi settimana corta, ti porti a casa due accrediti per il concerto di Sal Da Vinci, chi ci porterai?
2: Mio marito.
1: Okay. Ma vabbè. I mariti sono contenti di cioè il marito è contento di accompagnarti o è costretto?
2: No,
1: perché
2: no,
1: sai,
2: dai,
1: a volte a concerti.
0: Dai, un concerto gratis, si beve una birretta. Ma sì.
2: Poi si canta, sì.
0: Brava, esatto. Senti, ma quindi tu oggi pomeriggio sei a casa e che programmi hai per questo pomeriggio libero?
2: Posso dirti la verità, riposarmi.
1: Sì, non fare niente, brava.
0: Brava, posizione orizzontale sul divano.
1: Brava, divaning, come si suol dire.
0: Tutto giusto. Bene,
1: Silvia, allora, ovviamente se hai voglia ci mandi le storie, Instagram, se ci vuoi taggare, Radio Company, comunque ci troverai lì prima dell'apertura del concerto,
2: certo.
1: Quindi ci puoi salutare e niente, buon concerto e buon fine settimana.
2: Grazie.
0: Un abbraccio.
2: Grazie anche a voi, ragazzi.
1: Ciao Silvia.

0: 4 to the floor, Star Sailor qui su Radio Company, e diamo anche il benvenuto a Egidio Ferrante. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Egidio, che bello vederti e toccarti così di persona. Come stai? Tutto bene?
3: Benissimo, benissimo.
2: Chi ti accompagna oggi?
1: Oggi è con noi Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon.
2: Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Paolo.
5: Ma buongiorno, buongiorno ragazzi, sempre un piacere ascoltarvi, tanta allegria e positività, complimenti.
2: Grazie.
5: Complimenti, ecco. Detto questo, perfetto, perché anche il tempo aiuta, in fine conti ci dorme bene in questi giorni, abbiamo quantomeno sul centro nord dell'Italia giornate piacevoli, fa ancora un po' caldo al sud, ma oggi arrivano dei temporali al sud e quindi anche lì ci starà meglio. Quindi insomma il weekend parte bene per tutta Italia sostanzialmente. Domani bella giornata e con temperature bene o male nella norma, però ecco, non finisce altrettanto bene il weekend. Aia. Perché purtroppo domenica è perturbazione in arrivo e quindi il centro nord intero vedrà dei temporali di passaggio. Poi è il temporale, ti passa in un'ora, per carità, però domenica passa, quindi prima nord ovest, poi nord est, poi nell'Italia centrale, fatto sta che domenica si rischiano colpetti di venti improvvisi e soprattutto la grandine. Aia. E quindi ancora una volta vi ricordo che nell'app di Trebi Meteo c'è il radar gratis. Tu apri, vedi il nuvolone nero all'orizzonte, apri l'app e vedi subito se sta arrivando la grandine, quindi corri corri e metti la macchina a riparo, insomma diamo una mano per prevenire la grandine, come
0: ottimo
5: dire. Ecco qua,
0: grazie Paolo,
1: grazie,
0: buon weekend
1: Paolo.
2: Ciao Paolo, buon
5: ciao,
2: lavoro, grazie, ciao.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon.
2: Spot.
4: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
6: La testa gira.
4: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto. A prezzo.

0: Paranoia su Radio Company, 8:39. Amici, buongiorno. Ultimi 20 minuti di Family, ultimi 20 minuti prima delle mie affari.
1: Ma basta, sì, ma chi se ne frega? Se più che altro, gli ultimi 20 minuti di Raga non c'entra niente, ma sentiamo.
2: Raga non c'entra niente, ma oggi è il pigiama party per il mio compleanno con le mie migliori amiche.
1: Non l'avevamo messo,
0: sì,
1: prima?
0: Infatti, non avevamo già ascoltato.
3: Un maschietto prima, no?
0: Ah, quindi ci sono due pigiama party, sì, con gli amici e con le amiche.
1: Cosa?
3: Ne avrei anche un terzo.
1: Davvero?
0: Ma quanti pigiama party?
2: Oggi è pigiama party di Gaia con le tue amiche.
0: Guarda, il pigiama party di Gaia.
1: È di Gaia, ma sarà
0: Bossa Nostra.
4: Perché raga, non c'entra niente, ma oggi finiscono i punti verdi e i nonni si stanno preparando.
0: Allora,
1: cioè, cosa vuol dire?
0: Punti verdi, cosa significa?
1: Oggi finiscono i punti verdi.
0: Sì, ma io presumo, io
1: allora, me la sono immaginata per i bambini.
0: Sì, o tipo allora, sicuramente non è questo.
1: Non si sente
0: più centri sociali. No, perché l'espressione punti verdi può avere diversi significati,
1: Certo.
0: A seconda del contesto.
1: Il punto verde io lo immagino anche come l'isola ecologica.
0: Infatti, simbolo sulle confezioni dei prodotti, spia della fotocamera sullo smartphone o centri di aggregazione per anziani, ma in questo caso suppongo intenda per i bimbi, magari tipo centri estivi. Poveri nonni, vai.
5: Sì, non c'entra niente, ma chi mi va davanti a 60 all'ora con il limite di 70, anch'io spingo. Si devono togliere.
1: Sono d'accordo. Io sono d'accordissimo.
0: Allora, diciamo che se c'è un limite, quantomeno vai al quel limite, non vai sotto quel limite, se no stai a casa.
1: Ho un domandone.
0: Se no voli.
1: Alessandro,
3: perché
1: sto quello sto facendo a te il domandone. No. Alessandro, tu sei uno di quelli che quando vede il Velox se c'è il limite 70 va a 50?
5: Raga, non c'entra niente, ma chioda. Carlotta, lasciali lì un fazzoletto col tuo profumo, così almeno Sisma non si sente solo.
3: È vero.
0: Tra l'altro, scusa, apro e chiudo parentesi.
1: De Biasi. La tua maglietta.
0: Certo, guarda, figurati. De Biasi è il tipo di persona che va, rispetta moltissimo i limiti di velocità.
3: Ritorni a
0: tranne quando ci sono i dossi. Cioè, quando lo vedo un dosso, lui va a 50. Oh, un dosso. Tira un'accelerata micidiale. Prende il dosso
3: esagerata,
0: come se fosse un aereo e poi torna di nuovo ad andare.
1: Alessandro,
0: piano.
1: Che se io ti becco che la mattina che stai scaldando la macchina d'inverno e stai andando a 20 all'ora, ti tampono. E cioè, poi scappo.
0: Sì, esatto. C'è qualcuno che scrive: raga, non c'entra niente, ma oggi finalmente, dopo tanto tempo, sushino. E stasera si salta la cena. Ma siamo tutti d'accordo che, ragazzi, anche se ci si sfonda a pranzo di sushi, comunque la cena non si salta mai.
1: Assolutamente no, carbonara.
0: No, anzi. Ma poi, ragazzi, i pasti non si saltano.
1: No.
0: Anche se vi sfondate, sbaglio, come deve, veramente,
1: sì, sì.
0: Non si salta.
1: Raga, bisogna essere regolari.
6: Bravo. Raga, non c'entra niente, ma sono contenta perché stasera faccio felice mio figlio e lo porto al concerto di Alfa. Ciao!
1: Che bello il concerto di Alfa. Poi,
7: raga, non c'entra niente, ma io da lunedì sono in ferie e parto per la Danimarca, anche se ho paura dell'aereo. Ciao!
0: Oh, ragazzi, se paura come affronti la paura dell'aereo? Con due goccine? Con un po' di relax?
1: Sì.
0: Oppure affrontando la tua paura.
1: Mio fratello si faceva una birra da litro.
0: Una birra da però la birra da litro non rischi che ti venga magari anche un po' su se hai.
1: Ma era più paura di era panico, non era per nausea o cose del genere, non era il mal d'aereo, è proprio una questione di paura, quindi secondo me placava un po' l'ansia.
0: Io la guarda birra. Il mio segreto quando volo è questo: guardare sempre in faccia gli hostess.
1: Pensavo non guardare giù.
0: No, non guardare giù però sei di altezza, ma io guardo in faccia l'hostess, cioè proprio come dritto negli occhi per vedere se...
1: Ma tutto il viaggio?
0: No, quando capita per vedere...
1: Tanto che l'hostess qualche volta sembra... Questa c'ha qualcosa con me che non va.
0: Hai problemi, ci vediamo fuori.
1: Ci vediamo fuori dall'aereo.

0: Jubel con Ocean House qui su Radio Company.
1: A quasi Jabel.
0: Cosa?
2: Non si dice Jabel. L'abbiamo già affrontato questo discorso, Ale, per favore.
0: Il lancio del Jabellotto. Cos'è? Deviati, dai, gli ultimi messaggi.
3: Ciao belli, non c'entra niente, ma sto andando a donare il plasma.
2: Brava.
4: Ciao raga, non c'entra niente, ma ieri sera ho avuto la festa aziendale estiva e abbiamo fatto wakeboard. Stupendo.
0: Ma le aziende che fanno queste queste iniziative,
2: bravi.
5: Raga, non c'entra niente, ma quanto brutto è vedere gente falsa e bugiarda, soprattutto nell'ambito del lavoro. Che schifo.
0: Eccoli qua.
2: Vi sentite presi in causa voi due?
0: No,
2: eh?
0: Tu.
2: Io, che tu. Sono qua oggi, ho portato le brioche.
0: Falsa, falsissima. Sì. Bugiarda.
2: Sei falsa, Simona.
0: Cosa?
2: Questo è un riferimento, devi guardarti quella stagione di X Factor con Simona Ventura e Arisa.
0: Oh, mamma mia,
2: poi.
6: Raga, non c'entra niente, ma volevo dirvi che un limite è chiamato così perché è un limite massimo, non un limite minimo.
0: Ma che vuoi?
2: Male,
0: scusa.
2: Sei diventato un carabiniere improvvisamente.
0: Ma sì, ma il bacchettone, dai. Poi non ci credo che tu rispetti i limiti, guarda.
7: Ciao ragazzi, non c'entra niente, ma oggi è il compleanno della gioia della mia vita, mia figlia Serena.
2: Auguri,
8: raga,
2: Serena.
8: Non c'entra niente, ma oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Da domani sono in ferie per un mese.
0: Ma come un mese?
2: Anch'io.
0: No, raga, no, tu non sei in ferie per un mese. Sai chi è in ferie per un mese? Quel mattacchione di Igor Pezzi che tra poco sarà in onda.
2: No, per un mese.
0: Sì, per un mese.
2: Sì, ma sì, Igor, sì. Per un mese?
0: Per sì.
2: Ma sei fuori di testa.
0: Va, allora, Igor,
9: ci sta,
0: senti.
9: Un mesetto, ci sta, senti. Dai ragazzi.
2: Però Igor, posso dirti, tu sei fuori di testa, ma diverso da loro.
0: Non è... ma non era così per gli ultimi arrivati una volta.
2: No, veramente, comunque la gavetta non esiste più.
0: No, infatti.
2: Uno, solo perché lavora qui da 2 anni, dai, 3 anni.
9: La gavetta sono cose da boomer. Vorrei ricordare che comunque non sono proprio l'ultimo arrivato, ormai.
2: Sì, a proposito. Giulio Pego che si fa 45 anni di ferie.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria.
3: Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
12: anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Anti Droga, la canzone di Emma assieme a Fabri Fibra.
1: Come? Anti?
0: Droga.
1: Anti Droga. Buongiorno, benvenuti. Siamo pronti per fare un po' di riscaldamento muscolare.
0: Assieme a DJ Emma, Giulie Pego e Igor Pezzi.
1: Comunque, raga, Igor Pezzi ci sei per... Beh, Igor si riscalda per il programma, invece noi facciamo un po' di defaticamento post-sport.
2: Sì.
1: Inspirate tutti insieme.
0: Cioè Igor si deve svegliare per fare il programma, sì. In realtà lo stiamo addormentando.
1: Butta fuori,
2: scusate,
1: non è
2: che siete molto di aiuto, eh.
1: Igor, butta fuori la negatività.
0: Tutta, comunque tutta, lo stiamo veramente facendo. Stiamo facendo apposta perché il nostro ovviamente sì. È il programma migliore. Noi dobbiamo ovviamente boicottarvi.
1: Sì. Mi dispiace, Igor, che tu debba andare in onda dopo il programma più bello della radio. Me ne vado in ferie, ragazzi. Ciao.

0: a lunedì, ciao.
1: Le 9 e un minuto, vi lasciamo con Igor Pezzi, ciao.
2: Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news.
5: Bentrovati, stretta sulla delinquenza minorile, il CDM ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Chi sbaglia paga, sottolinea la Premier Meloni. E piovono critiche dalle opposizioni. Per il PD è solo propaganda. VS dal governo, una deriva autoritaria. Interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid americani contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta. Disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 di stasera lo sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Com.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
12: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
14: Radio Company 80 Italiano. Radio Company 80

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4320.

Harry Styles, Dance No More su Radio Company, le 9:25. I prossimi messaggi che stanno arrivando così simpaticamente stamattina. Io volevo parlare dell'amore sotto il sole, con delle regole precise per non far scoppiare i matrimoni, per non farli saltare, e invece ho iniziato a parlare di ferie, a capire se le vostre ferie sono andate bene, se è andato

0: Sì. Trieste, Isole Tremiti, super, super, super. Sì. Detto ciò, però, la mia azienda ha deciso di chiudere una settimana in agosto. Quindi, dal 10 al 16 agosto, agosto torno in ferie. Però,
1: lamentati.
0: Non tengo molto dinero e quindi non so che cosa farò. Forse resterò qui a Trieste, sì, umilmente. Sì. Oppure proverò ad andarmi a fare non so, qualche giorno a Cesenatico, così giusto per prendere un po' di sole, che l'abbronzatura pugliese.
1: Allora, permetto che il sole è sempre quello, sempre. Però, cioè, il mare di Trieste, nulla contro Cesenatico, sia chiaro, la riviera è meravigliosa, bellissima. Il mare di Trieste con quello di Cesenatico è leggermente diverso. Visto che il sole è lo stesso, però il mare, cioè il mare di Trieste, se siete mai stati a Trieste, è una cosa, cioè tu vedi a 6 metri di profondità, è meraviglioso, bellissimo. Non c'è la sabbia, solo in un piccolo tratto, a Grignano precisamente, c'è un tratto di sabbia, così vi racconto anche questo bel aneddoto, dove la regina Vittoria fece portare la sabbia per lei. Pensate un po', nel 1800. Ed ora su quel tratto piccolo, proprio l'ansa prima del castello di Miramare, per capirci, puoi fare il bagno sulla sabbia a Trieste. L'unico tratto, forse ce ne sarà ancora qualcuno, ma fondamentalmente la spiaggia di Trieste è tutta rocciosa. Ma dove c'è la sabbia della Regina Vittoria è limpida, cristallina. Sembra di essere veramente alle Maldive, giuro. Abbiamo ancora un audio, DJM, oppure no?
2: Ciao, sono Paolo da Rovigo e anch'io faccio un mese di ferie alla faccia di tutti quelli che fanno 10 giorni,
1: sì,
2: 5
1: sì.
2: giorni.
1: Ah, che roba, che sfigati che sono quelli là, ma che ferie sono? 10-15 giorni, neanche finita, deve riprendere, non capisci? Un mese, un bei 30 giorni, che li conti 1, 2, 3, 4, non finisci più di contarli, 30 giorni di ferie, rivolto ai miei colleghi. Arriva Rosalia con Ozuna.

0: Ah, mamma Jam su Company. Ma quindi ora non mi amate più perché avete saputo che io farò un mese di ferie? Che poi non è vero. Non è vero. Sentiamo gli audio arrivati.
1: Igor, stai attento perché l'ultimo che ha fatto un mese non l'abbiamo più sentito.
0: È vero. Adesso c'è. Ma scherziamo, ridiamo, però potrebbe succedere di tutto, Guardate che la vita è imprevedibile. Ecco, io ironizzo, cioè scaramanticamente ci gioco, capito? Però comunque io ho visto sui programmi aziendali che il 31 di agosto riprenderanno le cose da pezzi. Sentiamo il prossimo audio.
1: Martin, per favore, menalo. Grazie.
0: Ma perché? Allora, adesso sfatiamo sto mito. Innanzitutto, il sottoscritto l'anno scorso ha sostituito comunque i colleghi. Era in quel di Jesolo, sotto il sole cocente, a 30.000 gradi, durante i ferragosti, durante il momento topico delle... E io ero là, in diretta, a sudare, a lavorare, a sacrificarmi per l'azienda. E quest'anno non è così, però... Guarda, la faccia del DJM è una meraviglia. Però io ho dato disponibilità alle sostituzioni, insomma, stamattina sto sostituendo una collega, per esempio, ecco. Ecco, tutto. Domenica sarò in diretta al posto della Jay, farò la domenicando.
2: Mi sa che il 14, 15 e 16 di agosto ci saranno delle sostituzioni da fare.
0: Io blocco il telefono, ragazzi, e lo riattivo il 17, ve lo giuro.
3: Vergogna!
0: Ma cosa volete che siano 30 giorni di ferie, che poi magari passano anche veloci, però proverò a contarli. Ecco, se non riesco a contarli perché sono tanti, vi dirò com'è andata. Dove si manda il curriculum? Mi scrivono: nemmeno uno statale fa un mese di ferie continuo. Ah, tutte leggende, ragazzi, non preoccupatevi, ritorno. Goditi queste ferie, mi scrivono, che sono le più meritate. Grazie tesoro, grazie mille. A proposito, facciamo un po' di relax, un po' di riposo? A tra poco. Ciao.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
5: Bentrovati, stretta sulla delinquenza minorile, il CDM ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Chi sbaglia paga, sottolinea la Premier Meloni. E piovono critiche dalle opposizioni: per il PD è solo propaganda, VS dal governo una deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. E di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid americani contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta. Disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 di stasera lo sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Co.
7: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento. Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Post Malone, Circo, su Radio Company, buona mattinata, buongiorno ancora da parte di Corpezzi. Ah, parliamo di questa cosa. Una coppia si organizza e decide di andare in vacanza. Che succede poi? È là. Pina e Fantozzi, la stessa cosa.
1: Fantozzi, ragioni tu.
0: Decidi. Sì.
1: Matricola 1001 Barabis.
0: Sì. Sì.
1: Dell'ufficio sinistri.
0: Eccoci. Sì, sì. Succedono dei sinistri, no?
1: Sì, signora,
0: perché i due si organizzano, vanno in vacanza, ma attenzione perché sotto il sole potrebbe trasformarsi in una battaglia, un campo di battaglia quelle ferie. Quindi l'agognato periodo di riposo diventa una tragedia. Perché non è facile condividere 24 ore insieme. Provate a pensare con vostro marito o vostro partner. Mica state insieme 24 ore. E in vacanza sì. In vacanza si condivide tutto. 24 ore. Ma vi rendete conto? E ovviamente succede di tutto. C'è un vademecum semiserio da rispettare per salvare, io dico la coppia, ma salvare soprattutto le ferie, perché come si diceva inizio puntata, le stiamo aspettando da mesi. E allora, cominciamo con i primi tre, dopo andiamo avanti con gli altri. Bonus solitudine, non è vero che bisogna fare tutto insieme, che è tutto romantico. Dopo 48 ore diventa difficile, psicologicamente, fisiologicamente diventa difficile. Quindi si consiglia di prendersi 2 ore d'aria al giorno, nonostante siate in ferie. Vale per lui, vale per lei, cioè per entrambi, attenzione. Climatizzatore della discordia, numero 2. Uno vorrebbe creare il Polo Nord e l'altro sta bene sopra i 30 gradi, specie se sei al mare, vuoi provare questa cosa. Quindi che fare? Il termostato si negozia all'inizio, si decide all'inizio come mettere il climatizzatore. Chi cede sul fronte temperatura, insomma, ha diritto di veto sull'altra scelta. Mi raccomando questa cosa qua, bisogna mettersi d'accordo. Sembra una stupidaggine, però la vita di coppia in realtà la potremmo riassumere in una parola sola: compromesso. Quotidiano, tra l'altro, è compromesso, ok? Poi, detox digitale, altra regola fondamentale, e non ci sono eccezioni, anzi sì, piccole. Vietato scrollare i feed del social, stare sempre al telefono, mi raccomando, dovete prendervi, diciamo, delle pause, lasciate il telefono nel cassetto dell'albergo, lasciatelo in borsa, perché è un momento comunque nel quale la coppia anche può parlare, può condividere, torna a vivere realmente, ecco, quindi state attenti perché star troppo al telefono potrebbe, diciamo, creare qualche litigio. Questo è il detox digitale. Andiamo avanti dopo con le altre 7 regole per salvare la coppia sotto l'ombrellone. Arriva Manu Chao con Karol G.

0: Ma che bella questa di Saif, parlare d'amore, ma che bel testo. Bella, estiva sicuramente, però bella, bella. Ok, noi ci fermiamo un attimo, torneremo tra poco con un grande successo dal passato.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C-Come Company. C-Come C-Radio.
1: Anche d'estate su Radio Company un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: Noemi con ecco, tu cosa fai questa sera? Vediamo un po' invece cosa facciamo adesso. Che ora è? Che ora è? Sono le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: tutti da parte di Corpezzi, da parte di DJ M. Questa è un matinè, versione nostra, al posto della Viviana, che ritornerà da lunedì tranquilli. Allora, vacanze, è il momento, molti sono anche in vacanza e c'è un problema tra le coppie, perché quando si è insieme per troppe ore, 24 ore continue, possono nascere dei litigi, e insomma, quello che sarebbe una vacanza di relax si trasforma in un campo minato. Buona sostanza. E noi abbiamo 10 regole. 3 le abbiamo scritte prima, mandate prima: il bonus è solitudine, quindi un paio d'ore insieme. Il climatizzatore è un motivo di discussione, quindi mettetevi d'accordo. E il terzo era il detox digitale: state lontano dai telefoni e più insieme. Ecco, magari qualcuno si è appena sintonizzato ora, quindi cerchiamo di fargli capire, di coinvolgerlo, perché se volete dirla vostra al 3332688688 potete farlo. Quarto punto: il sexy imprevisto. Uscire dalla comfort zone. Si può fare l'amore in vacanza, no? E allora bisogna approfittare di far l'amore, non nei soliti modi, magari nel letto, come lo fai a casa. Approfitta, magari c'è un terrazzo strano, c'è il, che ne so, c'è il tavolo del, fatto in un certo modo, non lo so, magari fate una gita così, una barchetta fuori, al largo, non lo so, cose che si possono fare in vacanza, e così date una ravvivata anche a questo aspetto, che la coppia non fa male. No al siamo in vacanza, dobbiamo fare per forza. Ecco, questa è la quinta regola, e questa è una cosa che veramente spacca la coppia in due, perché sicuramente uno dei due dice: ma devo stare in vacanza, devo stare in pace, non devo seguire una regola, un orario, una cosa già detta, già scritta. È già tutto l'anno che devo fare queste cose perché vado al lavoro. In vacanza devo stare liberi, quello che nasce nasce, bisogna stare attenti a questa cosa qua. Poi, punto numero 6, gestire il budget senza spargimenti di sangue. No, che detto così poi... Allora, fare i conti al centesimo ogni volta che si ordina uno spritz non è vita. Ok, vabbè, però facciamo patti all'inizio, facciamo dei patti all'inizio della vacanza e poi cerchiamo di rispettarli rigorosamente a livello economico, ok? Quindi non si può stare ad elemosinare o centellinare tutto, però... Io voglio spendere, che ne so, 150 euro in spese frivole. Bene, siamo d'accordo? Le spendiamo, punto. Quello che viene, viene. Finite sono finite, però, perché le regole vanno rispettate. Settima regola: l'arte del compromesso nel look. Anche questo. Anche il look può essere oggetto di negoziazione o di discussione. Ecco, non ha senso aspettarsi che il partner sia sempre in abiti da copertina, succinti e quant'altro, ma insomma, al contrario, è giusto che lui si prenda o lei si prenda dei diciamo, anche lì, degli attimi di libertà, che si vesta come gli pare. Chi se ne frega, siete in vacanza, cervello libero, leggerezza, fare l'amore, spensieratezza, non ci sono regole in vacanza. I prossimi, anzi le ultime due regole, ve le diciamo dopo la pubblicità.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Qui su Company, buon mattino a tutti da parte di Gorpezzi. Concludiamo con le ultime tre regole della vacanza perfetta. La vacanza perfetta, perché sotto l'ombrellone o comunque quando si è in vacanza si sta insieme per 24 ore ogni giorno e quindi tutto viene amplificato. Si litiga, insomma, no? Anche le piccole cose diventano pesanti. Ci sono delle regole, le abbiamo già dette, le altre ne abbiamo ancora tre. Allora, il filtro sui difetti. Perché comunque il partner ha dei difetti, c'è poco da fare, giusto? Bisogna in qualche maniera, diciamo, applicare un filtro su questi difetti. Quindi se vi dà fastidio perché mastica rumorosamente, ecco, o l'indecisione cronica, cercate di passarci sopra, cercate di crearvi un silenziatore mentale. Questo è per non litigare sempre. Regola numero 9, i giochi di ruolo da spiaggia. Sulla spiaggia non si ha niente da fare perché gran parte del tempo che cosa fai? Prendi il sole, fai un bagno, magari già lì. Può essere il momento giusto per inventare un gioco di ruolo, ok? Che ne so, come andare separatamente al bar dello stabilimento e tentare un approccio per rimorchio l'altro. Cioè, giochi di ruolo proprio in questo senso. Giocate tra di voi. Immaginate di provarci con quella persona lì, che è il vostro partner, eh? Però fate questo gioco qui, è molto bello. E se lei sta o lui sta al gioco, è bello, insomma, no? Un pochettino così di brio. Tanto non ci sono problemi, siete voi, vi conoscete già. E poi infine i souvenir, ma con il cuore. Al momento di acquistare i piccoli ricordi del viaggio da portare a casa, mi raccomando, non dobbiamo dimenticarci della solita calamita per il frigo, oppure il liquore del posto, che fanno ricordare la vacanza. L'importante, qua sta il segreto, deciderlo assieme, ok? E qui bisogna metterci un po' del vostro l'uno con l'altra, si chiama compromesso, c'è poco da fare. Ah, vabbè, spero a settembre ci risentiamo, vediamo quante coppie hanno litigato o meno. Arriva Jason Derulo con Take You Dancing.

0: Next door MGK su Radio Company, buon mattino da parte di Igor Pezzi e DJ M. Mattinè che andrà avanti fino alle ore 11, però adesso ci fermiamo un attimo, tra poco.
1: Radio Company Mattinè, con i matti del mattinè d'estate. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota, svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Per lui, ma anche

0: Day è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
1: C come Company, C come C Radio.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Company. Arriva Chris Sarandi con Good Old Days.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

Questo è Sun di Good Old Days, successo, uno dei successi del presente qui su Company. Ancora un buon mattinè da parte di Corpezzi e di GJM. Cosa è successo nella comunità europea? Lo volete sapere? La BCE ha deciso di rifare il volto, di rifare il look alle banconote e quindi a breve vedremo le banconote con dei volti diversi, volti ovviamente che fanno parte della cultura, dell'immensa cultura europea. Cominciamo con la banconota da 5 euro. Troveremo il volto di Maria Callas, soprano greco-statunitense. Meravigliosa. Sulle banconote da 10 e 20 euro invece ci sarà il compositore tedesco Ludwig van Beethoven e la scienziata premio Nobel polacco-francese Marie Curie. Poi, 50 euro, ci sarà lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes, scusate. Miguel de Cervantes, autore del capolavoro Don Quixote, insomma, un personaggio mica da poco. Sulle banconote da 100 e 200 invece, perché a quanto pare quelle viola da 500 non ci sono più, 100 e 200 euro compariranno il volto del genio italiano Leonardo da Vinci e della premio Nobel per la pace austriaca Bertha von Suttner. Queste saranno un pochettino, arriva dall'alto, arriva una voce, fatemela dire: scusate, ma di me vi siete dimenticati? Io me l'aspetto, una cosa, un meme, una cosa del genere, io me l'aspetto. Vabbè, insomma, cambia il look delle banconote, tutto qua. Tanto il problema non è tanto il look, è averne le banconote, è averne in tasca le banconote. Iarabe de Palo, dipende.

0: American Inc., Gianna Nannini con Marrakesh, nella versione insieme del 2026, meravigliosa tra l'altro, parte già da una base stupenda, però insomma un rifacimento non è per niente male. C'è un messaggio che fa una domanda molto molto pertinente sull'argomento appena detto, o meglio il fatto che le banconote, gli euro cambieranno un po' il design, gli hanno un po' rifatto il look mettendo i volti dei personaggi di grande cultura europea, aspetto invidiato in tutto il mondo, diciamocelo, perché insomma la cultura sta qua in Europa, dai, vabbè, ok. E qualcuno mi scrive, cambiano anche il colore delle banconote? Sì, però allora l'uscita come tempistica sarà a fine 2026. Hanno rifatto anche, diciamo, le tonalità, stanno rivedendo anche le tonalità. Aspetto molto molto importante, perché vengono riconosciute, cioè quella verde e quella gialla e quella da 200, capito? Quella da 10 quant'è? È rossa, per esempio. E insomma, è un dato, o meglio, insomma, un tratto abbastanza importante. Comunque sì, verranno ritoccate anche le tonalità, non i colori. Quindi prepariamoci a un 2027 con banconote. C'è chi dice Silvio bisogna mettere, lo so, tanto gli hanno, a proposito, hanno dato in porto quella del francobollo con la faccia di Silvio, nessuno lo sa, perché poi Malpensa è stato intitolato, stanno parlando se lo stadio del Milan nuovo potrebbe essere intitolato Silvio Berlusconi, potrebbe essere anche la banconota. Cribbio, non posso mica passare inosservato per sempre. Ci fermiamo un attimo, tra poco
1: Radio Company Matinée. Con i matti del matinè d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: The Colors con Serena Brancale, Partenope su Radio Company. Abbiamo concluso. Caro DJM, grazie, grazie mille. Per quanto mi riguarda, invece, ritornerò stasera a partire dalle 8 della sera con le cose da pezzi, quindi vi aspetto. Ora linea a Egidio Ferrante per le news delle ore 11. Ciao a tutti! E sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce esplosivo ogni tentativo di confiscare beni di una nazione per future rivendicazioni, affermando che nessun bene sarà al sicuro. Donald Trump aveva dichiarato che tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani. Nella notte, nuovi raid USA sull'Iran, esplosione vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Gli Stati Uniti introducono dazi tra il 10 e il 12,5% su oltre 60 partner commerciali. Le nuove tariffe destinate a contrastare il presunto lavoro forzato sostituiscono quelle globali temporanee del 10% scadute oggi. La Francia e la Spagna sono sotto assedio degli incendi. Centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferré sulla costa atlantica. Altri 20.000 gli evacuati in Gironda. Nella regione di Madrid e nella provincia di Avila le fiamme stanno divorando interi ettari di boschi e campagne. Le autorità spagnole parlano di una situazione drammatica. È deceduta nella notte la 22enne precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua stanza alla scuola ispettori della Guardia di Finanza di Coppito, L'Aquila. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. La giovane era stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta ad un intervento. Si indaga sulle cause della caduta. Il personale del gruppo FS Italiane è interessato da uno sciopero proclamato da alcune sigle sindacali, iniziato ieri alle 21 e che terminerà questa sera alla stessa ora. La società avverte che potrebbero verificarsi cancellazioni e ritardi anche prima e dopo gli orari indicati, garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie 6, 9 e 18, 21. Lo sport, ciclismo, Richard Carapaz ha conquistato la 18ª tappa del Tour, arrivando da solo al traguardo di Orsier-Merlet. Il gruppo maglia gialla è arrivato con un ritardo di 4 minuti e 35 secondi, con Tadej Pogacar che mantiene saldamente la leadership. Per la Formula 1 oggi in programma le prime libere del Gran Premio d'Ungheria. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Alex Warren con Fever Dream nella nostra mattinata insieme, amici e amiche. Buongiorno, sta cominciando Snack, io sono Giulia Pego e mi sembra di capire che Martino oggi non abbiamo una sigla, corretto? Quindi non solo abbiamo ascoltato sigle orrende, svarionate e diversificate in vari generi, eccetera, eccetera, oggi manco quello, zero. E non proferisce parola, ok. Questo, allora mettimi una basetta così racconto che cosa succede. Amici e amiche, mi sembra di capire che da quando sono andata via le cose a Snack siano cambiate. E mi sembra anche di capire che oggi vogliamo essere tutti più gentili e che in palio per voi, completamente a caso, così regalati per generosità pura e profonda, c'è una maglietta griffata e targata Company Snack, tra l'altro maglietta nuova, quindi nuova versione estiva per questa estate 2026. E allora, voi come funziona? Facciamo riascoltare le tre sigle che abbiamo messo questa settimana. Faccio un recap, abbiamo anni 80, adesso le ascoltiamo, anni 80, poi Martino tipo coreana, genere coreano e reggae. Ok, reg, perfetto. Al 3332688688, se vi va ci mandate un messaggio, adesso ve le facciamo riascoltare un pezzetto, con la vostra preferita tra la 1, la 2 e la 3, e un fortunato o una fortunata di voi si può portare a casa la maglietta di Snack. Così, un inizio scoppiettante. E allora sentiamo, numero 1.
1: Oh, sveglia, yeah. Suona, boom.
0: Ok. Questi la anni 80. Numero 1, sigla anni 80. Ok, passiamo invece alla numero 2, signori. Ok. Ti dirò che i BS

0: Dal 2024, Beyoncé con Texas Hold'em, le 11:11, e ci tengo a dirlo perché ci porta bene. Allora, abbiamo fatto un grande concorso questa mattina. A uno di voi questo orario probabilmente ha portato meglio che agli altri, perché in palio questa mattina, così, già a inizio puntata, c'è una maglietta di Snack completamente a caso. Non dovevate essere bravi a fare assolutamente niente, se non a scriverci un messaggio con la vostra sigla, la vostra versione di sigla preferita tra quelle che abbiamo messo questa settimana. Allora, io credo che il numero di messaggi, se si sta impallando WhatsApp, il numero di messaggi è indefinito, quindi adesso in pubblicità io e Martino ci metteremo a leggere uno ad uno e a fare la classifica, perché a me sembrano pari. Cioè, 1, 2, 3. Beh, grazie a chi ha detto: Giulia, la sigla giusta per te è la 3. Cioè, quella reggae, quella da fattoni. Ma per chi mi avete presa? Cioè, pensa così? Sono sana. Pensa se pure fossi. No, no, no, per carità, anche no. In ogni caso, tra poco tutta la classifica, eccetera, eccetera, ma io ci tengo a dare già il nome del vincitore di oggi. Spoiler, è un vincitore, è un uomo, è uno di voi. Lui si chiama... Oh! Mario! Grande Mario, che ha votato ovviamente la numero 3. Quindi adesso ti scrivo, mi raccomando, ti invieremo la maglietta. Tra poco comunque continuiamo con le chiacchiere insieme a voi. Grazie per aver votato.
1: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
4: La testa gira.
3: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22, con ingresso libero.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Svuota tutto!
10: Svuota tutto!
9: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
11: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
9: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
11: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
13: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
14: Ma è fantastico!
13: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
15: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.

quello di Katy Perry, Watch It Burn, portato tra l'altro anche sul palcoscenico di Lucca pochissimi giorni fa, dove sta anche spopolando un video di Katy Perry, di lei che cerca di fare l'italiana, quindi con la manina, sai, a fare a che cavolo vuoi, e invece che fare il solito ah in bocca al lupo, merda merda merda, come si fa prima di salire su un palco, di esibirsi, lei ha deciso di fare il segno con la mano e dire allora, grazie. Non capisco perché certe cose, se le fai tu nei confronti magari di altri paesi esteri, questo però sono stereotipi, sei razzista, se poi tu ti, allora, è la pizza, il mandolino, a noi ci va bene. Comunque, felici di averla avuta qui in Italia, ma adesso, signori, torniamo finalmente a noi, perché come nelle elezioni politiche che più si possono rispettare, abbiamo scrutinato, vi abbiamo scretinato, a qualcuno direbbe invece ascoltandoci, abbiamo fatto un concorso insieme a voi, uno di voi si è portato a casa la maglietta di Company Snack, perché questa settimana abbiamo ascoltato delle versioni della nostra sigla diverse tra loro, tra quella rock, quella giappo-coreana, BTS, de no altri, e la reggae ha stravinto, io pensavo di no perché i messaggi erano molti, erano vari, ma ha stravinto con il 50% dei voti la 3, la reggae. Anche con vari commenti, io voto quella con le canne già pronte, già girate. La numero 3 siete voi, mettete energia ma allo stesso tempo serenità, più serenità che energia, se proprio vogliamo legarci a questa cosa, e quindi prego, ce l'abbiamo.

Io spero, caro DJM, che dalla prossima settimana invece potremo fare un passo indietro a 3 settimane fa e tornare al classico, perché oltre a tutti quelli che hanno commentato c'è anche chi dice: ho capito, ma quella originale non se batte. E allora aspettate lunedì. Non è perché l'hanno sentita per un anno, è perché è fichissima. Dai, non vedo l'ora che sia lunedì per tornare insieme a voi a fare i miei chiki cha, chiki cha, chiki cha.

0: Shakira con Whenever, Wherever, più o meno così, ma più o meno ci siamo. Le 11:31, state ascoltando Radio Company, nello specifico Snack. Io sono Giulia Pego, c'è Martino in regia. Ci fermiamo qualche istante perché abbiamo chiuso la nostra prima mezz'ora insieme, ma io vi chiedo di restare qui perché tra pochissimo dovremo fare un servizio pubblico, ok? Per voi. Per cose serie direte assolutamente no, però restate qui.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

diretta con Just The Way You Are alle 11.40, precise qui su Radio Company. Ancora un grandissimo buongiorno a chi si fosse appena collegato. State ascoltando Snack, Giulia Pego e Martino fino alle 13. Uno dei primi dischi che abbiamo ascoltato oggi nella nostra prima mezz'ora era quello di Angelina Mango, l'ultimissimissimo singolo insieme a Marco Mengoni, si chiama Canto d'Amore. Perché ve lo nomino? Perché, come tutti sappiamo, Angelina Mango in questi giorni è in tour. Il suo tour si chiama Nina canta nei teatri d'estate. Senti che poetica, perché effettivamente sta facendo il giro proprio dei teatri. Ma una cosa che mi ha colpito nello specifico di Angelina Mango è che si sia scelta tutti i teatri in località di mare, perché lei ha detto: sai cosa, mi faccio la mia cantatina e poi me ne vado in spiaggia, me ne vado al mare, che so scema che vado in Valle d'Aosta a fare i concerti. No, è estate, almeno mi vado a rilassare. Quindi questa sera per esempio sarà a Taormina, poi a Porto Recanati, poi a Castiglioncello, bellissimo. E quindi lei ha anche deciso di fare una buona cosa per tutti i suoi fan o le sue fan, e ha deciso di dire questo: mi candido come scusa ufficiale per farvi portare al mare. Quindi ha detto, perché a tutti noi succede che, soprattutto quando si avvicina il weekend, motivo per cui ne parlo adesso insieme a voi, che noi vogliamo fare qualcosa, finalmente sono libera, finalmente me ne posso andare al mare o in montagna o da qualche parte, e poi c'è la vocina, quella fastidiosa, quella del partner che ti dice: no, io questo weekend sono libero, volevo sistemare la casa, io volevo fare i lavori di casa. No, no, perché io sono libera e tu adesso mi porti al mare. E non succede solo con le cose da fare, nello specifico quando si è liberi, succede proprio in generale nella vita di volere tanto tanto qualcosa e avere qualcuno da convincere. E voi in tutti i modi vi inventate le peggio cose, veramente da Oscar, da premio Nobel, per cercare di convincere questa persona. E allora io voglio mettermi a disposizione, io e Martino, che oggi veramente sta sbavando dal sonno sulla console. Se dovesse spegnersi la radio, scusate, ma in due teste cercheremo di farne una o almeno mezza per provare ad aiutarvi. Si avvicina il weekend, c'è qualcosa che volete fare assolutamente e che o il partner o comunque la persona con la quale vivete invece non vuole fare e quindi la dovete convincere? Me lo scrivete. Se avete già una scusa, potete già scrivermela e cerchiamo insieme di migliorarla. Altrimenti mi scrivete, che ne so, devo convincere mia mamma a prendere il cane, ok? E ci pensiamo noi a trovare la scusa perfetta. Quindi mandateci che cosa volete ottenere o in generale nella vita o magari anche solo questo weekend, e noi per voi troveremo la scusa, quella con i fiocchi.

0: con Do You Mean qui su Radio Company. I vostri messaggi al 333-2688-688 per cercare tutti insieme di convincere partner, familiare, amico, genitore a fare qualcosa che voi volete ma che loro per loro assolutamente è un no categorico. Allora intanto un messaggio. Luca da Treviso scrive: vorrei comprare il barbecue nuovo ma mia moglie sostiene che quello vecchio funzioni ancora e quindi non mi lascia, che famo? Allora, secondo me, caro Luca, devi cominciare così: amore mio, intanto ovviamente amore mio, il barbecue nuovo intanto non è una spesa, è un investimento. Se vogliamo è un investimento sociale, perché pensaci, inviteremo un sacco di amici in più molto più spesso, useremo molto di meno il forno d'estate, quindi anche le bollette saranno più basse, quindi è un investimento non solo sociale ma anche economico. Aumenterà la nostra felicità familiare perché anche il cibo magari sarà migliore, una cosa che funziona non per forza magari è la migliore. E poi vuoi meno? Mettere un barbecue nuovo aumenta anche il valore percepito del nostro giardino. Qualora vorressimo vendere casa, sarà un valore aggiunto, o comunque inviteremo a casa gli amici e invece che fare le pulci alla casa e guardare la sporcizia di qua, la sporcizia di là, diranno: wow, che bel barbecue! E saranno tutti occupati a fare quella cosa lì. Non stiamo comprando un barbecue, amore mio, stiamo acquistando uno stile di vita. Allora, mo non lo so, secondo me è una paraculata immane, ma potrebbe apprezzare l'impegno e questo alla fine è ciò che ci porta a raggiungere il nostro obiettivo, quindi a posto così.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: C come Company, C come C Radio.

0: vorrei essere assunta come ratrice ufficiale per questa canzone, perché il ra finale secondo me ci sta e anche molto bene. Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla con La testa gira, il nostro successo del presente, dal passato Lee Malcolm, Never Ending Story. Sentiamo subito una vostra voce.
1: Chi c'è? Ma mio marito è molto più sottile, allora dovete capire, abbiamo passioni completamente diverse.
0: Okay.
1: Della serie, lui voleva cambiare la scopa elettrica e prendere una di quelle che lavano, asciugano, fanno tutto loro praticamente.
0: Che pigro.
1: E io invece ero ancora affezionata al mio Dyson comprato con tanti sacrifici, certo, eccetera eccetera. Beh, insomma, per farmi accettare questa nuova scopa elettrica mi ha comprato un album della del mio gruppo coreano preferito, una limited edition, eccetera. Ehi. Eccetera. E praticamente mi ha distratto con quello, ok, ma proprio mi ha distratto per giorni, perché ovviamente questi album hanno dentro di tutto foto, immagini, eccetera eccetera. Mi sono accorta 3 giorni dopo che non avevo più il mio Dyson attaccato al muro, ma che avevo un altro tipo di scopa elettrica. 3 giorni ci ho messo.
0: Ma dai, che folla. Io potrei essere benissimo come te, un po' come i cagnolini, sai, dagli il biscottino e intanto nel biscottino ci hai messo anche la pastiglia, o come i bambini, guarda lì e intanto sei fuggita e hai fatto qualcosa. Io sono come te, amica mia, però intanto apprezzare l'impegno, e poi io fossi in te userei questa cosa a tuo vantaggio. Quindi anche tipo, amore, sai cosa non mi piace? Cioè vorrei tanto questa cosa qua. Vabbè, adesso devo formulare come farlo. Però secondo me c'è un modo per rigirare la cosa a tuo vantaggio e avere tutti gli album che vuoi. Secondo me si può fa. Comunque, i vostri messaggi tra poco, intanto è mezzogiorno da un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking News. Bentrovati. Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare il nuovo CT della Nazionale. Adesso appare certa l'investitura di Andrea Pirlo. Gianni De Gaetano.
4: Pep Guardiola non sposa l'Italia. Dopo una lunga riflessione, il catalano ha detto no alla proposta di diventare commissario tecnico della Nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Confermando così l'intenzione di prendersi una pausa dopo il decennio col City. E adesso, per l'azzurro, sembra questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo.
3: Dopo la 13ª notte di attacchi americani contro l'Iran, droni di Teheran hanno colpito una base statunitense a Erbil nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani nel sud-ovest dell'Iran. Allarme incendi in Francia a causa dell'ondata di caldo estremo che sta interessando l'Europa meridionale. Evacuate complessivamente 30.000 persone. Stato d'emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo dell'estate, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Top Car Service.
11: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
14: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
15: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
16: Pronto?
17: Ciao Romina!
16: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
17: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
16: Sempre al verde?
17: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
16: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
18: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
19: Su Radio Company.
15: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: 19, Sophie Tucker e Bomba Estereo con Playa Grande, le 12:22, ancora buongiorno, anzi ormai buon pomeriggio perché abbiamo scavallato mezzogiorno. Sono Giulia Pego, come state? State ascoltando Snack? Allora, poco fa, prima dello sgancio pubblicitario, ci era arrivato un messaggio di questo ragazzo che dice: io ho bisogno di convincere la mia fidanzata a lasciarmi guardare il moto, la MotoGP la domenica. E io ho detto: no, amico mio, non ti convinci, non ti aiuterò a fare questa cosa, perché io non posso passare la mia domenica a guardare 20 omini in tuta sattillata che girano su loro stessi. Questo per me è la MotoGP, anche se comprendo ovviamente le passioni di ognuno, e ci mancherebbe. Però se siamo in due, no, io sono dalla parte della tua fidanzata. E allora è arrivato questo messaggio:
1: GP a vita, ma stiamo scherzando? Devi riuscire in quest'opera difficilissima, ma ce la farai. Tipo per te, per il MotoGP.
0: Allora, è che è tardi adesso, perché tra poco poi giochiamo e dovremo per forza cambiare argomento, perché secondo me bisognerebbe veramente aprire qua le acque, perché secondo me c'è una divisione netta tra... ma o comunque se ne può parlare. Io ti direi, per essere super partes, che magari, allora, se tu vuoi vedere la MotoGP la domenica, il sabato o il giorno dopo fai qualcosa che invece piace a lei, anche se non piace a te, perché qua bisognerebbe anche guardare questa cosa, il genere che è la vostra relazione. Dipende. E comunque, amico mio, una donna felice vale molto di più della MotoGP, ma per favore, anche perché se lei poi ha il muso, tu non te la godi la MotoGP, perché avrai lei seduta a fianco a te così che ti fissa in cagnesco, e sai che quella sera poi probabilmente ti metterà il muso, e poi tu a te che sei uomo non te ne fregherà una mazza, vai a dormire, crolli addormentato e lei la notte ti sveglia. Ma facciamo pace prima di andare a dormire, perché quindi per te diventerà una rottura di balle. Allora fatele felici ste fidanzate, da Martino, mi stai guardando in cagnesco anche tu. Sto scherzando, ovviamente. Fate una cosa buona per il vostro partner, anche solo magari egoisticamente, perché così la volta dopo avrete una scusa per dire: ma io ti ho fatto guardare la MotoGP domenica scorsa, questa domenica mi porti a fare shopping. Essere egoisti nella vita, sempre. Che bel messaggio.

0: Did You Go, le 12:30. Una piccola puntualizzazione riguardo a quello che dicevamo poco fa. Ovviamente non servirebbe neanche dirlo, stavo scherzando, per quanto riguarda il convincere il fidanzato o la fidanzata a fare quello che si vuole a scapito dei loro interessi. Ovviamente no, amici e amiche, l'amore è fatto di compromessi e questa forse è l'unica grande verità che ancora conosciamo, perché poi ce ne sono tante altre. L'amore non lo conosciamo ancora tanto bene, ma questa sicuramente è una cosa che sappiamo tutti. Quindi tu vieni incontro a me e io poi vengo incontro a te, basta non farsi infelici a vicenda, sennò facciamo solo peggio. Detto ciò, ci fermiamo qualche istante, ma restate con noi perché tra pochissimo ci sarà il nostro gioco del giorno con lo Snackpot e 50 euro in palio per voi.
1: Su Radio Company, Snack! Come
2: on! L'estate da mordere!
3: Bentrovati, stretta del governo contro la criminalità giovanile, via libera del Consiglio dei Ministri al DDL che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Scatta la presunzione di responsabilità. La Premier Meloni, chi sbaglia paga, critica invece le opposizioni, e per il PD è solo propaganda. AVS, dal governo una deriva autoritaria. Oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esame medico legale affidato a un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane ricoverata all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da CUBE SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Assicurate le fasce di garanzia. Ed è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione con

0: corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-500.
1: Company.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: viene un brividino a pensare che questo disco di Ignaz Barclay Crazy sia di 20 anni fa, aiuto, quindi del 2006. Tutto questo per dirvi che cosa? Tutto bene? Si gioca, hai ragione, scusa.
1: Snackpot, che buono!
0: Non solo è venerdì, ma più andiamo avanti con le ore, più passano i minuti, più il mio cervello comincia ad avere delle piccole difficoltà. Basta, me ne sto andando da questo studio! Si gioca, amici, in palio per voi 50 euro di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V, che ogni giorno mettono a disposizione questo prestigioso premio che vi dà non solo la possibilità, appunto, di portarvi a casa una cifra che, voglio dire, fa comodo a tutti, ma anche di sostenere e appoggiare un bellissimo progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Vi invito, come ogni giorno, ad andare a consultare anche l'omonimo sito, dove potete trovare tutte le imprese e le famiglie che lavorano in e producono in questo territorio. Detto ciò, le regole sono molto semplici. Il numero è il 333-2688-688. Basta mandarmi un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta. Regia, a questa domanda, suspense. Per 50 euro in palio, in un supermercato italiano, una confettura standard deve contenere almeno due punti: A, il 20% di frutta; B, il 35% di frutta; o C, il 50% di frutta.

0: amici con Maledetto Me, quando amici e amiche è arrivato il vostro momento preferito, ovvero quello di scoprire se siete i fortunati o le fortunate a portarsi a casa il buono spesa di 50 euro. Lo ricordo sempre perché anche un ringraziamento speciale va a loro, messo a disposizione dai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. La domanda di oggi aveva una parola segreta, una parola chiave più che altro, che poteva aiutarvi nella ricerca della soluzione. Nei supermercati italiani le confetture standard devono contenere quanta percentuale di frutta? Tra 20, 35 e 50? La risposta corretta era la B, 35, perché stiamo parlando di confetture standard. Le marmellate invece ne hanno il 20%, le confetture, quelle extra mega galattiche, tutte che le mangi e sei tutto fruttato, dal 45 al 50%. A dare la risposta corretta e quindi a portarsi a casa il buono spesa di oggi è stata Eleonora da Treviso. Bravissima Eleonora, ti mando adesso un messaggio così confermi che sei tu, sarai ricontattata presto dal centralone per tutti i dati sulla spedizione. Tutti gli altri non vi preoccupate, perché dal lunedì al venerdì c'è sempre un buono spesa in palio per voi.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: È arrivato invece il momento ora di dare il benvenuto in studio ad Egidio Ferrante per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano, Egidio, abbiamo gli esteri.
3: Sì, con l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Scontro sulla confisca dei beni di Teheran congelati. Incendi, Francia e Spagna devastate dai roghi. Bologna al via l'autopsia sul corpo di Fakir. Calcio, Guardiola dice no alla panchina dell'Italia. Poi per la musica sentiremo Sal Da Vinci, atteso lunedì ad Este, tra poco su Company News.
4: Radio Company. Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: presente insieme per una grande emozione.
1: I'm so tired.

0: Colapesce con Cattive Abitudini, il nostro successo del presente e dal passato, Eagle Eye Cherry con Falling in Love Again. I due ultimi dischi della nostra puntata insieme oggi, a me viene già da sorridere perché fuori onda abbiamo sparato tante di quelle perle di freddure che ti fanno venire il freddo che parte dai piedi, dalla punta del migliorino del piede fino ai capelli, che possiamo, per quanto mi riguarda, chiudere qua. Sono felice di dirvi che ci risentiamo anche domani, saremo in diretta io e Chicco dei Pischelli, no, non tu Martino, tranquillo, tu sei libero questo weekend, io e Gidio Ferrante e Chicco dei Pischelli ci saremo anche domani, quindi tutte le fretture che ci siamo raccontati a microfoni spenti fino adesso potrete ascoltarle domani in diretta, motivo per cui probabilmente domani non ci ascolterà nessuno. Va bene, detto ciò, è arrivato il momento di salutarci, si sono fatte praticamente le 13 in punto, quindi vi lascio con Egidio Ferrante, le Company News delle 13. Mi raccomando, amici e amiche, fate i bravi. Ciao!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Come anticipato, sono appunto le 13 in punto. Ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce esplosivo ogni tentativo di confiscare beni di una nazione per future rivendicazioni, affermando che nessun bene sarà al sicuro. Trump aveva dichiarato che tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani. Nella notte, nuovi raid USA sull'Iran, esplosioni e fumo nelle vicinanze dell'aeroporto di Erbil in Iraq, scalo che ospita anche truppe statunitensi. La Francia e la Spagna sono sotto assedio degli incendi. Almeno 400 persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica. Già oltre 23.000 gli evacuati nella Gironda. Nella regione di Madrid e nella provincia di Avila le fiamme stanno divorando interi ettari di boschi e campagne. Le autorità spagnole parlano di una situazione drammatica. È iniziata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia. L'esame disposto dalla procura mira a chiarire le cause del decesso e la correttezza delle manovre rianimatorie. Si procede per omicidio colposo a carico di poliziotti e operatori della Croce Rossa. I risultati sono attesi entro 90 giorni. Il governo vara un nuovo disegno di legge sulla criminalità minorile, cambiando le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. La premier Meloni afferma che chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche se minorenne. La norma inverte l'onere della prova, si presume la capacità di intendere e volere, salvo prova contraria. A Ramacca, Catania, un ladro di 37 anni è stato gravemente ferito dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso mentre rubava. Durante la colluttazione il proprietario ha colpito il ladro con un coltello da cucina. L'uomo è riuscito a fuggire ma è stato raggiunto dai carabinieri. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone. Gli Stati Uniti introducono nuovi dazi commerciali con aliquote tra il 10 e il 12,5% che sostituiscono quelli precedentemente bocciati dalla Corte Suprema. I paesi con leggi contro il lavoro forzato subiranno dazi al 10%, gli altri al 12,5%. Per l'Unione Europea i dazi potrebbero rimanere inferiori al 15% previsto dall'accordo del 2025. Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane è interessato da uno sciopero proclamato da alcune sigle sindacali iniziato ieri alle 21 e che terminerà questa sera alla stessa ora, garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21. E sta per partire il primo vero esodo estivo. Nel weekend saranno 27 milioni di veicoli in viaggio su strade e autostrade. Per limitare i disagi, sospeso l'83% degli interventi in corso. Spettacoli, il Castello Carrarese di Este, Padova, si prepara ad accogliere Sal da Vinci nell'ambito dell'Este Music Festival, di cui Radio Company è media partner. L'appuntamento è per il 27 luglio alle 21.30. Sentiamo dal vincitore di Sanremo un'anticipazione di questo appuntamento.
5: Sicuramente sarà un giorno di festa, non vedo l'ora di salire sul palco, di incontrare il mio pubblico e i miei fan, dove potremmo condividere insieme sicuramente un momento di leggerezza, un momento di incontro con la musica che ha la sua magia. E questo tour lo testimonia attraverso comunque il messaggio delle mie canzoni e naturalmente attraverso il mondo dell'amore.
4: Certo, ovviamente il pubblico attenderà trepidante il singolo Per Sempre Sì, conosciuto ormai in tutto il mondo. Ma a luglio di un anno fa ti saresti mai aspettato di sfornare un altro singolo dopo Rossetto e Caffè, che di fatto avrebbe conquistato tutto?
5: Io non sono educato a non aspettarmi mai niente dalla vita. È la vita che in questo momento mi ha dato la possibilità di essere testimoni di questa canzone, e le canzoni sono tutto un come, sono un riassunto di possibilità, entrano piano piano danzando in punta di piedi nel cuore delle persone e si trasmettono di bocca in bocca. E Per Sempre Sì sicuramente è una di quelle canzoni che resta, non è un tormentone che può passare a seconda della moda del momento.
4: E senti, hai dei progetti dopo questo lungo tour estivo e soprattutto quando ti riposerai un poco?
5: Guarda, quello che mi chiedo il riposo in questo momento lo faccio sul palco, che è l'unico momento dove mi trovo io con la mia famiglia, dove io ho la possibilità di raccontarmi, ho la possibilità di fare questo mestiere, che mestiere che per me è un dono. Progetti che finisco il tour nella mia città, dove festeggerò i 50 anni dalla prima volta che sono salito su un palco, e accadrà il 25, il 26, il 27 settembre. Finisco il tour estivo, ma il 7 di ottobre inizierà un tour teatrale partendo proprio da San Marino, ma ci sarà anche poi a novembre un appuntamento importante dove io mi racconterò in due puntate televisive su Rai 1, un programma mio in prima serata e che si chiamerà Meraviglioso.
4: Benissimo, Salvatore, è stato davvero un piacere sentirti. Io ti saluto, ti ringrazio, ovviamente in bocca al lupo per la serata di Este e per il tuo tour.
5: Viva il lupo, grazie a voi, grazie a Radio Company, e vi aspetto il giorno 27, ovvero lunedì prossimo, ad Este. Mi raccomando, non mancate.
4: Lo sport calcio: Pep Guardiola non guiderà la nazionale italiana. Il rifiuto sarebbe legato a motivi personali che vanno al di là del calcio. Lo scorso weekend l'ormai ex allenatore del Manchester City era stato raggiunto da Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona per iniziare una difficile trattativa. Il piano B è Andrea Pirlo, attuale tecnico dello United FC di Dubai. Ciclismo: l'ecuadoriano Richard Carapaz vince la 18ª tappa del Tour, raggiungendo per primo al traguardo di Orsier Merlet. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla in attesa del primo dei due arrivi sull'Alpe d'Huez. Per la Formula 1 oggi le prime libere del Gran Premio d'Ungheria a Budapest. Il meteo oggi: condizioni di tempo stabile su gran parte del territorio nazionale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, con possibili nubi pomeridiane solo su Alpi e Prealpi. Le temperature rimarranno invariate con massime di 33 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: canzone si chiama Little by Little, tra parentesi di Oasis, protagonisti di un documentario molto bello che verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.
1: Che potrebbero essere ospiti.
0: Che
1: quindi.
0: Potrebbero quindi essere ospiti.
1: Perché c'è gente
0: che mia,
1: sì. No ospiti, no, beh nostri, vengono qui. Nostri, sì, vengono qua. Qui e li sentiremo.
0: Liam, seduto.
1: Sei lì e am.
0: Esatto. Mettiamo la sigla, va che...
1: Liam, no?
0: Oggi è anche una puntata un po' particolare. Ma che ci frega?
1: Ma che ci importa?
2: Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Allora?
0: Estate al bagno 13.
1: Te ne vai?
0: Eh sì, dai.
1: Ultimo giorno.
0: Un po' di vacanzetta, ragazzi, è arrivata. Vai, finalmente. Basta. Quest'anno.
3: È per quello che ti sei tutto pulito.
0: Sì, hai visto? Ho tenuto la barba corta, corta, corta, corta. No, a pressare Toscano ieri sera. Sembravo uno che. Insomma, poteva prendermi per suo nonno.
1: Hai fatto l'intervista.
0: Allora ho detto mi taglio la barba e quantomeno, però comunque sembravo suo papà. Perché lei ha 20 anni, io sì, chi posso essere suo papà?
1: Ti ho visto nella domanda legata agli 883, ti sei reso conto?
0: Sì, l'ho ritirata fuori e lei mi ha letteralmente massacrato. Quella è un vecchio cimelio, sono andato a vedere nelle mie storie, Daniele Belli. Gli avevo fatto questa, lei è di Vigevano, che è vicino a Pavia, insomma, che è Pavia, scusami, che è quindi la zona di 883, quindi ci siamo messi a parlare di quello e insomma...
1: E lei ti ha detto, i miei genitori andavano pazzi per loro.
0: E io là.
1: Ti sei reso conto?
0: Che io sono uno dei tuoi genitori, effettivamente.
1: Uno dei genitori che amavano gli 883.
0: Esatto, va bene. Brava Sara, sei stata molto carina ieri sera, è stato molto bello. Saluto tutti quanti gli amici che sono venuti a trovarla.
1: Sì,
0: ok, perché però insomma ho incontrato, molto carino, molto bello. Va bene, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo.
1: Che facciamo?
0: Giriamo la ruota.
1: Vada.
0: Vai. E oggi la ruota la gira il DJ Megalo.
2: Secondo.
1: Prenda.
0: Mi sta anche scivolando la busta. Allora, cari amici vicini e lontani, parliamo di vacanze, non a caso, parliamo di vacanze e vorremmo fare una sorta di classifica,
1: sondaggio.
0: Cioè un sondaggio, cioè vedere chi è che si porta a casa oggi la palma di colui che ha fatto la vacanza più lunga. Cioè noi oggi vogliamo sapere da voi qual è stata la vacanza più lunga che avete fatto.
1: Vale anche del passato?
0: Ma sì, vale anche del passato, chiaro. Se ci dite, sai, io andavo dai nonni d'estate 2 mesi, ci va bene, ce lo potete raccontare. Però se arriva qualcuno che ci dice, io sai, ho fatto una crociera, ho fatto il giro del mondo 6 mesi,
1: quello batte.
0: O anche 2 mesi, quello
1: cioè,
0: batte.
1: Diciamo, è come per le carte, il seme.
0: Eh sì, esatto.
1: Vale di più. Cioè se mi hai cuori e quadri, cioè, devi vedere.
0: Esatto, quindi vediamo un po'. Per cui 3332688688, qual è stata la vacanza in assoluto più lunga che avete fatto? È stata 3 giorni? Raccontateci anche 3 giorni. Cioè noi vogliamo beccare la più lunga in assoluto, però vogliamo sapere anche poi nel mezzo che cosa è successo. Quindi raccontateci questa cosa. Vi ripeto il numero 3332688688.
1: Non valgono i periodi di disoccupazione.
0: No, esatto, quella non è vacanza, quello è fancazzismo puro.

0: Che non vale il discorso di mio fratello si è licenziato il dicembre prima del Covid, deve ancora tornare a lavorare, vale come vacanza? No. Ascolta, perché sia... purtroppo è stato forzato alla vacanza.
1: Scusami,
0: non penso sia così.
1: Vuol dire che si è licenziato nel 2019, siamo nel 2026.
0: Sono solo 7 anni.
1: Complimenti. Oh, però potrebbe subentrare la crisi del settimo anno, sì, quindi potrebbe andare a lavorare dall'anno prossimo.
0: Ma non vale perché là è forzata come
1: volontà. Sì, no, non vale. Allora, 333-2688-688, la vacanza più lunga che avete fatto in assoluto nella vostra vita. Non vale appunto la sospensione dal lavoro, però valgono benissimo le vacanze dei nonni, oppure un viaggio molto lungo che avete fatto, è anche molto bello e molto particolare, quindi vogliamo sapere questo. Tra pochissimo qua nel Belli Conte 4.0, 333-2688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Per dimenticare la nostalgia di un grande viaggio, il viaggio più lungo che hai fatto.
1: Allora, Michele da Rovigo, nel 2017, ferie da lavoro dal 5 gennaio al 30 di luglio.
0: Però
1: mi sono fidanzato e ho acquistato anche un cavallo. In quale sequenza hai acquistato prima il cavallo e poi ti sei fidanzato?
0: Perché ovviamente ha preso il cavallo ed è arrivato dalla fidanzata a cavallo.
1: Un saluto da Michele, da Valentina e da Udine.
0: Ok, la principessa. Sì. Principe a cavallo, bello però.
1: C'è qualcuno.
0: Valentina, è venuto come a chiederti la mano a cavallo?
1: È che io non me lo immagino in calzamaglia azzurra che
0: ma sì, no. Dai, che carino. Poi allora, pensa che hanno un appartamento al terzo piano col cavallo sul terrazzo.
1: Che immagine.
0: Tu passi sotto a piedi, vedi il cavallo che ti guarda dal terzo piano.
1: Ciao Radio Company, la mia vacanza più lunga sono stati 5 mesi in Canada, da agosto a dicembre.
0: Vero.
1: Agosto a dicembre, siamo sempre sui 6 mesi.
0: Sì, sì.
1: 6, agosto, 7 mesi.
0: Settembre, ottobre, novembre, 5 mesi.
1: Nel lontano 2003 mi sono divertita tantissimo grazie ai miei cugini che abitano là. Siete grandi. Grazie Oliviana.
0: Cara Oliviana, anche un po' scroccona però. Dai, 5 mesi i cugini devono.
1: Scusa, in Canada uno può stare.
0: La scusa dell'ospitalità di Zeus, se qualcuno ha visto l'Odissea. Va bene, sentiamo chi c'è.
1: Chi c'è al citofono? Come è la sensazione che sentendo questo rumore qua andiamo a Ibiza, sulla Isla Blanca, al centro della isla dove vive un uomo solo in Parea? No, perché?
2: Me stavo.
1: Cosa
2: e sia quando?
1: Immagino.
2: Sono appena uscito tutto nudo.
1: Ecco, come lei ogni giorno, ricordiamo che fa questa passeggiata.

0: certo.
1: E dove si infila le dita?
2: No, ma scusi un attimo, lei mi sta dicendo che è in vacanza praticamente sempre?
1: Certo, siamo io.
2: Chi?
1: Michael Jackson.
2: Ah, è vero che lei crede ancora di vivere. Esatto. Nel, in che anno? Nel 76?
1: Circa. Dal 68 al 76.
2: Guardi che siamo andati un po' più in là nel tempo.
1: È arrivata una ragazza nuova che canta sempre questa canzone che mi piace molto.
2: Esatto. Quale canzone?
1: In spagnolo la canta. E sono in vacanza da una vita.
2: No, guardi, non è possibile. Intanto ci sono quelli però sulla costa che stanno facendo festa.
3: Ma perché lo spaledetto sporgendo il canaro per il cocone, spaledetto, se state bene in vacanza a casa vostra, maledetti!
2: Perché fanno festa. È estate, fanno festa, sai,
1: anch'io
2: i locali
1: festa.
2: Si riempiono con i DJ di fama internazionale. Siamo. Sai che cos'è? Lei sa cos'è un DJ?
1: E so cos'è su un DJ.
2: No, è fraintende.
1: Uno a cui gli infilerei.
2: No, no, guardi.
3: Ecco appunto, gli infilerei un tronco del modo super.

0: Molto elegante, eh?
1: Devo dire, i nostri ascoltatori anche fortunati nelle loro in alcune delle loro vacanze. Perché, per esempio, ciao Radio Company, per me la vacanza più lunga che ho fatto è stata nel lontano 2003. Durante il mio viaggio di nozze ho trascorso 17 giorni attraversando la costa atlantica per arrivare alla costa pacifica. California fatta on the road, arrivata a New York per arrivare alla fine a Los Angeles. 17 giorni indimenticabili. Per i miei 25 anni di matrimonio vorrei festeggiarli nuovamente ripetendo l'esperienza fatta. Viaggio indimenticabile. Penso che sia uno di quei viaggi che molti sognano.
0: Famoso, cioè, coast to coast. Sulla Road 66. Po' come...
1: Non c'è più la Road 66.
0: Film...
1: No, non c'è, c'è un percorso simile.
0: Sì,
1: ma...
0: È un po' come Cars.
1: Sì. Sì.
0: Come...
1: Sì, sì, okay. Sì, sì, sì, sì.
0: Ma tu ti senti più Cricchetto o più segue solo Luigi, segue solo le Ferrari?
1: Non lo so.
0: Incriccato, certo.
1: 18 anni fa, cioè avevo circa 29 anni, con un mio amico ho fatto 2 giorni a Dubai, 6 giorni a Hong Kong, poi 20 giorni in più in un'isola della Thailandia, Samui e Koh Tao. Tanta roba, Alberto da Venezia. Abbiamo capito.
0: Tanta Samui da quelle parti là, mi risulta.
1: Era un viaggio di ricerca.
0: Sì. Ok. Vabbè.
1: Era un non fate quella faccia, eh? Era un viaggio di spiritualità.
0: Di spiritualità.
1: Certo.
0: Un viaggio. Va bene.
2: Va bene, tranquillo. Va bene, va bene.

0: fatto nella vostra vita. Siamo arrivati a ben 5 mesi in Canada, se non sbaglio è la record woman. 3332688688, raccontatecelo qua al Belliconte 4.0.
1: Ciao company, sono Giuseppe. La vacanza più lunga non l'ho già fatta, ma la farò quando andrò a sposarmi in Brasile.

nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: vibrazioni Radio Company, questo è l'appuntamento con il Belliconte 4.0. Allora, qui abbiamo un po' di vacanze, anno 2000 da metà luglio a fine agosto con una mitica, con un'amica costa est dell'Australia, sì, da Capo York a Melbourne. Che esperienza significativa.
1: Sì.
0: Salutiamo Chiara da Mestre.
1: C'è un tempo limite comunque in alcuni paesi, perché ricordiamo c'è un tot di periodo in cui puoi stare, poi giustamente non so se ti lasciano stare ancora
0: comunque
1: nel paese.
0: Michele non è stato quel poeta che pensavamo fosse, nel senso, sai, quello che si è comprato il cavallo.
1: Sì.
0: Lui dice: ho conosciuto la ragazza, poi ho acquistato il cavallo per passione. Comunque ha un cavallo anche lei.
1: Ok.
0: Quindi si ritrovano a cavallo nel terrazzino.
1: La vacanza più...
0: Comunque c'è scritto: fino a qualche mese fa abitavamo in appartamento, ovviamente senza il cavallo sul terrazzo.
1: La vacanza più lunga, credo, viaggio a Bali 2024, durato 16 giorni, compresa andata e ritorno di 4 giorni totali, un po' sfortunata con aerei vari, cancellazioni, rimborsi, imbarchi negati, partenza da Zagabria, eccetera, eccetera. Più andata e ritorno in Flixbus da Zagabria a Verona, insomma un'odissea. Per rimanere in tema attuale del film, cioè.
0: Oh, io volevo dirle che è sempre bella vacanza a Bali, dove fa le orecchiette, sempre di Valtile. Molto cazzo con Leone, ciao Gnolante.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Guarda che secondo me era un'altra Bali, però lei intende Bari.
0: Non so dirti.
1: Allora, siamo pronti anche oggi con una parola di lingua italica e dico questa parola non definizione esatta, ma definizione sbagliata per poter entrare nel club.
0: Mi permetto di farti un esempio se la parola fosse tempo.
1: Tempo.
0: O tempo.
1: Tempo o tempo.
0: Esatto. Cos'è lo tempo, la tempo, le tempo, li tempo, lu tempo, dicesi tempo?
1: Sì.
0: 333-2688-688 per rischiare di vincere la tessera del club degli ignoranti e comunque, insomma, entrare comunque nel club in un modo o nell'altro. La parola con cui giochiamo oggi è proprio tempo.
1: Tempo!

0: Tempo! Tempo! Allora, è praticamente un metodo di frittura più rapida della tempura, quindi risulta più leggera e digeribile. Matteo da Pordenone, la tessera sua è la 146.
1: Bravo Matteo, sei un degno.
0: Ciao a tutti, membro. Tempo è la parte interna dell'orologio. Può andare?
1: Sì,
0: perché non esiste, quindi
1: esatto.
0: Si può. Ciao, tempo è un genere musicale che riproduce in chiave moderna canzoni del passato. Valentina.
1: Elegantissimo, bello. Sentiamo il citofono, vai. Allo?
2: È un'applicazione per i pescatori per sapere la temperatura del po'.
3: La tempo è un tipo di cottura giapponese.
4: Una tazza di tè quando è tiepida si dice che è un tempo.
0: Certo.
1: Tempo, ok, dai. Mi stavi per separarla. Dai, dai, va bene. 3332688688. Attenzione, attenzione, la parola di cui dovete ricreare il significato per entrare nel club degli ignoranti è tempo.

0: canzone si chiama Can't Get Enough qua nel Belli Conte 4.0. Attenzione che scopriamo il vostro tasso di ignoranza odierno.
1: Sì, allora, il tempo. Ok?
0: Sì.
1: Noto giornale, ragazzi, questo è da cartellino rosso.
2: Questo è rosso, questo è rosso, sì, è rosso, rossissimo, rosso. Esiste.
1: Giornale, la famosissima Fiat Tempo.
0: La Fiat Tempo, strano che non esista, strano che non esista, però ci sta.
1: Potrebbe Fiat arrivare tempo. Prossimamente, sì. Va bene, poi sentiamoci.
0: Allo? Vediamo se arriva. Intanto è arrivato un rosso.
3: Allora,
0: rosso.
3: Tempo è una tempo nota di marca di fazzoletti. Lo so, è cartellino rosso, ma me ne sbatto perché è venerdì.
1: Ok,
0: ok, ragazzi. Guardate, potreste aver inventato un nuovo mood.
1: Se ne sbatte perché.
0: Ok, al venerdì. Potrebbe essere una roba che. Ripetita Juvent.
1: Non lo so.
0: Ecco, va bene. Ok, ottimo.
1: Permettimi di salutare a questo sì. punto, solo un secondo prima vai. Di andare. La mia ragazza Ilenia, che è dall'estetista, non so il nome dell'estetista, non sì. me lo ricordo, okay. me ne voglia, che ci stanno ascoltando e quindi salutiamo.
0: Ma le sta strappando i peli?
1: Non
0: del...
1: lo so cosa stia facendo.
0: Perché sai che deve essere, se mettere no, la... noi no, diciamo no, una puttanata.
1: No, no, no.

0: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: tempo e la macchina del futuro, ritorniamo con la tessera.
1: Bene, bene, bene, bene, bene. Ragazzi, oh, complimenti a Marco intanto, qui arriverà ovviamente la tessera del Club Ignoranti. Da Daniele Belli, Stefano Conti di DJ Megalo è tutto, noi ci risentiamo fra qualche giorno, sempre qua. Domenica ci sono però, eh.
0: Ci sei?
1: Sì, dalle 2 alle 3 ci sono con un sacco belli. Quella dopo poi l'abbiamo registrata, quindi ve lo dico in anteprima. E basta, godetevi l'estate, è stato bello. Ciao. Basta. No, non odio l'estate. Qua lo devi alzare, finisce. Ci
0: scaldava. E poi ce ne andiamo. Va bene. Ciao.
1: Va bene. Ciao a tutti.
0: Io torno dopo.
1: Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Due minuto, ciao Daniele Belli.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: EP Yahoo alle 14.04. Inizia male questo venerdì perché ho messo in carica il mio telefono e non c'è più.
1: No, dov'è? Te l'ho spostato semplicemente perché sai che vige la regola: chi ha la percentuale più bassa. Sì, lo devi ricaricare.
0: Io ho il 4%.
1: E io avevo il 2. E quindi amico mio, eccoci adesso. Qua. Nel senso,
0: l'unico giorno che dimentico il caricabatteria a casa.
1: Affari tuoi, mica miei. Che ti devo dire? Cioè, buon pomeriggio, buon ultimo giorno di lavoro,
0: ciao.
1: Caro Chicco. Sei contento? Perché domani
0: contatto
1: sei qui.
0: Contatti straordinari domani.
1: Vabbè, poi spieghiamo che cosa è successo perché la gente è affamata di conoscenza.
0: Chi se ne frega, scusa.

0: Buongiorno a tutti quanti, si incomincia in questo venerdì 24 di luglio alle 14:05, ultimo giorno della settimana e per Chicco doveva essere no. praticamente l'ultimo giorno di lavoro, ma domani invece non solo.
1: È sempre stato il penultimo.
0: Sì, ma domani straordinaria, amico mio.
1: C'è l'aggravante perché domani ero in onda con Giulia tra le 11 e le 14, quindi vuol dire svegliarsi alle 11 meno 4 e arrivare in radio alle 11:05.
0: tanto Giulia può fare da sola ai primi 5 minuti.
1: E invece no, domani mattina dalle 7:30 tocca a me.
0: Spieghiamolo.
1: Diciamo
0: Viviana ha deciso di non presentarsi.
1: Non è vero, c'è stato un po' un misunderstanding con la tecnologia.
0: Sì, sicuramente questo è il motivo, diciamoci la verità. Quell'altra in Sardegna, chi glielo fa fare?
1: Toccava lei, ma il sistema ha deciso che non era così. Però dai, combiniamo, in qualche modo ce la facciamo. Farò fattura doppia all'azienda.
0: Ma non ti preoccupare, tutti straordinari. Dai, la diretta da solo ogni tanto aiuta. Va bene, amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Si incomincia con queste due ore dedicate appunto a voi, ma condotte da due personaggi. Il primo si chiama
1: Chicco
0: e il secondo si chiama esatto, e voi come vi chiamate? 333-2688-688.
1: Allora, oggi per davvero c'è il
0: quizzello. Oggi si gioca.
1: Oggi è giusto, quindi nella seconda ora potrete portarvi a casa una maglietta dei Pischari, la t-shirt ufficiale, ma poco prima dell'inizio della seconda ora ci sono anche due ingressi a Caribe Bay per l'ultima volta.
0: Quindi diciamo che oggi è un venerdì spaziale e speciale perché ci sono un sacco di regali.
1: Venderemo anche le tue mutande tra poco.
0: Infatti, e quelle, amico mio, non basta il numero del pi greco per
1: the toilette.
0: Infatti, dai, 333-2688-688, il primo disco dei Pischelli, subito, LP.
2: Radio Company. The summer is magic.
3: If it

0: Lei è LP, remix è quello di Adal, l'inizio dei fischelli di oggi. È Bravo. Sempre bello dire di aver imparato da Mauro Tonello che LP è una donna.
1: Riguardo, sì, LP è Laura Pergolizzi, appunto. Sì. Diciamo che sì, è una donna.
0: È una cosa
1: anche
0: imparata, è una delle cose di cui sono più soddisfatta di aver imparato in questo 2026.
1: Ma scusami, è normale che, nel senso, cioè, la voce capirai che è associabile a una donna.
0: Sì, però se la guardi non è che proprio.
1: Non tocchiamo molto questo discorso. Cioè, no, diciamo che lei tende a puntare un po' più sulla mascolinità. D'altronde lei
0: è una. Pensavo fosse un uomo.
1: È una ragazza, diciamo,
0: Luca Pirlo.
1: No, Laura Pergolizzi.
0: Sì, sì, però nella mia testa magari era Luca Pirlo.
1: Visto Luca Pirlo.
0: LP. Your summer, your experience. Fischelli a mollo on Radio Company. Fischelli a mollo.
2: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Company, 14 e 16. Curiosità in arrivo riguardo a un periodo che tu preferisci un sacco.
1: No,
0: mi
1: piace.
0: Oltre ai fossili, tu preferisci il Medioevo.
1: Mi piace tantissimo il Medioevo. E allora, 7 abitudini proprio che abbiamo tutti quanti ereditato da quel fantastico periodo che appunto si chiama Medioevo. Allora,
0: tipo i revival anni 70.
1: Allora, vado avanti. La stretta ogni volta che stringi la mano a qualcuno ripete un gesto antico, un gesto che significa pace. Nel Medioevo, infatti, in un'epoca in cui tutti quanti giravano con armi, spade, scudi, eccetera, porgere la mano destra aperta significava mostrare che non impugnavi una spada né un pugnale.
0: Bello.
1: Quindi vuol dire che tranquillamente eri pacifico.
0: Facevano già il gesto con il fischio,
1: quindi,
0: o no?
1: No, senza fischio. Senza fischio, esatto. Quindi stringersi la mano era proprio un patto. Mi fido di te ed è per questo che vengo disarmato.
0: Ok, poi, non ti darò la mano.
1: Il brindisi. Okay. Anche questa cosa deriva proprio dal Medioevo. Quando alzi il calice, tocchi quello degli altri, ripeti proprio un rito di fiducia. Perché si faceva questa cosa qui? Infatti si racconta che nel Medioevo, per paura del veleno, si urtavano forti bicchieri per far passare il liquido da un calice all'altro. Cioè, se muoio io muori pure tu.
0: Okay.
1: Facendolo di conseguenza era un atto anche in questo caso di fiducia reciproca. Grandissimi, loro sì che ne sanno. Dire salute quando ad esempio uno fa lo starnuto, sì. Ok? Dire
0: salute, salute che va, salute che viene.
1: Bravissimo.
0: Poi tutti i giochetti.
1: Dire salute a chi starnutisce sembra solo cortesia, ma nasce proprio dalla paura. Infatti, durante le grandi pestilenze, lo starnuto era temuto come primo segno del contagio. E già Papa Gregorio all'epoca disse: salute. Oh. Praticamente nel VI secolo invitava a benedire chi starnutiva.
0: Ah.
1: Anche con lo starnuto, infatti, si credeva che proprio l'anima potesse per un attimo sfuggire dal corpo.
0: Adesso è arrivata al contrario, cioè prima starnutivano e loro ti benedivano, adesso quelli che starnutiscono ti benediscono direttamente loro con lo sputo.
1: Bravissimo, esatto. Vado con l'ultima perché ce ne sono davvero tante. Allora, coprire lo sbadiglio.
0: Ok. Che non si fa, bisogna lasciare tutto libero.
1: Bravo,
0: dai.
1: Devono vederti l'ugola, esatto. Allora, coprirsi la bocca quando si sbadiglia oggi è educazione, ma un tempo era difesa.
0: Perché ti sparavano una freccia in bocca?
1: No, nel Medioevo si credeva che con la bocca spalancata il diavolo potesse entrare nel corpo o che l'anima insomma potesse uscirne.
0: Adesso.
1: Per questo ci si copriva la bocca o si faceva il segno della croce. È una cosa che facciamo ancora. Beh, diciamo che molte volte quando uno sbadiglia poco prima ha bevuto del caffè è meglio mettersi la mano davanti alla bocca, perché sì, lì è il diavolo che proprio esce dalla bocca.
0: Sì.
1: Ma
0: o,
1: è il diavolo inteso alito.
0: O una persona che ha anche bevuto tanto.
1: Esatto. Va bene, dai amici, ovviamente ce ne sono tanti altri, però potremmo spiegarli nella prossima puntata. Ma intanto tre canzoni che non arrivano dal Medioevo, ma arrivano dal nostro millennium. Subito si parte con i No Doubt. Millennium Mix.

0: Star, All Made of Stars. Questo è l'ultimo disco che va a chiudere il Millennium Mix. Poco prima Caro Emerald con Back It Up. Siamo partiti con i No Doubt e la loro Settle Down.
1: Esatto, adesso dopo il Millennium Mix, che ovviamente tornerà lunedì, scelti tra pezzi da Mauro Tonello, abbiamo il nostro comp'anniversario. Due chiamate a disposizione, un posto già bello che è prenotato.
0: E ma salutiamo quell'ascoltatrice lì che ha mandato 4 mail tutto uguali
1: e voleva essere sicura che noi riuscissimo a leggere e appunto a chiamare i festeggiati.
0: Guarda quanti oggi, tutto uguali, tutto va uguali, bene. Quindi va bene. Un posto è libero, 333-2688-688.
1: Esatto, per quanto riguarda il futuro ormai sapete tutto quanto, però potete andare sul nostro sito, quindi company.com, potete compilare il form del comp anniversario oppure
0: scaricare l'applicazione sul vostro telefono.

0: Piscaglia-Molo on Radio Company.
1: Piscaglia-Molo! Spot!
2: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: This is the Zagamuffin calling planet Earth. Ziggy Man and Zagamuffin are in the house in full effect. That's right. Ziggins and

0: con buon vento su Company 14:34. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Sì. Prima chiamata del companniversario abbiamo Nicola da Bari.
1: Ciao Nicola.
2: Ciao Pischelli.
0: Ciao Nicola. Allora Nicola mi fa: guarda che sto lavorando, quindi
1: anche
0: mi
1: noi.
0: Raccomando, anche noi e di conseguenza per fargli perdere un pochino di tempo,
1: sì.
0: Adesso lo teniamo mezz'ora qui al telefono, sì, che sì, così sì. Lui è contento, non
1: so
0: fa
1: se
0: niente.
1: Mauro approvi un intervento
0: scherzo,
1: di mezz'ora.
0: Scherzo. Scherzo.
2: Sì, sì. Vabbè.
1: Allora Nicola, che cosa succede in questo 24 di luglio?
2: È il mio anniversario.
1: Ok, bene. Il boh all'inizio ha un po' rovinato tutto, però vabbè. Aspetta, la rifacciamo. Nicola, che cosa succede in questo 24 di luglio?

0: È il mio anniversario.
1: Grandissimo Nicola, tanti auguri a te e alla tua dolce metà, perché abbiamo un bellissimo messaggio appunto per te, quindi siamo tutti curiosi di sentirlo.
2: Messaggio che dice così: tra l'altro tua moglie presumo ha mandato 11 mail con lo stesso identico messaggio, mi limiterò a leggerlo una volta sola.
1: Ah, quindi è la moglie che fa gli auguri al marito, diciamo.
2: In questo giorno speciale celebriamo non solo i 33 anni trascorsi insieme, ma tutti i ricordi, le sfide superate e i sogni condivisi.
1: Oh, che bella cosa.
2: Buon anniversario, che il nostro cammino continui con lo stesso amore e la stessa complicità. Firmato Irma.
1: Irma.
0: Grazie.
1: Bene, bene, bene, siamo molto contenti.
2: Cosa vuoi dire a tua moglie?
0: Sì, pronto.
1: Sì, cosa vuoi dire a tua moglie? Cosa vuoi dire a tua moglie?
0: Che la amo moltissimo.
1: Bene, bene, bene. Molto siamo bene. Molto contenti di questa cosa. Quindi auguri a voi. Festeggiate per bene e buon weekend, ok? Ciao Nicola.
0: Grazie.
2: Ciao. Ciao.

0: vivere un'esperienza adrenalinica, qui trovi tu la tua estate perfetta. Caribe Bay, il paradiso tropicale molto più vicino di quanto immagini. Naturalmente biglietti e pacchetti parco più hotel disponibili. Perché ridi?
1: No, niente così.
0: Ti fa ridere che i biglietti siano disponibili su caribebay.it?
1: No, ridevo per altre cose. Ridevo perché
0: io so
1: già.
0: Adesso.
1: No, perché io so già la parola.
0: Non la sai la parola.
1: Io la so la parola. Io la so la parola perché prima te ne sei uscito con potremmo farla dire questa parola qua. Quindi
0: allora,
1: mi stavo già pensando a quel momento lì.
0: Potete vincere due biglietti al 333-2688-688. Anche oggi messaggi vocali, così sei super felice di fare tutti i mega taglietti di tutto quanto. Ho cercato su Google parole difficili da pronunciare. Giustamente. E quindi la parola di oggi è l'avverbio che deriva da onomatopee.
1: Cioè?
0: Ma non è onomatopee, è onomatopeicamente.
1: Onomatopeicamente?
0: Sì, esiste.
1: No. Non ho messo in dubbio l'esistenza, eh.
0: Onomatopeicamente.
1: Onomatopeicamente.
0: Sì.
1: Quanto, cioè, mica ci vuole un genio per dirlo. Onomatopeicamente.
0: Ecco, vedi?
1: Sono grande.
0: Capisci?
1: Onomatopeicamente, dai.
0: Onomatopeicamente.
1: Onomatopeicamente.
0: Sì, sì, sì. Adesso che hai detto sei volte sei caldo, va bene. Vediamo gli ascoltatori come si comportano.
1: Ma muy calor. Dai, 333-2688-688. Quindi per portarvi a casa, attenzione, perché l'ultimo giorno due biglietti per l'ingresso al parco acquatico più famoso d'Italia, ovvero Caribe Bay, dovete ripetere onomatopeicamente.
0: Bravo.

0: singolo di Fisher e Florence Harman su Radio Company. 14:50 è stata una scelta molto difficile,
1: molto
0: per
1: difficile
0: darvi oggi il premio per portarvi in due, diciamo, al Caribe Bay.
1: Ma era bravissima,
0: onomatopeicamente la parola da dire.
1: Onomatopeicamente, esatto, bravissima Graziella, ce l'ha fatta. Però prima
0: Grazie Graziella,
1: prima abbiamo un po' di onomatopeicamente da ascoltare.
2: Vai. Onomatopeicamente.
3: Sì. Onomatopeicamente.
1: Terzo, ciao. Ciao,
4: bello. Onomatopeicamente.
1: Sì,
2: poi. Onomatopeicamente.
0: È così, è troppo facile.
5: Onomatopeicamente.
3: Onomatopeicamente.
2: Sì. Onomatopeicamente.
1: Sì.
2: Onomatopeicamente.
1: Bravi tutti, amici miei, però in questo caso bravissima Graziella non deve fare nient'altro se non mandarci tutti i suoi dati, che tra poco ti scriveremo, Graziella, e mi raccomando, tieni sotto controllo la mail, perché i due biglietti digitali, diciamo virtuali, ti arriveranno proprio tramite mail. Amici, grazie a tutti quelli che hanno giocato e
0: mi raccomando, tra poco c'è il quizzello in palio, una maglietta dei Pischelli, quindi segnatevi il numero 333-2688-688.
6: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo! Spot!
7: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
8: La testa gira.
7: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice, Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
9: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: C come Company, C come C Radio.

0: praticamente passata l'ultimo giorno della settimana.
1: Oh, sì.
0: Dai, che praticamente il weekend è arrivato, è alle porte e tra poco molti di voi potranno andare al mare.
1: Tra poco uno di voi potrebbe vincere la maglietta dei Pischelli. Ho già pronto il primo indovinello. E tra l'altro è stato, credo, generato dall'intelligenza artificiale.
0: Perfetto, quindi significa che la risposta sarà sicuramente subdola e strana.
1: Non è vero, dai, le 15 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Alla su Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. È venerdì, il penultimo venerdì di luglio. Lo ripetiamo, lo ricordiamo: venerdì 24 di luglio.
1: Rullo di tamburi.
0: Che cosa succede il venerdì?
1: C'è il

0: Weekend, siamo molto contenti.
1: Stavo facendo l'onda.
0: Siamo molto contenti di farvi un altro regalo. Dopo i Caribe Bay, dopo i biglietti per il Caribe Bay, c'è ovviamente anche la nostra t-shirt, quella dei Pischelli.
1: Ma ne abbiamo ancora?
0: Certo che ne abbiamo ancora.
1: Perché
0: abbiamo
1: spedito con la testa?
0: Abbiamo spedito le precedenti. Ovvio che non abbiamo ancora spedito le precedenti. Ma stiamo lavorando
1: calcolando,
0: per voi.
1: Calcolate che è tutto artigianale. Le magliette le facciamo noi, le spedizioni le facciamo noi, quindi insomma con i nostri tempi.
0: Le magliette proprio le ricamiamo noi a mano, sì. Ragazzi. È un lavoro d'arte ed artigianato pazzesco.
1: Allora, come funziona? Da adesso all'incirca fino alle 15:40 faremo dei riscaldamenti, ok?
0: Sì.
1: Quindi ci mettiamo tipo yoga.
0: Ok.
1: No, la yoga dell'indovinello. Quindi vi poniamo degli indovinelli e voi al 333-2688-688 provate a rispondere. A un certo punto,
0: bravo,
1: con il segnale segreto,
0: che è questo in questo caso.
2: Cocò.
1: Quando diremo cocò, quella è la domanda,
0: è la domanda finale. La domanda finale. Mi raccomando, è fondamentale che voi rispondiate all'ultima domanda per portarvi a casa la t-shirt dei Pischelli. Chiaramente soltanto uno ad una di voi, quindi mi raccomando, partecipate anche al riscaldamento, perché noi ci ricordiamo delle facce, ci ricordiamo delle foto profilo,
1: delle risposte, ci ricordiamo tutto noi.
0: Beh,
1: ah, scusa Mario, la base è per lanciare l'indovinello. Grazie.
0: Ah sì, infatti.
1: Perché rispondi come se fossi tu Mario?
0: No, ho detto ah sì, grazie. Ah. Che Mario non riusciva
1: mi
0: a parlare.
1: Mi raccomando, perché all'azienda noi diciamo che per questo gioco ci serve una persona in più e pagano di più.
0: Sì,
1: Mario, molto bene. Allora, 333-2688-688, dimmi.
0: Era peruviano l'ultima volta.
1: Era peruviano. Sì. Ci piace cambiare. Sì.
0: Mario.
1: Va bene, più ne togli e più grande divento. Che cosa sono?
0: Iniziamo proprio.
1: Più ne togli, più grande divento.
0: Ok.
1: Cosa sono?
0: Riscaldamento, mi raccomando, del quizzello. Iniziate a rispondere al 333-2688-688. Ricordiamo un'altra volta la domanda.
1: Più ne togli e più grande divento. Cosa sono? Here we go!

0: and Sugar con Let the Sunshine, quindi latte e zucchero. Facendo un po' la traduzione, milk and sugar, sì.
1: Latte e zucchero.
0: E colazione è fatta, va bene.
1: Esatto, ancora. Amici, ancora buon pomeriggio. Oggi c'è il quizzello, quindi c'era la prima domanda. La prima domanda che ovviamente... No, fammi guardare così.
0: Ho chiuso la pagina.
1: Ti ricordi
0: più
1: qual è?
0: Più ne togli, più diventa grande.
1: Esatto,
0: sì.
1: No, molti hanno dato delle risposte. Era molto semplice, diciamoci la verità.
0: Non
1: però
0: è
1: comunque,
0: il pene.
1: No, infatti, non è quello. No. Però qualcuno ha detto anche la propria, facendo un ragionamento. Sì. Purtroppo però la risposta è sbagliata.
2: Ciao ragazzi.
1: Sì.
2: Ciao. Più ne togli. E più grande divento il salvadanaio.
0: No.
1: Purtroppo no, in realtà.
0: I capelli,
1: no, pazienza.
0: Neanche...
1: No. La risposta giusta è.
3: La risposta al primo indovinello. Il buco.
0: Un buco. Oppure il pozzo.
1: Entrambe le risposte.
0: Togli l'acqua, più grande divento.
1: Certo, meno che non si tratti di un pozzo già vuoto, insomma. Cioè, molti pozzi abbandonati, poi il pozzo artesiano.
0: Non aggiungiamo
1: che ne so.
0: Variabili
1: incredibili. No, certo. Va bene, ok. Bene, era la prima domanda del riscaldamento, ma adesso Mario.
0: Ma non è con la S, è Mario.
1: Ah, perché
0: basta.
1: È peruano.
0: Peruviano.
1: Peruano perché il Perù ha il Peruana
0: Perualano.
1: È una regione del Perù.
0: Va bene.
1: È una regione del Perù e non si vedono nel sotto al Perù.
0: Tutto
1: loro.
0: A posto.
1: È peruano.
0: Posto. Andiamo con la spiegation?
1: Dai. Certo. Molto semplice. Chi è che si spoglia quando fa freddo?
0: Un pazzo.
1: Un pazzo diresti tu, vero?
0: O un pupazzo.
1: O un pupazzo. Mm. Mm. 333-2688-688, seconda domanda del quizzello. Mi raccomando, le risposte. E mi raccomando, partecipare è fondamentale per poi provare a rispondere alla domanda finale.
0: È preso da un sito di indovinelli per bambini, questo, sappilo.
1: Chi è che si spoglia quando fa freddo?
4: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
5: Pischelia Molo! Spot!
6: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
9: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
10: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, Seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
13: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Emma Fabri Fibra con Antidroga. Dove?
1: Fa sempre molto ridere, solo noi ovviamente. Allora ci siamo, dai, altri quizzelli.
2: No,
1: prima c'era chiaramente il quizzello da rispondere, da risolvere, no? L'ultimo per quanto riguarda, no, non è vero, non è l'ultimo del riscaldamento, no, però a breve ce ne sarà un altro e poi basta.
2: Sì.
1: Quindi mi raccomando, la domanda era davvero molto semplice: chi è che si spoglia in inverno quando fa freddo?
2: Vediamo se ci sono risposte sbagliate.
1: Non credo, non
2: che...
1: credo, non credo. Tutte molto giuste le risposte.
2: Tutti
1: amico
2: che
1: mio.
2: Dicono l'albero, l'albero o gli alberi.
3: La risposta infatti alla seconda domanda è l'albero.
1: Giusto.
2: Ok. Bene. È tutti, bello leggere le risposte vecchie con la domanda nuova, tipo il buco.
1: Il buco, no. tutti hanno risposto correttamente, però tra l'altro voglio dire la domanda era davvero molto semplice. Però, caro Chicco, ultima domanda del riscaldamento, se non sbaglio, no.
2: Penultima.
1: Quindi mi raccomando, avete ancora tempo per sbagliare, tempo per provare. E ricordo che alle 15.40, leggermente dopo, ci sarà la domanda decisiva che vi darà la possibilità di portarvi a casa la nostra t-shirt ufficiale. Quindi
2: Marios, ok. È troppo veloce Marios, devo dire. Allora, sto continuando a pescare da siti per bambini, perché abbiamo fatto fuori tutti i siti seri degli indovinelli, e quindi l'indovinello di questa manche
1: è ancora molto semplice, mi stai dicendo?
2: Ma non lo so. Dice così: sono riccio spinoso, dal cuor generoso, sono fatto a ballotta, mi mangiano cotta, mi trovo in montagna, mi chiamo...
1: Okay.
2: Lo ripeto ancora una volta:
1: 333-2688-688. Molto semplice anche questa. Qualcuno ha già iniziato a rispondere, quindi ripetiamolo.
2: Sono riccio spinoso, dal cuor generoso, sono fatto a ballotta, mi mangiano cotta, mi trovo in montagna, mi chiamo...

0: chiama Geronimo. Gli Shepard su Company 15:26. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, Quizzello, la domanda era davvero molto molto lunga, ma la risposta sicuramente semplice.
1: Sono Riccio Spinoso dal cuore generoso, sono fatto a ballotta, mi mangiano cotta, mi trovo in montagna, mi chiamo
0: Castagna. Ovviamente la domanda era semplice, risposta
1: qualcuno
0: altrettanto semplice.
1: Lasagna,
0: dai.
1: Montagna.
0: Lasagna e poi tutte parole che finiscono con agna, magagna. Magagna. Non si può dire. So. Non lo sappiamo.
1: È un mix tra cagna e.
0: Certo. Sì. Va bene, sì, ok. Sì, allora, vabbè. Ultima domanda, molto, molto davvero semplice. Mi raccomando, l'ultimo quizzello per quanto riguarda il riscaldamento. Bene. Un po' di pepe, un po' di pepe, dato che è l'ultima.
1: È difficilissima. La so.
0: La somma dell'età di 5 ragazzi,
1: okay,
0: è 48. Mm. Ok? Quale sarà la somma delle loro età tra esattamente 10 anni? Attenzione, perché qui c'è l'indovinello della catrega.
1: È l'inganno della catrega.
0: L'inganno della catrega.
1: Va bene, 3332688688. Si chiude così la manche di riscaldamento. Ripetiamolo ancora una volta.
0: La somma dell'età di 5 ragazzi è 48. Mm. Asino cotto. Mm-hmm. Quale sarà la somma delle loro età tra esattamente 10 anni?
1: È facilissimo.
0: No, perché tu pensi di fare 48 più 10. Brutto deficiente del mio cuore. E invece no, non è quella. Tu facevi schifo in matematica comunque.
1: Sì, la ripetizione fino all'ultimo.
0: Dai, 333 2688 688.

0: Diamo la soluzione dell'ultimo indovinello del riscaldamento del quizzello di oggi.
1: Era davvero molto semplice, tra l'altro anche Chicco alla fine è riuscito a risolverla. Comunque la somma dell'età la somma dell'età di 5 ragazzi è 48. Quale sarà la somma delle loro età tra esattamente 10 anni? Chiaramente
0: naturalmente è
1: 98, 98 la risposta corretta. Il ragionamento che molto semplice era 48 più 10 per 5.
0: Esatto.
1: Quindi aggiungere 10 ad ogni ragazzo. Fine. Quindi 48 più 50, era questo il ragionamento da fare.
0: Continuo a non capirla, però. mi fate un disegno dopo.
1: Dai, comunque, okay. 98 era la risposta corretta. Bravi tutti, era l'ultima domanda per quanto riguarda il riscaldamento. Quindi significa che tra poco ci sarà il quizzello definitivo per portarsi a casa la nostra t-shirt. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot! Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On

0: Stage. DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Teresino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company. C come C Radio.

0: estratto del suo ultimo album Blanco con Los Angeles su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. È arrivato quel momento, la domanda decisiva, quella finale del quizzello.
1: Oh sì! Domanda definitiva, in questo caso, che permetterà a uno di voi o a una di voi di portare a casa la maglietta ufficiale dei Pischelli. Ne abbiamo nella scorta in ufficio
0: altre
1: un quintale.
0: 6.882.000 che sono un po' gli ascolti della
1: no. Allora chiediamo al buon Marios di mettere
0: arriva
1: la base.
0: Arriva, eccola,
1: grazie Marios.
0: È entrato Marios, è incredibile la velocità di Marios per quanto riguarda il programma, è impressionante.
1: Va bene, 333 2688 688, mi raccomando, concentrati, non vince il più veloce, non vince quello che, cioè vince quello che dà la risposta giusta, però poi c'è il nostro c'è il nostro algoritmo che fa il calcolo, certo, per decretare il vincitore. La domanda è questa: parla senza bocca, ti batte e non ti tocca, corre senza piedi, passa e non lo vedi. Che cos'è?
0: Ma ripeto. Ripetiamo perché non si è capito bene. Scandisci, vai piano, vai, abbiamo tutto il tempo del mondo. Dopo non c'è nessun programma, tranquillo. 333-2688-688, ripetiamo la domanda decisiva del quizzello. Ve lo ricordiamo, in palio la nostra t-shirt.
1: Bene, parla senza bocca, ti batte e non ti tocca, corre senza piedi, passa e non lo vedi. Che cos'è? Ancora? Panjabi, basta!
0: È Panjabi che prova a entrare nel programma.
1: Dai!

0: Clara San Giovanni con le ragazze su Company. Siamo arrivati alla fine, amico mio. Oh, sì. E c'è una vincitrice, bravissima Stefania. Complimenti, Stefania. Si porta a casa la t-shirt ufficiale dei Pischelli, perché ricordiamo velocemente qual era il quizzello.
1: Il quizzello era parla senza bocca, ti batte e non ti tocca, corre senza piedi, passa e non lo vedi.
0: Qual è la risposta?
1: Il vento.
0: Il vento, la risposta corretta è il vento. Quindi brava Stefania, ma bravi tutti, anche se in realtà ci sono stati molti che hanno dato come risposta il tempo. E se ripetiamo la domanda e se proviamo effettivamente a ragionarci, anche il tempo potrebbe avere quindi che cosa facciamo, avvocato, notaio, cosa
1: allora,
0: facciamo?
1: Su nostrofiglio.it che è il sito da cui prendo gli indovinelli, c'è scritto il vento, quindi il vento. Basiamoci su questa cosa.
0: Dai, bravissima Stefania, quindi mi raccomando, quando ti arriverà la nostra t-shirt fai una foto e tagga ovviamente Radio Company. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo.
2: Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Magnetic, The Bosa su Radio Company, amici. È arrivato il momento di augurare buone ferie a quel brutto stupido lì davanti
1: buon
0: a me.
1: Buon lavoro a te, ti auguro il meglio.
0: Mi raccomando,
1: in su.
0: Cerca di riposarti, eh.
1: Sì. Domani.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
0: E anche buone ferie a Stefano Ferrari, ovviamente.
3: Ciao, Company.
1: Le 16:01.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Lady Gaga insieme a Deci con Runway, il primo disco della puntata di oggi, che poi è l'ultima della settimana. Beh, di sì. Brutti ma in costume.
1: Ma ho sentito che vai in ferie la settimana prossima, è vera sta roba?
0: No, no, in realtà no, io andrò in ferie a fine agosto, quindi, fine agosto, cioè tra un mese esatto, il 23 di agosto, quindi mancano quattro settimane.
1: Peccato non ci sono.
0: Sono una vita, ci sarai sicuramente, sì, sarai sì. Blindato qua, non sì. Capisco la credine che c'è, che c'è e che c'è stata nel momento in cui Joe ha augurato buone vacanze, ma l'ha fatto in maniera abbastanza maligna, sì, a Chicco. Poi mettiamo la sigla, poi ci arriviamo.
2: Sì, sì, sì,
0: sì,
2: sì.
0: Dai. Sigla.
3: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Oh, scusa, solo una cosa, la sigla ha ragione. Ieri sera sono stato ad una festa e mi sono idratato un po' troppo.
0: Ti sei idratato un po' troppo?
1: Un
0: ok.
1: Pochino, vabbè.
0: Tu lo sai che l'alcol in realtà disidrata.
1: Sì, è vero.
0: Quindi ti sei idratato e disidratato allo stesso tempo.
1: Esatto. Ma continuiamo il discorso di prima.
0: Io ricordo distintamente che quando tu sei andato in ferie tre settimane fa, insomma, ci sei stato per due settimane. Ricordo che il venerdì in cui ci siamo, tra virgolette, in realtà salutati si fa per dire, perché ti ho portato io all'aeroporto.
1: Sì, sì, sì,
0: però
1: sì.
0: Ti ho salutato e ti ho augurato buone vacanze.
1: Vero,
0: ti ho detto,
1: vero,
0: te lo meriti.
1: Carino.
0: Dopo aver lavorato in maniera, cioè, così alacre per
1: sì.
0: Senti che parole difficili che ho usato anche per tutto l'anno. Mm-hmm. Ti ho accompagnato all'aeroporto.
1: Sì.
0: Ho aspettato di vedere il tuo aereo che decollava e ti ho fatto ciao così con le due manine.
1: È scesa anche la lacrima.
0: Sì, ho pianto tantissimo. No, adesso stiamo esagerando un
1: va
0: po'.
1: Bene.
0: Però vabbè, buone vacanze a Chicco anche da parte nostra.
1: Sì,
0: noi invece siamo qui anche oggi 16:18 con zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Yeah.
1: Cominciamo.

0: Dai dai, Shakira con Burna Boy, che poi facendo due conti, negli ultimi vent'anni ha fatto più mondiali Shakira dell'Italia.
1: Sì, è vero, leggevo questa cosa,
0: infatti,
1: è vero, questa considerazione
0: è una statistica.
1: Sì, è vero, però vabbè, insomma, Shakira, che poi perché hanno scelto Shakira proprio quando ci sono i mondiali queste cose?
0: Però ormai è un'abitudine, diciamo che da Waka Waka in poi è tutta,
1: adesso non voglio
0: tutta
1: fare
0: roba
1: il complottista,
0: sua.
1: Però dicevano che ci fosse negli Epstein Files, sai, queste cose, Shakira. Sì, che in qualche modo il mondo dello spettacolo l'ha un po' abbracciata, un po' anche che ti perdi.
0: Anche Epstein allora l'ha abbracciata un po', diciamo.
1: Può essere, chi lo
0: può
1: sa.
0: Essere, non si sa,
1: non lo sappiamo.
0: Tanto è andato, ormai non si, si è portato, diciamo, i segreti lì.
1: Sì. Anche di Katy Perry dicono sta cosa qua.
0: Katy Perry?
1: Sì, che in realtà resti a galla sia nel mondo dello spettacolo, comunque, diciamo, faccia parte dell'elite perché in qualche modo è inciucciata in questi affari un po'
0: e
1: po'
0: tu,
1: strani.
0: Tu invece,
1: con Bloddo.
0: Tu invece che lavori qui da tanto tempo, sei stato nelle braccia di chi esattamente?
1: Braccia pelose.
0: il braccio di scimmia?
1: Hai detto che dovevi dire una cosa, era questa?
0: Questa
1: era. Ah, davvero?
0: Sì, questa su Shakira.
1: Cioè, tu hai sprecato un minuto e quattro secondi della mia vita questa roba?
0: Sì, ci ho provato.
1: A tra poco, dai.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice, Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: C'come Company, C'come C-Radio.

0: domenica.
1: Safe qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Adesso parliamo invece di parole.
2: Parole parlate, pronunciate, discorsi, sì. Conversazioni. È una cosa che, sono cose che quando le leggo mi colpiscono molto, perché in qualche modo influenzano anche il nostro lavoro, se ci pensi. Sia per quanto riguarda il discorso della soglia d'attenzione, ad esempio, ok, e questo è il motivo per cui ogni tanto il direttore arriva: dovete parlare di meno, parlate troppo. Hai capito? Anche la polizia ogni tanto c'è.
1: Però un po' mi stupisce il fatto che tu parli di soglia d'attenzione.
2: Sì, perché?
1: Sì, no, così.
2: Ah, beh, ah, perché
1: io pensavo a tutte le volte in cui io a Pietro gli sto parlando e lui proprio, cioè, arriva due giorni dopo.
2: Vabbè, comunque facciamo finta di niente come sempre.
1: Sì.
2: Allora, nel giro di qualche anno si parla dell'arco di tempo compreso tra il 2005 e il 2019, ok, abbiamo perso qualcosa come 338 parole, ok, all'anno.
1: Ok.
2: Bene,
1: all'anno o al giorno?
2: No, sono... no, aspetta, scusami,
1: al giorno. Infatti mi sembrava fosse al giorno.
2: Perché all'anno fanno 120.000,
1: okay.
2: Cioè 15 ore di conversazione.
1: Sì, allora specifichiamo, non è che ci siamo dimenticati
2: le parole.
1: Di usare le parole.
2: Semplicemente parliamo di meno, comunichiamo di meno in modo parlato, in modo verbale, ok? Questa cosa qui ovviamente è cambiata molto anche con l'uso dei social, con l'uso dei testi scritti, non che si comunichi di meno, perché comunque tante cose sono anche comunicate in forma testuale, va bene, però si colloquia molto di meno con le persone, e questa cosa qui è un cambiamento proprio nella comunicazione e anche nella socializzazione tra le persone,
1: forse per colpa anche della tecnologia, due persone che sono a casa, marito e moglie, ne approfittano nei momenti vuoti per attaccarsi, che ne so, al telefonino, perdere del tempo scrollare.
2: Io conosco anche coppie che comunicano tra di loro proprio tramite WhatsApp, ad esempio,
1: sono in
2: camere diverse. Scusa, che mi porti sta cosa?
1: Ma sai che anche qua, tipo i pischelli, ogni tanto mi mandano i WhatsApp.
2: Sì.
1: Dicono, io penso, ma perché non sono ancora arrivati al lavoro? E poi scopro che sono due studi di distanza dal mio, cioè sono 7 metri in linea d'aria, hai capito? E mi mandano i WhatsApp.
2: È così, comunque comunichiamo non di meno, ma comunichiamo in modo molto diverso, e quindi il linguaggio parlato un po' comunque si impoverisce poi alla fine, perché se si perdono parole, si perde dimestichezza nella comunicazione verbale, poi alla fine è un po' tutto il nostro modo di vederci, di parlare tra di noi che cambia. Questa cosa vi dispiace molto.
1: Assolutamente, noi siamo un po' privilegiati perché tutto sommato possiamo continuare a parlare, più o meno. Non è che ce lo permettano tanto.
2: Abbaiamo, diciamo.
1: Sì,
2: noi, ecco.
1: Qualcosa facciamo.
2: Qualcosa facciamo, dai.

0: Ball qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Ah, ecco, vedi, volevo allungarti un po' le parole. E adesso arrivano i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio. Almeno 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Oltre 23.000 gli sfollati nella Gironda. Emergenza anche in Spagna, nella regione di Madrid e nella provincia di Avila, le fiamme stanno divorando interi ettari di boschi e campagne. Le autorità spagnole parlano di situazione drammatica. A tra poco.
1: Arriva Irama.

0: Minds, Fabio De Magistris, Victor Jador.
1: Jador,
0: qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso una pausa.
1: Assolutamente
0: basta,
1: sì.
0: Basta, tra poco, dai.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Appena ascoltata qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove è arrivato il momento di coinvolgervi per una mezz'oretta.
1: Esattamente, perché c'è un bel articolo che riguarda l'invecchiamento di supporti come ad esempio il CD, il DVD, il Blu-ray, che ad oggi, siccome sono passati un bel po' di anni, si sta scoprendo che pure questi
0: si deteriorano
1: anche conservati benissimo, perché ci sono appunto delle sostanze chimiche utilizzate nella lavorazione che purtroppo
0: deperiscono.
1: Esattamente, quindi pure quelli non si salveranno, cioè anche CD, DVD e così via non si salveranno. Tutte belle cose che abbiamo sempre utilizzato, soprattutto nel passato, oggi molto meno, diciamo. Chiaro. La verità, per ascoltare la musica, ok? Vabbè, Blu-ray, DVD, eccetera, quindi
0: per i film
1: chiaramente, ma i CD, insomma, classico supporto che ormai si utilizzava al posto delle cassette, al posto del vinile, ormai ritornato e così via. Perché una volta, fino a non molto tempo fa, diciamoci la verità, era quasi un'abitudine, o comunque quasi una consuetudine nelle case, avere lo stereo.
0: Lo stereo.
1: C'era, certo, lo stereo. Cioè è una cosa che era
0: il cosiddetto compatto, no?
1: C'era il compatto,
0: o il mini compatto.
1: Sì, oppure c'erano quelli che magari avevano lo stereo un po' più appassionati, quindi avevano uno stereo vero e proprio, però era una cosa abbastanza diciamo normale, faceva parte dell'arredamento in un certo senso.
0: Sì.
1: Ce l'avevano praticamente tutti. Oggi molto molto meno.
0: Molto meno.
1: Cioè, è cambiata molto l'abitudine, diciamo, nell'utilizzo e nella fruizione della musica. È una domanda quasi tecnica, quasi seria, quasi un po' di settore.
0: La Madonna.
1: Però vi ringrazieremo tantissimo se, che ne so, avrete la voglia di darci una risposta
0: al di 333, partecipare.
1: Esattamente, al 333-2688-688, WhatsApp scritti oppure vocali. Seriamente, con che cosa ascoltate la musica quando siete a casa?
0: A casa.
1: A casa. Perché in macchina, vabbè,
0: c'è l'autoradio,
1: ovvio, classico.
0: Grazie al Kaiser.
1: Esattamente. E a casa invece sono cambiate tantissimo le abitudini.
0: Sì.
1: Quindi la domanda è molto semplice, però in realtà è molto seria per quanto riguarda noi, per chi fa questo lavoro.
0: Ci serve.
1: Esattamente. 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali. Con che cosa ascoltate la musica quando siete a casa? Ok? Fateci sapere e vi aspettiamo.

0: In the Ocean House, Jubel qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto sostanzialmente che cosa usate per ascoltare musica quando siete in casa, a casa vostra.
1: Questo è bello, senti, c'è un ragazzo, io a casa la doccia con la radio incorporata, bellissimo. Io conosco una persona che c'è a letto proprio con l'autoradio. Hai capito?
0: Come ci sono alcuni vecchi alberghi che hanno, tipo quando io andavo in vacanza in Austria, aveva i tasti vicino al letto. In Austria, sì. E sentivi, c'erano fisarmoniche a manetta dappertutto. E musica carinziana.
1: Va bene, allora ci scrivono con Alexa, un sacco, tantissimi.
0: Ok, anch'io
1: tantissimi,
0: onestamente.
1: Tantissimi. Ciao, vi stiamo ascoltando con Alexa. Un bacione, Samuele, Alessandro da Vicenza.
0: Ciao.
1: Poi ciao, brutti ma in costume, a casa noi ascoltiamo la musica con Alexa. Ma questo inverno fate brutti ma in tutto da sci? No,
0: facciamo brutti ma simpatici,
1: esatto.
0: Normali.
1: Allora, vi ascolto dal mio stereo Yamaha, che ancora, nonostante l'età, fa il suo ottimo lavoro. Andrea, va bene. E poi scrivono: non dite il mio nome, per favore, ma io la musica l'ascolto con le orecchie.
0: È un messaggio che...
1: Allora, questo messaggio merita che venga detto il nome, anche il cognome, direi.
0: Sì, dobbiamo allontanare.
1: Ok, va bene. A casa, se c'è anche la mia famiglia, uso le cuffiette. Se sono da solo, uso Google Home, che ne ho tre a casa e quindi la sento in tutta la casa.
0: Tre a casa?
1: Sì,
0: anche
1: tutto.
0: Tu ne hai un paio, vero?
1: No, io ne ho uno, ho un...
0: Non ne avevi due?
1: Ho un Alexa io a casa, quello piccolino, l'ho fatto a palline. Piccolino.
0: Anche perché già hai compagna, due figlie.
1: Mm-hmm.
0: Alexa fa quattro donne.
1: Ho anche il cane, che è una femmina.
0: Cinque, quindi sì, no, sì, sei già circondato.
1: Sì, infatti, esatto.
0: Direi basta.
1: Sentiamo, dai.
2: A casa ascolto la musica con lo streamer della WIM, si chiama WIM Ultra. Dopo che fa anche da preamplificatore, dopo un amplificatore della Pioneer, degli altoparlanti anni 70 della Augusta, che sono configurati, hanno il super Twitter, configurati per più per la musica classica e jazz, che è quello che mi piace più ascoltare, per cui sigaro, whiskino e via andare.
1: Beh, allora, se c'è uno streamer della WIM, già comunque è un appassionato, mettiamola
0: così.
1: Sì,
0: che poi
1: così,
0: diciamo anche tu sei un esperto, hai un apparato stereo del valore di più o meno.
1: No, non si dice, no, ma perché devi dire queste cose? No, dai, poi mi metti in imbarazzo, cioè ci ho risparmiato tutta la vita su quella roba lì. Dai.
0: Ti hai risparmiato tutta la vita?
1: Tutta la vita, più o meno. Qualche anno, ecco. Ci ho messo un po' da parte. Sì, perché sono un appassionato, sai che io la musica la rispetto, cioè devo ascoltarla in un certo modo, altrimenti niente. Allora, telefono collegato alla cassa Bluetooth. Poi, ciao ragazzi, purtroppo ascolto la concorrenza in TV senza fare nomi, ma li ha già fatti in realtà.
0: Esatto. Perché la musica prima passa da noi.
3: Benedetta Alexa, chi ha inventato Alexa per la musica è super.
1: Molto bene, dai, andiamo avanti, sentiamo. Vi ascolto dal cellulare, ascolto la concorrenza in TV, questo abbiamo letto. E poi cosa c'è? Scusate il tempo, è vero, siamo troppo in là, abbiamo letto troppo, scusate.
4: Radio Company, the summer is magic.

0: Benny K qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: all'ospedale Sant'Orsola di Bologna è in corso l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. L'esame mira a chiarire le cause del decesso e la correttezza delle manovre rianimatorie. Si procede per omicidio colposo a carico di poliziotti e operatori della Croce Rossa. I risultati sono attesi entro 90 giorni. In base ai risultati di un attacco osseo anticipati dal messaggero, Fakir sarebbe morto a causa di un soffocamento. A più tardi.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronic, un mondo più avanti.
10: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
11: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
12: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Another 54 Ultra Talk to You qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Oggi vi abbiamo chiesto con che cosa ascoltate la musica a casa.
1: Ciao bellissimi, ciao. Sono Federica, a casa ascolto voi su una radio della Mondial Casa regalata dal mio ex moroso quando lavorava lì.
0: Quella di Mastrota?
1: Sì.
0: Prendi la cornetta.
1: In realtà prima di Mastrota c'erano due, un signore e una signora, cioè un uomo e una donna.
0: Non me li ricordo.
1: Che credo fossero realmente i proprietari, credo.
0: Ah, non
1: credo.
0: Lo so.
1: Pietro, mi piacerebbe prendere Macintosh, ma sono povero. Non è necessario spendere quelle cifre, diciamo, per avere ottime soddisfazioni. Se leggi molto oppure ti fai consigliare da uno bravo, si spende molto meno e si riesce a ascoltare molto bene la musica a casa, insomma, cioè non è che è necessario spendere quei soldi lì.
0: Bene.
1: Io sono ancora uno che, nonostante l'avvento degli smartphone, gran parte della musica l'ascolto ancora su CD dal mio cubo della Kenwood. Poi, se devo dirvi la verità, ascolto ancora qualche cassetta. Sono un nostalgico, che devo fare?
0: Beh, le cassette cioè, sono un must comunque.
1: Va bene. Ciao ragazzi, allora a casa con Alexa in autoradio, ma lavoro in giro, cuffiette rigorosamente Company. Ciao da Anna di Udine, va bene?
0: Grazie.
1: Sentiamo.
2: Ciao Radio Company, noi la musica in casa l'ascoltiamo o per la televisione, sui canali delle radio che sono nella televisione, oppure per il nostro fantastico compatto Pioneer che abbiamo ancora da circa 30 anni. Si sente benissimo.
1: Grande. Io ascolto la radio a casa ancora con lo stesso Stereo Technics di quando avevo 20 anni, ora ne ho 60 e ancora l'uso per i CD e per la radio e raramente per le cassette. Mauro di Treviso.
0: Sai di che marca è lo stereo che avevo io e che è a casa dei miei?
1: No,
0: Schneider.
1: Schneider. Noi abbiamo ancora uno stereo della Sony preso nell'84 e che bene che va. Ciao da Danilo.
0: 84.
1: Minchia. Sì. Dal 17 gennaio 2025, da quando ho comprato a casa Pordenone con sistema All Theater Philips del 2000, perfettamente funzionante. Ciao da Domenico.
0: Va bene.
1: Abbiamo tempo? Giusto per
0: sì.
1: Dai, sentiamo.
2: Io ormai a casa da un bel po' di tempo ascolto la musica con le mie casse Bluetooth della JBL, le JBL
1: molto.
2: 120 Party Box,
1: le
0: Party Box.
1: Le Party Box.
0: Belle. Sì, sono belle, sì, cioè, sì, sono sì. Tipo forma di cetriolo, sono molto simpatiche.
1: Sì, è vero, va bene amici. Grazie per i vostri messaggi, 17:04 minuti.
3: Radio Company Time. Noi siamo
4: allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio, ciao.
4: A tutti. Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Marrakesh e Guè in Stalova qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ci siamo dimenticati di ricordarvi che oggi è venerdì, magari lo sapevate già, sì. Però dopo il venerdì c'è
1: il sabato. Ho studiato.
0: E cosa succede questo sabato?
1: Siccome questo sabato è il 25 di luglio, succede che, cari amici della Campania, a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, in Piazza Nazionale, domani a partire dalle 22 con ingresso libero, c'è un appuntamento imperdibile che si chiama Company in Action.
0: Ok,
1: con la musica di Radio Company, con i gadget di Radio Company e con Frankie M, sì, DJ, sì, con il nostro caro amico Luca Bravi, e sì, ci sarò anch'io.
0: Anche tu?
1: Stefano Ferrari. Sono io.
0: Prendo l'aereo e arrivo.
1: Io prendo l'aereo e arrivo. Beh, ci vediamo domani sera, vi aspetto.
0: Ti devo accompagnare?
1: Venite? No. Mi arrangio. Però voi che siete lì in Campania, mi raccomando, organizzatevi che c'è, mi offrite da bere.
0: Molto bene. Tra poco.
2: Brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paolo!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
13: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gaia, bossa nostra qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Esattamente, adesso parliamo di viaggi, in particolar modo di voli aerei.
0: Ok.
1: Perché ci sono, diciamo, normative e leggi che cambiano in continuazione e dovrebbero essere a vantaggio del viaggiatore per avere delle tariffe che siano effettivamente trasparenti. Quindi si parla di viaggi aerei e quindi di biglietti, di acquisto. Non è sempre una cosa facile barcamenarsi e districarsi, no, tra tutte le offerte, perché poi c'è la variabile dei bagagli, no?
0: Esatto, anche se è uscita una legge, credo fosse europea, ma ci vorrà tipo un anno perché sia attuata,
1: okay,
0: che dice che no, cioè il bagaglio a mano è bagaglio a mano, cioè è il trolley, non è più la borsa,
1: sì,
0: lo zaino che si può mettere sotto al sedere.
1: Sì, esattamente, infatti è proprio qui il punto centrale della questione.
0: Il punto focale,
1: esatto, perché ci sono delle offerte ad esempio anche a 20 euro, qui si parla di una compagnia aerea in particolare, cioè Ryanair. In questo caso è stato proprio l'amministratore delegato a intervenire su questo tipo di nuove norme.
0: O'Leary?
1: Sì, O'Leary. È proprio lui, esattamente, il CEO, okay, di Ryanair.
0: Il CEO ha detto
1: queste cose qui dovrebbero essere un po' più trasparenti per i viaggiatori, ma in realtà complicheranno anche un po' le cose, perché tu a quel punto acquisterai un biglietto che per legge dovrà avere già, diciamo, i bagagli inclusi,
0: sì,
1: il bagaglio incluso, quando in realtà per avere uno scorporo di questo bagaglio poi dovrà chiedere uno sconto. Quindi bisognerà tornare indietro, capito? Cioè non è che aggiungi, ma torni indietro. Non so se mi sono spiegato.
0: Sì.
1: Cioè devi togliere anziché aggiungere.
0: Cioè avrai la possibilità comunque di avere uno sconto, allora, togliendo,
1: sì,
0: il bagaglio.
1: Sì, sì, certamente, okay, però è più complicato concettualmente chiedere uno sconto per levare via dei bagagli piuttosto che aggiungere quello che realmente ti serve.
0: È anche complicato per me vestirmi e mettermi 4 paia di mutande, 3 paia di calzini, 7 t-shirt per avere la roba da cambiare,
1: cosa
0: capito?
1: Non
0: quando
1: fai
0: vai
1: per
0: via
1: risparmiare, capito?

0: So Good, Matt Sassari e Jugel, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di turismo, sono 36,2 milioni gli italiani in vacanza fuori casa tra giugno e settembre, e quanto emerge dall'indagine di Federalberghi. L'87,6% sceglie di restare nel bel paese, consegnando alle località di mare al mese di agosto il top delle preferenze. Per coloro che si recano all'estero, 12,4%, a vincere sarà ancora una volta il mare, Croazia, Grecia e Spagna, seguito dalle grandi capitali europee. Il volume d'affari sarà di 43 miliardi di euro. A tra poco con il meteo.
2: Meghan Cremont con i Colors e Serena Brancale sono ufficialmente oggi più passati dalle radio italiane in base ai dati forniti da Year One, che monitora le più importanti emittenti del paese. Sono molto entusiasta di Partenope, una canzone che fin dal primo ascolto mi diverte e mi ricorda il mio mare in Puglia e tutte le emozioni che porta con sé. È il pensiero di Serena Brancale, che sentiamo con Meghan Cremont, i Colors, arriva Partenope.

0: Berk & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Oggi è venerdì, lo ribadisco, sì. Ma è perché in questo caso ci sono 100 euro questa sera da vincere in buoni carburanti, ovviamente San Marco Petroli.
1: Assolutamente sì, tra poco c'è Cervelli in fuga.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora,

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Million Voices, 8 Knowles qui a Radio Company e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Si gioca per un'ottima causa, diciamo, la vostra, il vostro portafogli, perché ovviamente questa sera 100 euro di buoni carburanti SMP che salutiamo, ringraziamo. Grazie San Marco Petroli.
2: Grazie, grazie a SMP, che vi ricordo ovviamente la F101 che essendo benzina ad alta qualità ottanica consente di esaltare le prestazioni di auto e moto, ma è particolarmente indicata anche per le barche, le barchette.
0: Le barchette. Allora, ultima e unica categoria rimasta. Basta Appennini.
2: Appendini.
0: No, Appennini. Appennini, basta scrivere la via WhatsApp al 333-2688-688 per provare a partecipare a Cervelli in fuga, andare a rispondere alla domanda relativa a questa categoria con le tre opzioni di risposta. In ogni caso sappiate che se 100 euro non riuscite a portarli a casa, comunque sapete che 50 almeno potete provare a scucirceli, diciamo.
2: Sì, però se sbagliate anche la seconda andiamo a zero.
0: Allora no.
2: Cosa vuoi farci?
0: 333-2688-688 Appennini.

0: Madame con mamma, non mamma, e adesso cervelli in fuga. Giochiamo per la categoria Appennini, l'ultima rimasta, Appennini, e giochiamo con Alberto dalla provincia di Padova. Ciao Alberto.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, buonasera.
0: Come stai Alberto?
2: Tutto bene, dai, tutto bene.
0: Bene, c'è aria di ferie?
2: Voi? No, già fatte.
0: Ah, già fatte.
1: Beh, ah, già fatte come te.
0: Comunque bene anche noi, insomma, stiamo bene. Stai bene tu, Ferrari?
1: Sì, sì, direi discretamente. Sì, sì. A guardarmi, no, diresti di no.
0: No, vabbè. Allora, Alberto, Appennini. Dai.
1: Si gioca per 100 euro. Vuol dire che ti faccio la domanda della categoria, ovviamente Appennini. Ti do le tre alternative di risposta e poi dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi per darmi la risposta. Se sarà esatta, 100 euro e via. Invece, se non sarà la risposta esatta, si va a giocare per 50 euro. Ti rifaccio la domanda, ti ridò le due alternative mancanti, dico sempre via con il tempo e da lì insomma speriamo tu riesca ad indovinare, perché se indovini sono 50, se sbagli invece finisce tutto a zero. Tutto chiaro, va Albertone? Bene.
2: Sì, tutto chiaro, grazie.
1: E allora possiamo tranquillamente, senz'altro, andare con la categoria Appennini. Allora Alberto, attenzione, regione italiana che ospita il Parco Nazionale della Maiella. A, Calabria. B, Valle d'Aosta. C, Abruzzo. Via con il tempo.
2: C, Abruzzo.
1: L'Abruzzo?
0: L'Abruzzo.
1: L'Abruzzo.
0: L'Abruzzo.
1: L'Abruzzo. L'Abruzzo. L'Abruzzo. L'Abruzzo, sì. Anche perché tra l'altro si parla di Appennini, sì. Quindi no, certo. Vabbè, Valle d'Aosta sono le Alpi, sì. Non ne sono sicuro, ma non credo gli Appennini arrivino in Calabria.
0: In realtà credo
1: che ci sia l'altipiano della Sila, ma non so se siano Appennini. Magari ho detto quattro cazzate una in fila all'altra, ma non sarebbe neanche la prima volta. Non facciamo importa, finta di importa. Niente.
0: Vabbè, l'importante è che Alberto abbia vinto 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
1: Dai,
0: bravo Alberto.
2: Grazie mille.
0: Grazie a te, sono due buoni. Prego. Sono due buoni da 50 che ti arrivano a casa molto presto e che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Bene, ciao Alberto, buon weekend.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli.

0: Drake, Becky G, Sorry Papi. Adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo del weekend. Domani bel tempo su quasi tutto il paese, peggioramento tra il pomeriggio e la sera sulle Alpi, con temporali in estensione alla Valpadana occidentale, temperature stabili. Domenica al nord instabile, con rovesci e temporali anche intensi e locali nubifragi, specie sul Levante Ligure, temporali in propagazione dalla Toscana verso Umbria, Lazio, Marche e Campania, bello altrove, temperature in calo. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, buon weekend.
3: Su Radio Company, brutti ma in costume.
4: Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
6: La testa gira.
5: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22, con ingresso libero.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
12: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.

0: pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Arrivati alla fine dell'ultimo appuntamento della settimana di Brutti ma in costume, che comunque torna lunedì, sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
1: e zero discussioni. Buona avventura, buon divertimento a Benevento.
0: Grazie. Domani sera,
1: fatto la rima
0: domani sera, San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, Piazza Nazionale, a partire dalle 22 con il Company in Action. Vi aspetto.
1: Molto, molto bene. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Gimbo. Per la parte tecnica arriva Stefano Conte. Ciao, buon weekend.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Can Wait, il successo di Bob Sinclair. Ah no, è Bob Sinclair. Bob Sinclair, che in questi giorni è stato molto molto polemico nei confronti di Ibiza, dicendo no, quest'anno io ho detto di no perché insomma adesso praticamente ci sono questi tre locali che dominano un po' il mercato, molta gente va praticamente a vedersi uno spettacolo, io mi sento un po' distante ormai da questa cosa qua. Non l'ha detto in tono polemico, ha detto semplicemente che lui non abbraccia la filosofia che sta abbracciando l'isola di Ibiza in questo momento, e quindi diciamo che fa altro perché gli piace più un aspetto musicale di contatto, e quindi dice sta diventando molto più uno show e molto meno invece la musica, e a me piace invece proporre ancora della musica, quindi si è espresso in questi termini. Bravo Bob Sinclair, che è ritornato con la sua I Can Wait, e noi invece sai che facciamo? Lanciamo la sigla.
1: Yeah! Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è ogni sera, è tutti in lista dal lunedì al venerdì, anche in questo 24 di luglio 2026 siamo assolutamente live, come sempre. Salve da parte mia Stefano Conte, e salve anche da parte di lui, Gianluca Pacini. L'Oppa Gangnam Style, cioè Gianluca Pacini, per un due orette siete nostri, nel senso che abbiamo modo di proporvi un bel po' di successi, ma non solo, ci sarà l'argomento. Quello di oggi è interessante, visto che la notizia è appena arrivata, non potevamo non girarvi la domanda, perché vogliamo avere la vostra opinione, come al solito ci interessa. Tentate di essere come al solito abbastanza sintetici, cioè nel tempo di un minuto dovreste starci in quelli che sono i messaggi vocali e anche nelle note vocali, note scritte. Quello non è un problema, perché tanto leggo io velocemente. Abbiamo della musica, abbiamo l'Happy Vibes, abbiamo il nostro effetto, tutto pronto anche per questo venerdì alle porte del weekend. Arriva lui, il Gigi Nazionale, Gigi D'Agostino, l'Amour Toujours.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Era ovvio che non fosse Gigi D'Agostino, ma posso sbagliare anch'io? Posso leggere la riga sotto, visto che fra un attimo arriverà Gigi D'Agostino. Ero talmente tanto felice che tornasse l'uomo da Torino che non ho neanche considerato Jovanotti. Non volevo sentirlo Jovanotti, quello è il discorso, vabbè. Con DNA insieme a Gabri Ponte, tra l'altro. Mentre noi siamo pronti a proporvi l'argomento di stasera, il governo praticamente ha approvato una modifica alla legge sui minori. Oggi un ragazzo tra i 14 e i 18 anni risponde di un reato solo se il giudice accetta che era capace di intendere di volere, cioè che si presumeva incapace salvo prova contraria. Con la nuova norma cambia il punto di partenza, si presume sempre responsabile e sarà lui davanti al giudice a dover eventualmente dimostrare il contrario. La Premier dice che chi commette un reato deve rispondere anche quando ha 15 o 16 anni, ma ha anche aggiunto che la sola repressione non basta, servono famiglie più presenti, scuole, sport, opportunità nei quartieri difficili. Arrivano anche critiche che dicono chi dice che si sceglie il carcere invece di investire sulla scuola e sugli educatori, dove insomma c'è questo dibattito, meglio investire sugli educatori o meglio investire sulla repressione, visto che l'età si sta abbassando sempre di più. Allora la domanda che vi facciamo: siete d'accordo che un minorenne debba rispondere sempre delle proprie azioni come un adulto, o il problema vero si risolve soprattutto lavorando su chi sta alla base, cioè sulle famiglie? E secondo voi potrebbe funzionare anche la repressione sulle famiglie? Perché c'è qualcuno che propone anche questo. Lo so, il tema è largo, è ampio, però insomma sintetizziamo la domanda intanto così. Siete d'accordo che un minore e un minorenne debba rispondere sempre delle proprie azioni come un adulto, o il problema vero si risolve soprattutto lavorando, punendo oppure agendo anche sulle famiglie? Diteci la vostra, 333-2688-688, visto che la proposta è proprio di oggi, è arrivata in queste ore. C'è Gigi D'Agostino, adesso sì, con l'Amour Toujours. Radio Company. The summer is magic.

0: D'Agostino, così abbiamo appurato che insomma prima c'era Jovanotti con Gabri Ponte. Adesso invece però iniziano ad arrivare i vostri messaggi al 333-2688-688. C'è chi scrive: beh ragazzi, da qualche parte bisogna pure incominciare, e sono d'accordo con questa cosa, perché se no, se si decide sempre di procrastinare e di iniziare da una parte o dall'altra, non si incomincia mai. Quindi intanto hanno provveduto su questa cosa qua. C'è qualcuno che dice però: ciao ragazzi, punire famiglie e ragazzi, gli ultimi con lavori socialmente utili. Fabio da Verona che ci ha dato, anzi da Vicenza scusami, che ci ha dato questa risposta come nota scritta. Fra un attimo invece sentiremo le prime note vocali all'interno di Tutti in Lista Club Privé. Si ritorna fra poco, eh.
1: Su Radio Company Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: C come Company, C come C Radio.

0: messaggi. Siamo partiti insomma dall'annuncio, no, del DDL, si risponderà del reato. La Premier dice che chi commette un reato deve rispondere anche a quando ha 15 o 16 anni, ma ha anche aggiunto che la sola repressione non basta, servono famiglie più presenti, scuola e sport, opportunità nei quartieri difficili. Da lì la domanda: siete d'accordo che minorenne debba rispondere sempre delle proprie azioni come un adulto? Il problema vero si risolve soprattutto lavorando sulle famiglie, sull'educazione, quindi andando alla base. Sentiamo chi c'è.
1: Vogliono fare le repressioni sui giovani quando non hanno il coraggio di autorizzare l'utilizzo delle chat tra un parlamentare, un prestanome della mafia, e vogliono fare la paternale ai ragazzi. No, ma dai,
0: in questo caso secondo me però vogliono fare tutte e due le cose. Come abbiamo detto prima, stanno già arrivando dei messaggi dove c'è qualcuno che dice sì, facciamo rispondere anche alle famiglie, non solamente ai ragazzi, e poi si può anche lavorare sul resto, cioè non è che bisogna sempre beccare sulle cose che sono fatte e le cose che non vengono fatte, cioè si può fare questo e poi si può anche invece imporre dall'altra parte che ci sia fuori le chat per quanto riguarda se effettivamente ci sono stati questi contatti fra i parlamentari e la mafia. Allora da tutte e due le parti troviamo forse una soluzione, però si agisce da una parte e si agisce anche dall'altra. In questo caso forse abbassare l'età potrebbe aiutare, questa è la domanda che stiamo facendo stasera. C'è Medusa con Khalid e Weekend in arrivo.

0: The Weeknd, Medusa, Khalid, senti il pathos. 24 di luglio 2026, tema di quelli importanti oggi per tutti in lista. Sentiamo chi c'è alla porta. Vai.
1: Allora, a 14 anni sei maturo per guidare un motorino, a 16 la moto. È ora di finirla di giustificare i delinquenti minorenni. La prima responsabilità c'erano i genitori ed è giusto che paghino se i figli fanno dei danni. È ora di finirla con questo finto buonismo di sinistra. Ciao,
0: ma guarda che il buonismo è anche dalla parte della destra, secondo me, non solamente dalla sinistra, cioè secondo me è apolitico proprio il fatto dei nostri figli e dei giovani. È notizia di ieri che dei giovani in camicia è assolutamente chic, perché erano al centro di Forte dei Marmi, hanno completamente disintegrato un bar di fronte a gente a bocca aperta che non sapeva neanche come reagire perché lanciavano biciclette, e tutto è finito nel silenzio perché praticamente il papi ha tirato fuori la carta di credito e ha fatto tacere tutto quanto. Ma hanno divelto completamente nel pieno centro di Forte dei Marmi un bar, erano in camicia, erano figli di gente molto molto chic, quindi secondo me il problema è da tutte e due le parti. In quel caso li fai pagare, ma non fai pagare il genitore, fai pagare il figlio, perché questo è ciò che si vorrebbe fare. Secondo voi a questo punto bisognerebbe intervenire sul papà che ha potuto strisciare la carta di credito o sul figlio che invece deve fare dei lavori socialmente utili, o come stanno proponendo in questo momento, dinanzi a un comportamento delinquenziale anche il quindicenne e il sedicenne deve pagare? 333-2688-688, c'è Miley Cyrus con Flowers in arrivo.

0: c'è chi scrive: fare i genitori è il lavoro più difficile al mondo, i bulli purtroppo ci sono sempre stati e io trovo che sia giusto, li metti in una struttura dove viene educato. Hanno provocato danni gravi fisici permanenti alle persone oppure hanno provocato danni in generale? Perché se non intervengono dicono che non fanno nulla e bisogna invece intervenire, quindi da qualche parte giustamente c'è chi è concorde sul fatto che bisogna abbassare l'età e intervenire e non renderli più, insomma, non giudicabili su ciò che hanno compiuto. Io vado a passeggio, ci sono tanti rifiuti, li mettono a pulire sotto controllo con abbigliamento adeguato, io li raccolgo perché manca l'educazione civica. E tra l'altro aggiunge: lo sport dovrebbe tenere lontani dalla strada, ma costa e le famiglie non possono sostenere le spese certe volte. Basta che magari si appassioni allo sport, perché se poi il ragazzo nemmeno si appassiona allo sport diventa difficile anche lì. Se non è appassionato a qualcosa interviene magari qualcuno, non dico a portarlo sulla cattiva strada, ma diciamo si trova nella situazione sbagliata al momento sbagliato. E allora da qui la domanda di stasera, stanno arrivando altre risposte, fra pochissimo le sentiamo. Intanto MGK insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Radio Company, the summer is magic.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Il DDL, dove insomma l'età per cui i ragazzi diventano responsabili. Oggi un ragazzo tra i 14 e i 18 anni risponde di un reato solo se un giudice accerta che era capace di intendere e di volere, cioè che si presumeva incapace salvo prova contraria. Con la nuova norma cambia il punto di partenza, si presume sempre responsabile e sarà lui davanti al giudice a dover eventualmente dimostrare il contrario. Quindi che sia un ragazzo che se lo può permettere, uno che non se lo può permettere, parte dal presupposto che dire ti sei comportato in questo modo, sei colpevole. Si parte da questa idea. E quindi siete d'accordo con che un minorenne debba rispondere sempre delle proprie azioni come un adulto? O il problema vero si risolve alla base? Ma da qualche parte dobbiamo incominciare. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Il minore è responsabile sia che faccia il bene sia che faccia il male.
0: Okay.
1: Purtroppo la situazione è tale anche perché non si educa più. I genitori hanno poco tempo per educare, poi oltretutto i genitori diventano tali in età avanzata, 40-50, per cui anche la forza di educare, di tirare su un ragazzo o una ragazza vengono meno. La scuola fa il suo, però non educa più, anche perché oggi sono professori che pensano soltanto allo stipendio, oppure ci sono professori che hanno le mani legate.
0: Esatto.
1: Perché i genitori, appena sentono che il professore dice qualcosa al figlio, chiamano l'avvocato oppure denunciano il professore. Lo sport sarebbe educativo, però la situazione è abbastanza complicata, però è una situazione che, come ogni problema, troverà la sua soluzione. Si tenta questa strada e bisogna provare, perché accettare le cose così in maniera passiva diventa pericoloso.
0: Ok, allora almeno ci proviamo. Ci fermiamo invece un istante noi e torniamo fra pochissimo con i vostri messaggi.
2: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci.

0: Siete d'accordo che un minorenne debba essere responsabile e rispondere sempre delle proprie azioni come un adulto? Il problema vero si risolve soprattutto lavorando sulle famiglie? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Secondo me una cosa non esclude l'altra.
0: Ok.
1: Qui serve prima di tutto la prevenzione con la scuola, con l'insegnamento, ok? Mm. Dove non arriva lì, arriva la repressione nei confronti del ragazzo che si è comportato male, con, servizi socialmente utili e qui tutto quello che serve, e poi e arriva anche il genitore che paga i danni che questo ragazzo ha fatto in giro. Non è che una cosa esclude l'altra.
0: No, no,
1: devono, secondo me, interagire insieme per sistemare questo ragazzo.
0: Okay.
1: Tutto qua. Ciao, buona serata.
0: Ciao, buonasera, grazie. È che per il momento si interviene sul ragazzo, cioè intanto si abbassa l'età e si dice tu diventi responsabile a prescindere. Cioè, quindi, come hanno detto, abbassiamo l'età in maniera da colpire chi si comporta male anche a un'età più giovane, e quindi si sta abbassando. E già questo intervento. Poi su quello dei genitori, far pagare, quello si può sempre operare. Intanto ci si muove su questo punto e poi si potrebbe anche aggiungere l'altro. Se riesce a passare l'idea già di questo primo punto, perché sennò, come diciamo, non si incomincia mai da niente. Quindi c'è qualcuno che andrebbe addirittura sul doppio, cioè prima interveniamo sul ragazzo e poi interveniamo anche sulla famiglia facendogli pagare profumatamente. Abbiamo Pitbull con Marc Anthony, Rain Over Me.

0: Tony, in questa serata dove stanno arrivando i vostri messaggi sul quesito di stasera, perché vogliamo avere le vostre opinioni, allora sentiamo chi c'è in lista con noi, vai!
1: Penso che i ragazzi devono prendersi le loro responsabilità,
0: sì.
1: Poi bisognerà valutarle magari con una nota di un'attenzione particolare, però sicuramente lo Stato dovrebbe anche aiutare, lasciando che i genitori possano aiutarli questi ragazzi, aiutarli a capire il mondo, a formarli, del tipo una cosa che adesso manca è che a 14 anni un ragazzo d'estate, nei periodi vuoti della scuola, non può fare niente, è costretto ad annoiarsi e a passare le giornate ai giardini a non far niente. Perché una volta un ragazzo poteva lavorare, poteva prendersi, guadagnarsi e crescere anche nel mondo del lavoro, facendo il cameriere, il pizzaiolo, i lavoretti semplici. Adesso è vietato, e questo provoca che un ragazzo da 14 anni non ha niente da fare e entra nel mondo del fancazzismo e si trova che arriva ad essere adulto senza imparare a guadagnarsi niente.
0: In realtà non è vietato, perché la legge italiana, ci sono regole rigide basate sull'età, sulla scuola. In Italia si può lavorare dai 16 anni, per chi non lo sa, se si è concluso l'obbligo scolastico. Poi chi ha 15 anni può farlo solo in particolari percorsi di apprendistato. Diciamo che in Italia uno potrebbe anche lavorare a 15 anni. Vero è che io sono dell'idea che dall'altra parte bisogna anche imparare ad annoiarsi. Su questa cosa io sono molto secco, cioè quando c'è qualcuno ma mi annoio, impara ad annoiarti. Noi l'abbiamo fatto per anni, abbiamo passato pomeriggi interi annoiandoci, trovando cose anche non violente da fare dove ci si divertiva in gruppo, e quindi secondo me da questo punto di vista, pur avendo magari molta tecnologia in mano, ci dovrebbe essere anche la possibilità di imparare proprio ad annoiarsi, a passare ore e ore con la noia accanto, perché è proprio quello il timore, che uno faccia delle azioni stupide proprio perché si sta annoiando. C'è Fulminacci con Maledetto Me.

0: come fulminacci. Allora, Conte, ti scrivo perché con un vocale sarei troppo. Ma se ogni malefatta del figlio si dà un colpo di spugna con la carta per pagare, prima viene meno l'insegnamento del genitore che si riflette sul figlio o figlia, allora non ci siamo proprio. E quindi si punisce direttamente il figlio e poi si fa pagare anche pecunia al genitore. E questa è la soluzione secondo te? Cioè, il figlio paga con lavori socialmente utili, come ha detto l'amico di prima, gli fai pulire le strade, gli fai raccogliere le immondizie in spiaggia, insomma ci sono fiumi, foci di fiumi da pulire dove si possono fare delle bellissime attività, e poi dall'altra parte invece per i danni commessi la paga il genitore che forse non è stato così dietro al figlio. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Allora, i miei genitori erano piccoli, avevano 7-8 anni quando c'era la guerra, quindi sì, sono cresciuti con l'educazione delle scuole fasciste. E mi hanno impartito un'educazione rigida, a rispettare le persone, a rispettare gli altri, stare sempre al primo posto. Nella mia generazione sono tutti figli dei fiori, sono arrivati ad essere comunisti, gli insegnanti sono comunisti, e secondo me questo è il risultato dei liberi tutti.
0: Ma se ci sono famiglie che pur essendo giovanissime sono molto molto rigide, ci sono famiglie che purtroppo per motivi di lavoro non riescono a stare dietro ai figli, non la butterei solamente da questo punto di vista sulla destra, sulla sinistra, cioè la rigidità dipende moltissimo dal carattere anche familiare. Forse abbiamo troppo la sensazione che sia divisa da certi aspetti invece proprio da quanto una persona possa seguire un figlio o un altro no. Grazie comunque anche per il tuo messaggio, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con tutti in lista.
2: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Le 19 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. In apertura il conflitto in Ucraina, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev che ha provocato una decina di morti e decine di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, in quell'occasione potrebbe essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca. Ai funerali ci sarà anche Netanyahu, con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana dopo gli attacchi degli Houthi ad alcune navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb. Morte Fakir, l'autopsia non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia illegale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte dell'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. L'agitazione ha interessato il personale del gruppo FS, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Formula 1, Gran Premio di Ungheria, volano le due Ferrari nelle libere. Nella seconda sessione di giornata il miglior tempo è di Hamilton, seguito da Leclerc. Terzo Norris su McLaren, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Sport.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
6: La testa gira.
5: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22, con ingresso libero.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
10: Disco Doc 70-80.
11: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

prometto, prometto. Quante volte te l'ho detto e ridetto. Forse quante qua levo, te che ho perso. Ma lo giro

sono quelle che canta Mace Salmo con la pesce nel nostro pomeriggio per tutti in lista Club Privé, assolutamente live. 19:17 siamo pronti a farvi ascoltare tre pezzi, nel senso che non ve li facciamo ascoltare tutti e tre per intero, ma potete portarne a casa uno, nel senso che con la somma delle vostre preferenze potreste far vincere qualcuno rispetto a qualcun altro. Piccolo assaggio, quindi piccolo assaggio, ve lo facciamo sentire qualche secondo e voi decidete pezzo A, pezzo B o pezzo C. Il numero resta quello, cioè il 333-2688-688. Iniziate a mandare i vostri messaggi da quando li sentite tutti e tre. Pezzo A di stasera, Master KG con Gerusalemme.

con Gerusalemme, pezzo B, Eiffel 65, blu. I'm blue, da di da ba da Se penso che sono stato uno dei primi ad averlo in mano, il vinile degli Eiffel 65. Pezzo C, Spice Girl, Spice Up Your Life. Su loro non commento, scegliete voi. Cosa volete, Master KG, Eiffel 65 o Spice Girl? A, B o C? Lo decidete velocemente adesso perché avete il tempo di una canzone. Noi ci ascoltiamo Madonna, la sua Danceteria.

0: sì, ci ha insomma fatto attendere un poco, però è arrivata con questo nuovo singolo Peggy Goo con Ira Star, Woman. Peggy Goo che ultimamente è stata sempre più avvistata in giro, in più di un'occasione, era capitato già a Londra, ma è capitato anche nelle ultime sue sessioni DJ set di avere accanto Berrettini. Per chi non conoscesse Berrettini, giocatore di tennis, sembra che fra i due ci siano le liaison, ricordiamo lei ex modella, DJ, ha fatto di tutto di più, adesso anche sembra che ci sia questa storia fra Berrettini e Peggy Goo che avete appena sentito con il nuovo singolo. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, sarà il momento dell'effetto e lo conoscete, nel weekend dobbiamo vedere se avete il semaforo verde, giallo o rosso per quanto riguarda il fine settimana.
1: Lista Club Privé. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Funziona la ballata, ragazzi. Funziona soprattutto per il sabato, mentre vi dirigete verso la vostra località di villeggiatura. Ah, non siete verso la località di villeggiatura? Siete ancora al lavoro? Beh, siamo qui per questo. Per farvi sapere se il vostro weekend sarà verde, giallo o rosso. E non è il colore della vostra maglia della squadra di calcio preferita, ma è il semaforo. Perché come funziona il nostro effetto? Lo diciamo sempre, abbiamo preso spunto da quelli che sono i social network. L'intrattenimento così, dove si gioca, e anche oggi andremo random fra tutte le persone che ci manderanno il messaggio al 333-2688-688. L'ho detto troppo velocemente. 333-2688-688. Cosa faremo? Andremo a scoprire come sarà il vostro weekend, incrociando i numeri, cioè l'oracolo incrocia i numeri. Quali? Il 24, il 25 e il 26, che sarebbero i tre giorni del weekend, il 7 perché siamo ancora nel mese di luglio, con i vostri numeri. Quali sono le indicazioni che ci dovete mandare per poter partecipare? Il vostro nome, il giorno di nascita e il segno zodiacale. C'era anche il mese? C'era anche il mese, sì, scusami, c'era anche. Quindi il nome, il giorno, il mese e il segno zodiacale. Segno zodiacale ve lo chiediamo perché anche se potremmo calcolarlo siamo pigri, quindi per quello. Ripeto, per partecipare e conoscere se è semaforo verde, giallo o rosso, nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. 333-2688-688, vediamo che weekend sarà per voi. Noi abbiamo Mikhail con Who You Are. Ecco.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: particolare quello che aveva realizzato Michael per questo pezzo qua, l'aveva fatto in mezzo a un lago, no? Sopra una zattera, me lo ricordo benissimo, grazie. Who you are? Siamo pronti a vedere come sarà il vostro weekend, semaforo verde, semaforo giallo, semaforo rosso, quello blu non esiste. C'è Marika, 16 di maggio, lei è del segno del toro. Marika, semaforo verde alla grande. Allora, c'è una buona energia attorno a te, una proposta, una coincidenza potrebbe farti cambiare idea su qualcosa che avevi già deciso. Vale la pena restare aperta alle novità. Questo è uno di quei weekend che regalano piccole soddisfazioni quando meno te lo aspetti, come una bomba, cantava, mi ricordo, la Pinelli. Vabbè, c'è Barbara con il suo 23 di giugno, segno del cancro, semaforo giallo. Non tutto sarà immediato, ma una situazione che sembrava ferma potrebbe finalmente dare un segnale. Ascolta più del solito ciò che ti viene detto tra le righe. Questo weekend premia la pazienza e l'attenzione ai dettagli, Barbara. Quindi semaforo giallo. C'è un altro? Andiamo a vedere Andrea. 27 marzo, segno dell'Ariete, semaforo verde, è il vento a favore, un'idea che avevi lasciato nel cassetto potrebbe tornare protagonista, è il momento giusto per usare un po' di più del solito. Per te questo è un weekend da giocare all'attacco, ma col sorriso. Praticamente ti finiscono le zanzare sul sorriso, capito? Perché se giochi all'attacco, correndo, dici di no? Dici di no. Fra pochissimo ne scopriamo altri, di previsioni, semaforo giallo, verde, rosso. C'è Boro con Martin White e Tacabro. È il tacatà.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace in

Sono cose che tutti quanti vorrebbero sentirsi dire. Mentre noi abbiamo il semaforo di che colore per Alice? Alice è nata il 23 di aprile, lei è del segno del toro. Semaforo giallo, qualcosa non andrà esattamente come previsto, ma non sarà un problema. Una deviazione di percorso potrebbe portarti a una scoperta interessante. Questo è il classico weekend in cui conviene lasciarsi sorprendere dagli eventi. Hai capito, Alice? Fatti sorprendere dall'evento. C'è Manuela, 23 settembre, lei è del segno della bilancia, semaforo verde, un fine settimana che porta leggerezza e buone sensazioni. Un incontro, una telefonata, una piccola novità potrebbe migliorare il tuo umore. Per questo motivo e per questo verde parla di armonia, ma anche di lasciarsi un po' andare, quindi Manuela, lasciati un po' andare in questo weekend. C'è Jenny, lei è del 14 di gennaio, segno del Capricorno. Per Jenny l'oracolo mi dice semaforo rosso. Vabbè, ma non è, cioè, questo weekend invita a fare un passo indietro e osservare meglio una situazione. Una risposta arriverà, ma forse nei tempi che non nei tempi che vorresti, quindi devi attendere. Per te rallenta ogni tanto può essere il modo migliore per ripartire più forte dopo. Eh sì, ti dicono così perché vorrebbero che tu non rischiassi nel weekend, hai capito, Jenny? Devi stare stai a bocce ferme, Jenny, non muovere assolutamente niente. C'è W Sound, J Balvin, The Drums, Godzilla.

0: perché è l'unico semaforo rosso che ci è arrivato fino adesso in questa... Adesso abbiamo Dani, che però è al femminile. Dani, giusto Gianluca? 8 di luglio, segno del cancro. Dani, semaforo. Dani, semaforo verde. Dani, c'è aria di movimento, una persona, una situazione potrebbe riportarti entusiasmo e farti vedere le cose da una prospettiva diversa. Weekend favorevole per le nuove iniziative, quindi semaforo assolutamente verde per te. Per questo verde invita praticamente a uscire un po' dalla comfort zone e seguire le emozioni, quindi semaforo assolutamente. Dani, semaforo verde. C'è Christian, 2 dicembre, segno del Sagittario, semaforo giallo. Un weekend con qualche sorpresa dietro l'angolo, un cambio di programma potrebbe inizialmente spiazzarti, ma poi rivelarsi una buona scelta. Per te il segreto sarà non voler controllare tutto, ma lasciarsi guidare dagli eventi. Facciamo ancora uno in chiusura e andiamo a vedere che cosa dice il semaforo per Chiara. Lei è del 27 di febbraio, segno dei Pesci, semaforo verde. Chiara, il weekend porta una bella energia, un messaggio, un incontro, una piccola occasione potrebbe arrivare proprio quando meno te l'aspetti. Per te questo verde parla di intuito, ascoltare quella sensazione potrebbe essere la scelta giusta. Quindi Chiara, buon weekend anche per te, mi dispiace solamente per Jenny. Oh, l'unico semaforo rosso, però va anche così, bisogna stare fermi intanto. Noi invece non ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con tutti in lista Club Privé dopo la pausa.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Io però anche noi, Van Doo Project, The King of My Castle, quindi brano nel passato, brano nel presente. A proposito di presente, non è mai stato così presente come in questi giorni Igor Pezzi all'interno di Radio Company.
1: Sì, esatto.
0: Perché ciao, non hai le stesse sembianze praticamente, ti dicevo prima, della nostra rapisarda. Però
1: no, vabbè, stamattina ero al posto suo, beh, io ho la barba, lei no, per esempio.
0: Sei sicuro?
1: Beh, no, se almeno se non ha lasciato la barba.
0: Sai che con Viviana abbiamo scherzato.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao, salutiamo, visto che è in vacanza. E quindi ti sei fatto il doppio, cioè stamattina avevi il pubblico mattutino e stasera ritorni.
1: Mi sono fatto la doppietta, capito?
0: Va bene, con tutti gli amici di Radio Company che seguiranno Igor Pezzi anche stasera con cose da pezzi, penso che avrà 2, 3, 4, 5, 6, 7 argomenti. Insomma,
1: sì, più o meno, cioè come sempre. Sono anche gli autori che hanno lavorato anche stasera. Però tra l'altro per me sarà l'ultima.
0: Beh, non dirlo così.
1: No, nel senso.
0: Cioè, non dirlo così, non si sa mai. Io so che quando si esce dall'emittente non si sa mai se si rientra. Però...
1: No, ma non in quel senso, che dopo poi riprenderò il 31 di.
0: Ah, sì. Ok. Quindi ti prendi la pausa estiva. Non sei come noi che andiamo avanti.
1: Quest'anno no.
0: Vabbè, quindi ultima puntata di Igor Pezzi con le sue cose da pezzi per questa stagione. Per poi questa ricomincerà stagione. In quella autunnale. Credo che comunque. Sì, credo, non si sa mai
1: della vita, certo.
0: Un buon weekend ragazzi, ci ritroviamo invece la prossima settimana sempre con tutti in lista,
1: ti mando
0: Club
1: un messaggio
0: Privé,
1: però,
0: Tutti in lista Club Privé dalle 18 alle 20, quello non manca mai anche d'estate, siamo qui, grazie a Gianluca Pacini, saluti a Igor, ciao.
2: Radio Company, tutti in lista Club Privé,
0: le 20 e un minuto.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: state tranquilli. No, non facciamoci, dagli il ciuccetto, dagli il ciuccetto. Non c'è niente da piangere. State tranquilli, state sereni. Intanto ci godiamo la sigla.
1: Company, cose da pezzi con Igor Pezzi
0: e con Gianluca Baccini. Buonasera, buonasera dagli studi centrali di Radio Company. Buonasera a tutti. Ah, senti, senti che bel profumino di vacanza che c'è che qua nell'aria. Oggi tutti, da stamattina a stasera, i colleghi mi hanno maledetto. Baccini, ma perché, scusa? Che cosa ho fatto mai di male io? Non voglio, cioè, non lo so.
2: E perché vai in ferie?
0: Ma no, facciamo così, verrò a trovarvi. Verrò a trovarvi, capito? Allora, cari amici, io, cioè, mi mancherete, lo dico già adesso, non è per sviolinare nessuno, non è per, però mi mancherete, cioè, non lo so. Io ho proposto però a Pacini di fare delle dirette Instagram d'estate. Ormai nel mese che insomma arriverà. Cosa dici? Facciamo delle dirette nostre.
3: Va bene, dalla Grecia.
0: Dalla Grecia, sì, ma anche col profilo della radio proprio. Facciamo da proprio Instagram, ok. Allora, che si farà stasera? Beh, sarà una serata di saluti fondamentalmente, ma gli argomenti ci sono anche questa sera, perché insomma fino alle 10 staremo insieme, quindi insomma pronti, tutto quanto. La cosa bella invece è che anche lui vuole salutarci e sto parlando dello sciamano. Ha un consiglio stasera incredibile, secondo me molto bello. Io proprio vi invito ad ascoltarlo bene, quindi fermatevi se state in mezzo alla confusione, fermate chi sta parlando, guarda, concentratevi, perché il messaggio, o meglio insomma il consiglio che vuole dare stasera è molto, ma molto profondo, molto profondo. E allora linea come sempre allo sciamano.
4: La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli. Friedrich Nietzsche.

0: su Radio Company. Buonasera ancora, le cose da pezzi. Arrivano già i primi messaggi di saluti. Buone vacanze da Mattia, fammi sapere quando ci possiamo rivedere in diretta. Dal 31 di agosto. E allora, siccome non abbiamo deciso quale argomento faremo con voi stasera, perché ancora non l'abbiamo deciso, abbiamo ordinato la pizza, abbiamo ordinato la birra, l'abbiamo ordinato il prosecco, lo sprizzato, facciamo una festa stasera.
1: Il prosecco
0: ci siamo.
1: No, quello non l'ho ordinato.
0: Allora, ordinato prosecco. Ma no, come no?
1: E ho ordinato solo due birre e due pizze.
0: Ah, solo due birrette e basta? Sì. Vabbè, ci facciamo due birrette stasera. Allora, signori, non abbiamo deciso, quindi facciamo così, Pacini. Ce la prendiamo un po' calma stasera, la prima parte. So che tu non vuoi perché hai lavorato tantissimo anche oggi, ci sono tanti argomenti, però facciamo così. Facciamoci i saluti, messaggi di saluti, buone vacanze. Diamoci le buone vacanze, ok? Almeno chi può, chi va, ok? Allora il 333 2688 688, facciamoci le buone vacanze in qualche modo e inventatevi voi il messaggio, siete creativi, va bene? Ok, a tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: I violini di Jador, ormai sono diventati i violini di Jador. Nico Haynes, Fabio De Magistris, da questa Radio Company, buonasera ancora. Sono le cose da pezzi. The last day, the last night, the last punto. Igor Pezzi, Gianluca Faggini, allora siamo pronti per partire ufficialmente col programma. Abbiamo fatto tutti i nostri inizi, ci siamo riposati e ora partiamo con questa notizia che secondo me vi potrebbe interessare parecchio. Mi piace, a me piace. Stiamo parlando di restauri o sostituzioni, cioè il fatto che potete anche restaurare qualche cosa e sta andando sempre più di moda. Siamo nell'era nella quale cambiamo facilmente una t-shirt, il telefono lo cambiamo spesso, il paio di scarpe, però siamo anche negli anni nel quale le aziende di restauro stanno registrando un boom di lavoro, quindi vuol dire che c'è molta gente che vuole restaurare, quindi non buttare via, non sostituire, restaurare quello che hanno magari a casa, un vecchio tavolo, una vecchia bici. Io ho appena restaurato per esempio un motorino per mio figlio. Mio figlio ancora non ha l'età per andare, però intanto gli ho fatto capire delle cose, che ne so. Tempo fa ho portato a casa un grammofono, ma questo è per il piacere di avere gli oggetti vintage. Ma il fatto di non andare a sostituire facilmente delle cose che hanno, diciamo, delle storie, che hanno un tempo, ma bensì restaurarle, ravvivarle, farle ritornare praticamente quasi nuove. Questo perché? Perché un tavolo vecchio, che ne so, il vecchio tavolo del falegname, il vecchio tavolo della nonna della cucina, ha dei segni, inevitabile che non abbia segni di usura, segni qualche pezzo mezzo rotto perché è cascato qualcosa, una pentola che ha bruciato un pezzo. Raccontano segni di vita, raccontano passaggi di gente che ha vissuto, è storia quella cosa lì, quindi è una cosa che, diciamo così, difetti che ne aumentano il valore, specialmente affettivo. La mia domanda è molto semplice: che cos'è, qual è l'oggetto che non vorreste mai sostituire a casa vostra, che non avete mai sostituito? Qual è quell'oggetto? Al 3332 688 688. In questo caso gli psicologi parlano di memoria emotiva degli oggetti. Capito, Pacini? C'è qualcosa di vecchio che tu hai, tranne te, che non vorresti mai buttare via perché sei legato in modo affettivo a questo oggetto, a questa cosa che racconta per te una storia. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dichiarare?
1: Sì, un crocifisso in legno.
0: Ah, ok. Che risale? A quanti tempi, quanto tempo ha più o meno?
1: Non credo tantissimi anni, ma più che altro perché apparteneva a un mio amico.
0: Ecco, cioè, avete visto, questo è un classico esempio, una storia che insomma racconta tratti di vita vissuti. Insomma, qual è quell'oggetto che avete a casa, nella cantina, nella taverna, nella sala, nella cucina, nel bagno, nella camera, dove volete, nel giardino, che non vorreste mai sostituire per nulla al mondo? Al 3332 688 688 aspettiamo naturalmente i vostri messaggi.

0: Siena Spyro, Material Lover, questa Radio Company. Allora, per meglio oggetti da cucito di mamma e nonna, tipo il ditale e l'uovo per i calzini. Stiamo parlando degli oggetti che mai andresti a sostituire, mentre stiamo vivendo in un'era dove è facile sostituire tutto: telefoni, scarpe, chi può anche auto, t-shirt e quant'altro. Però ci sono degli oggetti, spesso di una volta, spesso hanno tanti anni, sono legati a qualche appunto legame affettivo, e non solo per questo, ma proprio per il piacere di averlo, alcuni anche pensano di restaurarlo anziché sostituirlo. E quindi la mia domanda è: che cos'è, qual è l'oggetto che non vorreste mai sostituire? Francesca mi dice il ditale e l'uovo per i calzini. Ricordo questa scatola di legno di mia mamma, dove nei cassettini più alti, una scatola di legno piccola dove c'era tutto, diciamo, la farserio per il cucito, c'era il ditale per non pungersi il dito e c'era questo uovo di legno. Ho detto: mamma, cosa c'è da questa roba? Questo qua è per i calzini, perché una volta si cucivano i calzini, ora cosa facciamo noi? Li buttiamo via probabilmente i calzini. Oh, mamma mia. Poi ho ancora il martello di mio nonno, si chiama Gianni da Padova, avrà più di 70 anni, ogni volta che devo piantare un chiodo prendo quello, ne avrò comprati altri 3, ma nessuno mi dà la stessa sensazione di solidità. Avete visto? Che meraviglia. Qual è l'oggetto quindi vintage o comunque antico che non vorreste mai sostituire a casa vostra? 3332 688 688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Per

0: Chris Sarai con Good Old Days su Company. Cos'è che non buttate mai via? Quindi ci ha scritto il re dei panifici, il dottor Bazzoler, il re dei panifici del Triveneto: non butto mai via una tradizione. Ma che bello! Ma no, vabbè, ma lì c'è, cioè, la tradizione del pane ormai è millenaria, peraltro, quindi è meraviglioso. Grazie, grazie mille, grazie mille. Come sempre, da settembre, se vuoi, qualche baguette. Per me qualche rosetta, qualche pagnottona grande, mi raccomando, noi qua l'aspettiamo.
1: Ce l'ho fic dentro il sacchetto. Guarda, se torno dentro i pomeriggi ci faccio trovare un filoncino speciale.
0: Ma perché?
1: Pan peso e tanto.
2: Allora torno nel pomeriggio.
0: Grazie, grazie mille. Da Fantozzi contro tutti, se non mi sbaglio, Diego Battantuona, la scena del panificio del panettiere, meraviglioso. Vabbè, andiamo avanti ancora con i messaggi. Non butterei mai via la scure del mio bisnonno. È passata prima a mio padre e adesso al mio compagno. La scure, io ho chiesto perché non sapevo, è una spaccalegna, un'ascia per spaccare la legna, e addirittura insieme al ceppo dove si spaccava la legna. Ma questo ceppo quanti anni ha? Cioè, quindi tantissimi. Hai presente cos'è il ceppo? Dove metti la legna sopra, si spacca la legna con l'ascia, presente? Mai visto il film di Celentano? Il ragazzo di... Sì? Ok, perfetto. No, bisbetico domato quello è. Vabbè, allora, ancora avanti con i messaggi, visto che ci siamo. Che cos'è che non buttereste mai via? Che cos'è che non sostituireste mai nella vostra vita? Al 333 2688 688.

0: Mamano mamma, madame, su company Davide. Io lo sapevo perché vi sto facendo una domanda stasera sul fatto che ormai gli oggetti non vengono cambiati, non vengono diciamo sostituiti, ma piuttosto quelli magari di una volta vengono conservati e anche restaurati. I psicologi parlano di memoria emotiva dagli oggetti e io vi ho chiesto che cos'è quell'oggetto antico antico che non vorreste mai sostituire. Davide mi scrive: non butterei mai via mia moglie. Scusa. Allora, e poi continua il messaggio: una sistemata, una ricondizionata ed è meglio di prima, almeno è già rodata. Ovviamente si scherza, buone ferie, ciao Davide. Naturalmente scherziamo anche noi. Poi messaggio da parte di Lorenzo: la cosa vintage da cui non mi separo mai è il coltellino svizzero del mio nonno che uso quotidianamente. Bella anche questa scena, meravigliosa. Poi vi racconto anch'io una che conservo con molto affetto. Conservo un vecchio carrione di mia mamma che la mette sul comodino quando ero piccola, immagino sia metà in ceramica e metà in stoffa, perché al tempo era così. Non butterei mai via la moca dei miei genitori. Luca da Treviso: è un po' nerita, il manico è stato sostituito ben due volte, però il caffè esce ancora buono, migliore al mondo assolutamente. La coppetta della nonna fatta uncinetto, anzi della bisnonna, sarà un po' fuori moda, però d'inverno c'è sempre lei che mi riscalda e per me sembra un abbraccio proprio della mia bisnonna. Poi ho ancora una sveglia a carica manuale, fa un tic tac che si sente in tutta la stanza, ma è sempre quel rumore, faccio fatica ad addormentarmi, ma senza quel rumore faccio fatica ad addormentarmi. Roberto: io per esempio conservo una bistecchiera molto vecchia, un giorno il mio nonno materno la raccolse in mezzo ai campi, su una stradina, sul ciglio della strada, era stata proprio così buttata, e questa bistecchiera la portò a casa, insomma, la lavò, insomma tutto qua. Mia nonna fece bistecche per mia mamma e mio zio, e poi mia nonna continuò a fare bistecche per me, e quando mia nonna morì in famiglia dissi: quella là è mia, non ci sono tribunali o avvocati che tengono, la bistecchiera è mia, appunto. E sto continuando ancora a cucinare per mio figlio, quindi questa è un'altra cosa, diciamo, molto bella secondo me. Ciao, io non mi separerei mai dal mio stereo Pioneer, mamma mia. Sono quelli multimodulo, no? Che fanno queste colonne giganti che sembravano dei grattacieli. Vedendo così siamo tra gli anni 80 e gli anni 90 più o meno. Poi un altro messaggio: non butterei mai le mie vecchie scarpe da basket firmate da un giocatore dell'NBA. Ciao da Daniel. Anche questo è importante. Molto bello, molto bello. Allora, c'è ancora spazio per dei messaggi, Pacini? Forse sì, forse no. Siamo, beh, allora 333-2688-688. In questa che è l'ultima serata delle cose da pezzi prima delle vacanze, dite qual è l'oggetto che non buttereste mai via, che non andreste mai a sostituire, che magari avete restaurato. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paolo!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
11: vi augura buon ascolto con Radio Company.
12: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Jazz e Palma, la testa gira. Tra pochissimo parleremo di due piloti beccati ubriachi. Siete mai andati via con un aereo con i piloti ubriachi? È una storia che ve la racconto fra una canzone.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:01 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

Ocean House, Jubel su Company. Vi è mai capitato di andare in aereo e i piloti erano ubriachi? No, ovviamente no. Però è successo veramente, però sono stati bloccati prima, per fortuna. E la compagnia è una compagnia europea di bandiera svizzera, quindi la Swiss Airlines, International Airlines, un volo che doveva portare circa 160 persone, tratte europee, comunque si parla già di un aereo importante, ma voglio dire, anche se fosse stato piccolo, uguale. Che succede? I due piloti sono stati visti alla hall dell'albergo delle ore prima del volo, in evidente stato d'ebbrezza. Ovviamente i colleghi si sono accorti, il resto dell'equipaggio, e hanno subito avvisato la compagnia aerea. I due sono stati sospesi immediatamente a data da destinarsi. Beh, questo è ovvio. Poi leggo ancora. Dico, ma avete visto, insomma, i sistemi di sicurezza funzionano, perché poi comunque non è che si faccia l'alcol test soltanto quando succede qualche problema, ma lo si fa anche prima. In questo caso erano tutti attenti, bello, perché la legge parla chiaro. È qua, quando ho letto che la tolleranza è 0,2 milligrammi per litro, 0,2 hanno di tolleranza i piloti dell'aereo, cioè molto più severi, dicono, rispetto a quello delle automobili, che sono 0,5. Ma state scherzando? No, ma è vera sta cosa? Siamo in Europa, tra l'altro, ma è vera sta cosa? Yeah! Voglio ricordare che tutti i mezzi aziendali, almeno in Italia, è zero. Chi guida i camion è zero. Chi guida gli aerei è 0,2. È una follia. No, è una follia, quindi dovrebbe essere zero. Deve essere zero. Se avete notizie magari più fondate delle mie, ditele al 3332688688. Ma quando ho letto che la tolleranza sarebbe 0,2 in caso di controllo per un pilota, secondo me no, ma assolutamente. Ma adesso non partiamo con i soliti discorsi, dipende la fisionomia del corpo, non è per tutti uguale, ma sì, se vai a pranzo il bicchiere, no, qua le condizioni fisiche, psicofisiche per i piloti devono essere impeccabili, e quindi, partendo da questo concetto, anche il test eventuale, l'alcol test, deve essere zero. Ma vabbè, dai. Che punti siamo arrivati? Arriva Sheeran? E Sheeran, vai. Radio Company, the summer is magic.

0: Graffiti ad Sheeran, la canzone che ha 5 anni, dal 2021, e qua le cose passano veloci. Tra pochissimo parleremo degli animali che portate in macchina, perché molti si fanno compagnia con l'animale, si portano di tutto, nelle macchine sale di tutto, anche un pony. Un pony, c'è una foto che sembra un fotomontaggio, c'è nel bagagliaio un pony, un cavallino, un pony in una Citroen C1. Come ci faceva stare lì non lo so, ma soprattutto povera macchina, perché comunque pony, seppur che sia magari un cucciolone, un cucciolotto, pesa, cioè non è un cagnolino. E quindi tra poco parleremo degli animali che vi portate a spasso.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Mancano 40 minuti alla fine della stagione, signori. Beh, è una sorta di countdown per noi, è stato un momento così di gag o di input per ricordarlo e poi insomma fare le vacanze meritate. Però, signori, avete presente un utilitario, una macchina normalissima, tipo la Citroën C1, ok? O come le dicono i francesi, Citroën, vuol dire limone, Vuol dire limone in francese, Citroën. Vabbè, la Citroën C1 non è una macchina grandissima, è una macchina normale, ed è stata protagonista il 5 luglio di questo episodio. Foto che poi social, virale, tutto il mondo sa che su quella C1 è stato, c'è salito sul bagagliaio un pony. Avete presente il cavallo, il pony? Era lì sul bagagliaio, dietro. Una delle utilitarie più utilizzate nel commercio, qua dice tutto l'articolo, durante la traversata del traghetto da Pozzuoli a Ischia. Ma io mi immagino questi che portano il pony sulla C1 che va sul traghetto diretto ad Ischia. Ma che meraviglia! Una cosa incredibile, veramente. Naturalmente non ha ricevuto soltanto una foto, video, di tutto e di più, diventato virale, via, vabbè, denuncia presentata dagli animalisti, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, comunque noi guardiamo sempre al lato, il bicchiere mezzo pieno, il lato simpatico della cosa. Il pony sta bene, è arrivato a destinazione, tutto è bene, perché finisce bene, e quindi adesso io voglio sapere quali sono gli animali che portate in macchina. In macchina, signori, si porta di tutto. Di tutto. Cane e gatto, vabbè, questo è un classico. Le tartarughe, c'è chi porta il pappagallo.
1: Io lo squalo.
0: Lo squalo. Sei quello di gomma. Quello gonfiabile, porti. Lo squalo gonfiabile, porti. Allora, qual è l'animale che portate in macchina o l'animale più strano che avete portato in macchina? Io ho portato anche delle galline una volta. Io spero che gli animalisti adesso si mettano così, o due mani sulle orecchie o la mano sul cuore, vabbè, è un programma radio, insomma, chiudiamo un occhio. Insomma, qual è l'animale più strano? Il mio collega Vale, mi scrive la Mary? Sì, se è un animale va bene come collega.
1: Ma dai!
0: Perché, scusa? Vale, Mary, perfetto. 333-2-688-688.

0: animali che si possono portare in macchina, un maiale in una Peugeot 106. Prima la Citroën, adesso la Peugeot, le macchine francesi fanno un maiale, ovviamente senza sedili posteriori, che avevo già rimosso, perché io vi ho chiesto quali sono gli animali che avete portato dentro la vostra macchina. Bisognava indovinare il peso del maiale e ho vinto. Era la festa sacra del Festival di Maiano, nella provincia di Udine, di qualche anno fa, credo il 2015. Ciao da Domenico. Cioè, ma poi è giusto. Tutti questi che si sono indignati sul pony, gli animalisti, ma tu vuoi abbandonare un animale d'estate per strada? Vuoi abbandonare un pony? No, te lo porti con te in macchina, ed è giusto. Io voglio dire, vado in vacanza col pony. Chi invece fa le storie col maiale? Allora, signori, tra pochissimo noi parleremo delle lucciole.
1: Certo,
0: perché è la loro stagione, dopo tutto, giusto? È tutto l'anno.
2: Sotto il lampione d'estate, no. Sì.
0: quelle stagione tutto l'anno, no? Le lucciole, quelle che si illuminano.
2: Sai sempre dove trovarmi, Igor.
0: Mi vedo ridere perché per fortuna manca solo mezz'ora. Allora, le lucciole, tra pochissimo, cos'è che li fa brillare? Che cos'è che fa brillare le lucciole, secondo voi? Se sapete già, ditemelo al 333-2688-688. Tra poco!
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22, con ingresso libero.
4: Company.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: con grande pop star come Britney Spears in questo caso, ma anche Dua Lipa e anche altre in questo caso. Hold Me Closer su Radio Company. Le 21 e quasi 40 e la domanda è questa: ma come fanno le lucciole a brillare? Punto di domanda.
1: Stasera la luna.
0: Non c'entra la luna questa sera, di lucciole. Sì, anche la luna si illumina, però non è, cioè, che poi sì, si illumina, però la vibrazione delle ali le fa brillare. Giovanna, no, non è proprio così. Una squadra di scienziati ha studiato le lucciole ed è riuscita a capire una cosa incredibile, un mistero della natura.

0: addirittura che viene svelato. Come fanno appunto a produrre questa luce così intensa senza scaldarsi? Il segreto è semplicemente una reazione chimica che avviene nel loro addome, dove c'è una sostanza chiamata luciferina che reagisce con l'ossigeno grazie ad un enzima che si chiama luciferasi.
1: Ah!
0: Questa è praticamente la reazione chimica, producendo questa luce fredda e ovviamente senza dispersione. Stanno pensando di creare dell'illuminazione a impatto zero, in questo caso, per insomma produrre dei sistemi più sostenibili. Vediamo, magari sai, la natura consiglia sempre, quindi non lo so, vediamo cosa succede. Anch'io da piccolo mi sono sempre chiesto come mai fanno ad illuminarsi, e ho saputo adesso, leggendo questo articolo, che hanno proprio un vero linguaggio. Ogni lucciola brilla un po' a modo suo, perché lì c'è un modo di difendersi, di corteggiare, di trovare insomma il partner e tutto quanto. Tra loro si capiscono, tra lucciole si capiscono. Una volta ce n'erano molto di più, ti ricordi i pacini? Quando tu eri piccolo, no? Invece adesso poche, purtroppo.
2: I pesticidi.
0: Soliti discorsi, pesticidi, però è vero, purtroppo sì, ci dispiace. Vabbè, dai. Allora, che canzone arriva dopo? Non riesco più a vedere i monitor stasera. Ah, arriva Annalisa. Annalisa, con una canzone stile.

0: Jesus Sister, I Don't Feel Like Dancing. Questa canzone peraltro è stata scritta da Elton John. Mi hanno detto prima delle collaborazioni, così parliamo anche un po' di musica. Prima di salutarci e chiudere la puntata, soprattutto stiamo entrando verso il weekend. Il weekend è il momento che tu stai a casa in relax e ti vesti un po' comodo. Ti vesti un po' comodo, ma c'è una tendenza che sta cambiando sempre di più, cioè il fatto di vestirsi comodi. Addirittura il pigiama è diventato di moda. Il pigiama una volta era una sorta di... Vabbè, poi dipende dai punti di vista, però la classica tuta comoda, quella che ti fa stare in casa tutto il giorno, adesso la stiamo usando anche per andare a fare la spesa, a volte per andare a prendere un aereo in aeroporto, perché vogliamo star comodi. Complice di questa cosa è lo smart working, perché negli ultimi tempi, specialmente dopo il Covid, si è sviluppato e molte aziende di moda si sono accorte di dover produrre molti più capi comodi, come pantaloni, felpe, le tute, questi diciamo indumenti molto larghi e molto comodi, oversize per capirci, dove la gente ha piacere di star comodo. Io sono uno di quelli, io starei in tuta sempre, voglio comodo, chi se ne frega. Tuttora stasera io potrei avere anche una sorta di pigiama addosso, giusto Pacini, questi pantaloncini così in camoscio.
1: Sei elegantissimo.
0: No, elegante è un'altra cosa, però alla fine basta avere stile e personalità. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. No, c'è ancora una canzone e dopo ci saranno i saluti finali da me e da Pacini. Ti sei preparato? Hai studiato?
1: No, devi
0: fare i saluti finali. I saluti finali sono importanti.
1: Mai.

0: Fermiamo un attimo, ovviamente grande successo dal passato e del presente, dopo veramente ci saluteremo.
1: I'm sexy and I know it.
2: Pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Su Radio Company abbiamo concluso la puntata di questa sera, la puntata di questa settimana e la puntata di questa stagione, che è la seconda per quanto ci riguarda, caro Gianluca Pacini. Iniziamo 2 anni fa, se ti ricordi, quasi per caso, e il 31 invece di agosto partirà la nostra terza avventura, la terza stagione, insieme con tutti naturalmente.
1: Pensate, tre anni che stiamo insieme,
0: l'anno perfetto, l'anno della crisi è il 7º, so, abbiamo ancora tempo, no? Giusto, allora ringraziamo tutti, perché noi facciamo una pausa per motivi di palinsesto estivo, non perché ci vogliamo fermare, semplicemente funziona in questo modo e quindi saremo pronti e più carichi il 31 di agosto a ripartire. Quindi un grazie a te soprattutto, che mi hai sopportato, grazie mille.
1: Sei il numero uno, Ciccio.
0: Fai buone vacanze, eh? Ah no, ops, scusa, le faccio io per te.
1: Vabbè, dai, 15 giorni vado anch'io.
0: Ah sì, dov'è che vai in vacanza?
1: In Grecia.
0: In Grecia, io invece andrò a Londra. Dopo
1: sì,
0: agosto,
1: basta, è solo 4 giorni.
0: Vabbè, però meglio di niente, voglio dire. Scusate. Allora, invece voi passate una bellissima estate, un buon agosto, un bel ferragosto, e ci ritroveremo sicuramente. Di tanto in tanto tornerò in onda lo stesso, ci sono i weekend, quindi ci sono comunque. Va bene, un grazie a tutti di cuore, un bacio, vi voglio bene veramente. Un bacio, un abbraccio. Ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Se noi siamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
10: Energia 90. Energia 90, The Radio Show, inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
11: Questa è Radio Company, suona Energia 90, il nostro radio show, appuntamento classico per chi ama i suoni, i successi degli anni 90, il venerdì, notte del sabato, in versione rewind, quasi mattina. Chi vi parla è Mauro Tonello, c'è in console DJ Nick, pronti per partire con la voce di Dina Carroll, il progetto di Brother in the Rhythm, con Such a Good Feeling del 91 su Island Records.
10: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: insieme ai Beach Hotel. Abbiamo concluso anche la prima parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo ancora alla produzione italiana per X-Static.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Show.
1: Questa è la Radio Company, suona Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Questo è il nostro appuntamento oramai classico del venerdì e del sabato per ascoltare e ballare, perché no, anche successi degli anni 90. Come già preannunciato, Ecstatic, la voce è quella di Cristina D'Ore con Move Me Up del 95 su UMM.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: ed era Bob Sinclair. Noi ci fermiamo tra un po', ritorniamo con Preziosa, la voce è quella di Marvin.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Radio Show. Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show del venerdì notte e del sabato verso il rewind, quasi mattina, sempre con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, c'è DJ Nick alla console, pronto a mixare anche Tell Me Why del 99 su Media Records Big Sur, prezioso, la voce quella di Marvin.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: Energia 90. Pochi minuti, torniamo insieme alla Bush.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Quarta ed ultima parte di Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90 con Mauro.

0: Max Getaway 93 su Digit.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: dance italiana degli anni 90 per Network and Memories del 96 su DWA.
1: Radio Company, Energia 90.

0: insieme a Usura e Datura, o Usura e Datura, concludiamo anche la quarta parte di Energia 90. Da Mauro Torello è tutto, grazie a DJ Nick per aver mixato le nostre quattro tracce, noi ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gintonico Elettronico.

0: radiofonico elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.